0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. E il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
1: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
3: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
5: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18.45 ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people. Radio Freccia.
1: Poi non dite che non siamo bravi, vi abbiamo dato un minuto di agio dopo le 6 per dormire, quel minuto di più. E allora buongiorno, benvenuti in Rock Morning Daily, la Fra e Tobia, siete su Radio Freccia.
2: Eh sì, anche se vi siete un po' persi negli ultimi 30 secondi, sì, ma no, siete su Radio Freccia.
1: Sì,
2: e allora, buon martedì 13 ottobre 2026,
1: devi essere stretta, l'attenzione è minima proprio.
2: Visto che stiamo già dando i numeri, diamo quello vero. 366-663-4466. Tra poco arriverà l'appuntamento con il Japan Time, il nostro Neon Zitan, e quindi divertitevi con noi, con le sigle brevi ma creative. Dite Neon Zitan o Japan Time, una piccola bagionata in giapponese maccheronico. Vi aspettiamo. Intanto si parte col botto. Ci sono Limp Bizkit dalla colonna sonora di Mission Impossible 2. Take a look around.

0: alle 6.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Papa Leone sarà ricoverato oggi in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, forse già nel pomeriggio. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre.
1: La Presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea di Assolombarda è tornata a chiedere risposte strutturali di lungo periodo contro il caro energia e annuncia che la flessibilità sui conti pubblici sarà una questione che riproporrà personalmente al Consiglio dell'Unione Europea in settimana, ma arriva la replica dell'Unione Europea. La Commissione ha già delineato i margini di flessibilità dei paesi.
0: Un neonato abbandonato dentro un sacchetto di plastica è stato trovato in strada da un passante a Cinisello Balsamo nell'Interland milanese. Il corpo era avvolto da una coperta e il piccolo è stato portato in codice rosso all'ospedale e aveva una lieve ipotermia.
1: La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma se saremo attaccati combatteremo, lo ha annunciato il comandante supremo dell'Alleanza Atlantica. Nessuno deve pensare che la vocazione difensiva della NATO sia una debolezza, ha aggiunto. Faremo in modo che qualsiasi attacco contro un nostro alleato si riveli del tutto vano.
0: È stato estratto vivo lo speleologo rimasto intrappolato dal crollo in una grotta di Urzulei in provincia di Nuoro. L'uomo, 31 anni, è rimasto bloccato per quasi 27 ore. I soccorsi sono stati delicati, lo spazio di lavoro misurava circa 1,50 m.
1: Mosca frena sulla proposta del presidente Zelensky di un cessate il fuoco di 60 giorni per poter organizzare elezioni in Ucraina, come chiesto da Trump. Non vogliamo una tregua ma una pace duratura, ha detto il portavoce del Cremlino.
0: Il premio Nobel per l'economia 2026 va a due studiosi statunitensi, Robert Alma Michael Woodford, lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese per le Scienze Economiche. Il riconoscimento è stato assegnato per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica.
1: E chiudiamo con il calcio. Si è chiusa la sesta giornata di Serie A. L'Atalanta torna a vincere dopo 3 sconfitte consecutive. Battuto il Venezia 3-1, vince anche il Torino in casa 2-1 contro l'Udinese. E per la Champions League, Inter Bruges, Villarreal Napoli, mercoledì Roma, Real Madrid e Feyenoord Como.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore la pressione atmosferica tornerà ad aumentare sul nostro territorio. Il contesto dunque sarà stabile e prevalentemente assolato con qualche nuvola di passaggio. Segnaliamo in mattinata qualche fenomeno sul Salento e sul Messinese. Le temperature massime diurne in generale non supereranno i 25 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Just Breathe, Pearl Jam su Radio Freccia alle 6:12 di questo martedì 13 ottobre 2026. E anche oggi, signori, è arrivato il momento.
1: Onzitan,
2: senti qua.
1: Snack cup.
2: Si capisce, lo faccio riascoltare, ecco.
1: Snack cup.
2: Snack cup.
1: Sì, quindi?
2: E quindi è una splendida tazzina, esteticamente orrenda, sì. Però comunque ha una sua funzionalità, perché è una tazza con un cassettino annesso. Dove comunque tu puoi mettere quello che deve accompagnare, che ne so, una zuppa.
0: Ma non è brutta.
2: Beh, insomma, perché questa è la versione più edulcorata.
0: Design.
2: Però questa tazza considera da un lato il manico, dall'altro un pomello dove tu tiri, sì, ed esce del cassettino, e lì hai messo, che ne so, per esempio con il tè hai messo delle bustine, quindi che puoi estrarre, infilare. Ci sta.
0: I biscottini,
2: cioè, cracker, se per caso, a seconda di quello che consumi. Ma soprattutto la questione è che nell'annuncio pubblicitario c'è scritto anche: goditi la tua birra.
0: Cioè?
2: Le 6:15 del mattino.
0: Scusami, ma adesso è proprio una tazza da caffè più, sì, grande di quelle bianche, con a fianco questo spaziettino. Ma non, sì, ci va la birra lì, cioè non è un boccale di birra.
2: Hai ragione, però comunque c'è scritto, perché siccome lo puoi usare per colazione, per pranzo, eccetera, con le tue zuppe preferite, sì, i pasti che vuoi.
0: Va bene.
2: Però c'è anche riportato, adesso te lo ritrovo, perché comunque è una, sì, cosa che mi aveva. Goditi la tua birra mattutina.
0: Ma
2: c'è scritto.
0: La tua birra mattutina.
2: Che ne so, c'è scritto così.
0: È
2: perché
0: vero.
2: Si sa che in Giappone.
0: Ah, sì?
2: No, non credo. Non li vedo.
0: Noi abbiamo, molti bevono il caffè, il famoso caffè maleducato, cioè il caffè,
2: sì, sì, sì, corretto.
0: E quindi se uno mette la grappa nel caffè o la sambuca, non vedo perché non vedeva bere la birra.
2: Bere la birra al mattino, sì, poi, anche perché poi un cicchettino la tazza,
0: il famoso mezzogiorno dopo i morti.
2: Comunque, per splendidamente 28 euro.
1: Snack cup.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: 6:17 proprio. Sono nato un po' annacquato e anche un po' rinfrescato.
5: Devo dire,
4: adesso ci sono le temperature giuste.
5: Oh, adesso si respira.
4: Si sta abbastanza bene. E allora anche oggi è arrivato il momento.
5: Certo, quello lì che dice a un certo punto: noi abbiamo il jingle, dobbiamo fare un jingle. Contro chi e contro cosa state combattendo?
4: Più cantato?
5: Io lo dovrei cantare, dai, ma dai, tu sei la cantante della situazione.
4: Faccio tipo Parabonzi Ponzi. Contro cose, contro chi?
5: State combattendo. 366-663-4466, prescindete da questa sigla e datevi da fare.
4: C'è Jimi Hendrix.

0: Six Was Nine, Jimi Hendrix su Radio Freccia 6:23 di questo martedì 13 ottobre 2026. È già partito l'appuntamento odierno nel daily, sì, del contro cosa e contro chi state lottando stamattina.
1: Ma prima una grande premessa, sì, da parte di Alessio, eh.
2: Alessio D'Anguillara Sabazia, buongiorno. Prima regola del Rock Morning: non parlate mai del Rock Morning. Okay, seconda regola del Rock Morning: non dovete mai parlare del Rock Morning. No. Terza regola del Rock Morning: non mandate mai in onda messaggi che contengono buongiornissimo.
0: Oh.
2: E ieri qualcuno ha contravvenuto a questa regola.
1: Sì,
2: non
1: infatti,
2: si fa. Bella!
1: Alessio, non la sentirai stamattina quella persona, no, che ci ha dato il buongiornissimo. abbiamo bannata.
0: Non è vero. Però di solito quando poi qualcuno mi dà del buongiornissimo, io vado a urlare un po' per tutta la radio. Non è bello perché vado a disturbare anche le altre trasmissioni.
1: Ecco, non fatelo, perché poi comunque sono io in parte che me la servisco.
0: Poi le mie urla,
1: ecco,
0: vanno in, capito,
1: in ultrasuoni anche.
0: Su Radio 102.5, sì, su Radio Z. Non è bello.
1: No, vanno oltre questi studi. Non quindi. Buongiorno a Simona, che ci dà una notizia fondamentale in riferimento al primo appuntamento della nostra giornata, quella con il Nyonzi Tan. Ho un'amica che il mese prossimo parte per il Giappone.
0: Ah!
1: E io sto facendo la lista dei gadget che proponete ogni mattina con la speranza che almeno uno me lo porti.
0: Ok.
1: La tazzina la metto nell'elenco, quindi questa è la snack cup.
0: Devo dire,
1: fondamentale, design, fondamentale. Design, quindi insomma lei non sta combattendo contro qualcosa, anzi insomma agevola questa lista. Manuel.
3: Buongiorno Freccia d'Artagnan. Il mio camion è a fare la revisione del cronotachigrafo.
0: Sì. Del che?
3: Quindi mi hanno dato un altro camion.
0: Ok.
3: Dove? Il cambio non è dove deve stare.
0: Ah, yeah.
3: Gli appoggi per la roba non c'è,
1: no. Ci sono.
3: Non ci sono.
1: Mm.
3: Frena quando dice lui e accelera come vuole lui.
0: No, non è bella.
3: Il telefono non sta fermo nel suo supporto.
1: Basta,
3: che giornata.
1: Hai ragione.
3: Buona giornata.
0: A te. Ti hanno dato un catorcio.
1: Sì, soprattutto cos'era il? Cronotachigrafo.
0: Ma che? Dica 33.
1: Cioè, minimo quello della velocità, dei giri, che ne so.
0: Vabbè. Ah, adesso ci arrivano le spiegazioni scientifiche. No, grazie,
1: subito.
0: Googliamo nel caso. Anna Calvi e Iggy Pop, God's Lonely Man, Rock Money.

0: All right. Che bello sto pezzo.
1: Bello. Ha un gran bell'incede. L'Iggy Pop non è in tour, tranquillizziamo, perché ci chiedete insomma un po' di notizie in merito. Ieri vi abbiamo già annunciato che è arrivato quasi ai 80 anni, ne ha 79, ne ha fatti ad aprile, quindi comunque sia. E anche comunque, se andate a dare un'occhiata al suo sito ufficiale, mi è sempre senza maglietta.
0: Cioè,
1: che è abbastanza inguardabile adesso, ha un'età. Beh, però comunque è proprio l'emblema del...
0: Mettiti
1: la canottiera. Io mi fiderei di un Gianluca di 14 secondi che probabilmente ci dà una spiega. Mi fido, eh.
2: Oi. Buongiorno a tutti. Stamani si combatte con gli 8 gradi che ci sono, così da niente, da nulla. Ieri ce n'era 16.
0: Sì.
2: Quindi la mia testa callosa alle ricette mi si sta congelando. Buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Capellino.
1: Dobbiamo già inaugurare l'epoca.
0: Ma 8 gradi, signori, è una temperatura importante. È inverno pieno, 8 gradi.
1: Dai,
0: 8 gradi è inverno pieno.
1: Mi fido anche di un 10 secondi.
3: Buongiorno, sfrecciati. Niente spiegazioni scientifiche, ma il cronotachigrafo è semplicemente l'incubo di tutti gli autisti di professione.
0: Credo, immagino.
3: Buongiorno a tutti, sì. Fabiana Sassuolo.
0: Ciao.
1: Niente,
0: immagino di sì.
1: Non so, forse quello che non ti permette di
0: non
1: fermarti
0: dire
1: per
0: niente,
1: troppo tempo.
0: Perché altrimenti ci mancano le spiegazioni.
1: Fammi fare un po' il meccanico della situazione.
0: Ma che cosa non sai neanche?
1: Niente.
0: L'acqua ai vetri a momenti.
1: Sì, quello sì, solo perché c'è scritto, c'è il simbolino. Se io apro proprio il cofano, non so niente. Proprio.
0: Vabbè, ma tanto c'è i carattrezzi.
1: Sì, no, ma io per qualsiasi cosa. Una volta mi hanno preso in giro, credo, per 24 ore perché ho forato, dovevo, potevo cambiare la ruota. No,
0: sì.
1: Non so neanche mettere il
0: click. Nella mia macchina non c'è neanche la ruota di scorta.
1: Ma no, oramai i ruotini non ci sono più, però...
0: Per cui, insomma, dovesse capitare, caro attrezzo.
1: Ah,
0: si pagano i servizi aggiuntivi anche per questo.
1: Esatto. Insomma, noi il piano B, aprire un'officina meccanica, non ce l'abbiamo.
0: Niente,
1: perché
0: papi,
1: niente.
0: Tutte le cose che potrei fare nella vita, quella sicuramente no.
1: Vabbè.
0: Contro cose contro chi lottate stamattina? 366 66 3 4 4 6 6

0: Radio Freccia.
1: Le 6:34 minuti.
2: Buongiorno a tutti gli sfrecciati. Oggi si combatte contro i DOMS del post gara di domenica. Ho portato la mia ragazza a completare la trifecta, ovvero la terza gara della serie in un anno delle Spartan Race a Hvar in Croazia. Bellissimo.
1: Figlio di...
2: Oggi ne paghiamo con i dolori. Buona giornata.
1: Che cazzo ha detto?
3: Non ho capito niente, però bravi.
1: Niente, però bravi. Ma ha detto Far, Knorr, figlio di...
3: Non era... Però bravi. Contro cosa e contro chi lottate stamattina? 366-663-4466.

0: con Bryan Adams la mattina così, con l'alba, se tiri l'acqua dei tazzi cristalli viene fuori il miele.
1: sì, Bryan Adams lo fa, sì.
2: Matteo dice, sono rimasto qualche minuto in più in auto per ascoltare Bryan Adams.
3: Ragazzi,
1: che bella, infatti non si discute. Ma ritorniamo al momento topico, quello del contro chi e contro cosa state combattendo. Il sogno erotico di Angela è...
4: Giorno fratelli apprezzati, anche oggi combatterò come tutti i giorni con quello stronzo del gatto, lo chiamiamo così, che appena esco si fa ritrovare nei posti più assurdi, in alto nei mobili, ed è impossibile recuperarlo. E allora, visto e considerato che ho i vigili del fuoco di fronte, pensavo magari li chiamo, ma saranno come quelli dei calendari americani?
1: Sì, tu prova. Magari
3: sono sempre tutti molto fisicati, anche perché hanno bisogno insomma di arrampicarsi, per cui devono essere fisicati.
1: Ma quando è capitato di chiamarli, forse in quanto uomo non è arrivato nulla che somigliasse neanche lontanamente, però comunque può succedere.
3: Li salutiamo comunque tanto.
1: Ma a proposito di animali, perché ha parlato di gatto Angela, buongiorno da Palermo. Al momento, dice Agostino, combatto con il cucciolo di pastore del Caucaso. Prendilo un cagnolino piccolo che ho appena preso e che puntualmente o all'una o alle due di notte mi sveglia perché vuole giocare.
3: È un cucciolo, ragazzi.
1: Fa le sue ore di sonno.
3: Sì.
1: Proviamo a cambiare regione. Proviamo.
5: Buongiorno zia Fra,
3: buongiorno
5: zia Tobia, buongiorno sfracciati.
3: Buongiorno.
5: Io sto lottando contro una relazione molto tossica, ma work in progress. Ce la faremo e ne usciremo.
1: Certo.
5: E per fortuna che ci siete, che almeno mi rallegrate le giornate e non mi incupisco. Buona giornata a tutti gli sfracciati.
1: Va bene.
3: Sorella, relazione tossica, o ci si lascia o ci si lavora, in maniera seria.
1: Parlato
3: però
1: di work in progress,
3: è condivisa,
1: magari.
3: Per cui insomma spero che tu scelga la cosa migliore per te. White Lies, Farewell to the Fairground. Avete ancora modo di farci sapere contro cosa e contro chi lottate stamattina al 366 663 4466.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:51, battute finali del contro chi e contro cosa state combattendo.
2: Hello.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno.
4: Io stamattina combatto contro la zero voglia di andare da Rimini a Bergamo per andare in cantiere.
1: Sì. Okay.
4: Vi potete immaginare che voglia che ho.
1: Certo.
4: Ma per fortuna che ci siete voi che mi tenete sveglio. Ciao, buona giornata.
1: Ma grazie,
5: Ieri mi ha chiamato Lenny Kravitz e mi dice good morning, l'ho mandato a quel paese.
1: Il Gabibbo a Milano Marittima era un po'
3: effetto
1: così.
3: Veramente via.
1: Good morningissimo.
3: Appuntamento con il contro cosa e contro chi torna domattina. Sono in Radiohead.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 10:30, ma con calma.
2: È tardi, che io ho un appuntamento.
1: No, con calma.
2: Ma per dove siamo?
1: Siamo a Pigri.
2: Bello, mi piace.
1: Pigri,
2: io
1: pigri.
2: Poi sono, sai, sono del Toro, e il Toro per tradizione è un segno pigro.
1: Ecco, oh, allora dovresti andare in India, nel distretto di Uttar Pradesh.
2: No, adesso.
1: C'è scritto così.
2: No, la pigrizia è dolce, capito?
1: Ah,
2: niente. Okay. Poi si chiama Uttar Pradesh.
1: Così c'è scritto. Ed è uno dei più pronunciabili, perché sono vari distretti.
2: Provincia di?
1: Provincia non lo so, perché sono inquietanti.
2: Cosa c'è di bello da vedere a Pigri?
1: Allora, a Pigri c'è una diga molto importante, sì. Ma la cosa inquietante è che è fatta in calcestruzzo. Io non so quanto regga questa diga, mi raccomando, a Pigri, con calma sì, ma meno.
2: Molto bello.

0: Alle 7.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Mosca frena sulla proposta del presidente ucraino Zelensky di un cessate il fuoco di 60 giorni per poter organizzare elezioni in Ucraina come chiesto da Trump. Non vogliamo una tregua ma una pace duratura, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Secondo il presidente americano Trump, Putin vuole raggiungere un accordo più di quanto lo voglia Zelensky.
1: La presidente del Consiglio Meloni all'assemblea di Assolombarda è tornata a chiedere risposte strutturali e di lungo periodo contro il caro energia, annuncia che la flessibilità sui conti pubblici sarà una questione che riproporrà personalmente al Consiglio dell'Unione Europea in settimana, ma arriva la replica dell'Unione Europea, la Commissione ha già delineato i margini di flessibilità dei paesi.
0: E siamo alla cronaca, un neonato abbandonato dentro un sacchetto di plastica è stato trovato in strada da un passante a Cinisello Balsamo nell'Interland milanese, il corpo era avvolto da una coperta, il piccolo è stato portato in codice rosso all'ospedale, aveva una lieve ipotermia.
1: Un bambino di 5 anni è stato investito da un'auto a Gallarate e ora ricoverato in condizioni gravi all'ospedale di Bergamo. Anche la donna che guidava l'auto è stata ricoverata in ospedale. Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente.
0: È stato estratto vivo lo speleologo rimasto intrappolato dal crollo di una grotta Urzulei in provincia di Nuoro. L'uomo, 31 anni, è rimasto bloccato per quasi 27 ore. I soccorsi sono stati delicati. Lo spazio di lavoro misurava circa 1,50 m.
1: Il premio Nobel per l'economia 2026 va a due studiosi statunitensi, Robert Hall e Michael Woodford. Il riconoscimento è stato assegnato per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica.
0: Al via oggi la 21esima edizione della Festa del Cinema a Roma, molti gli ospiti internazionali attesi, tra questi Javier Bardem e Julianne Moore, a cui andranno premi alla carriera fino al 25 ottobre, in programma 150 film.
1: A chiudere il calcio, la Serie A, l'Atalanta è tornata a vincere dopo 3 sconfitte consecutive, battuto il Venezia 3-1, vittoria anche del Torino in casa 2-1 contro l'Udinese. Per la Champions League, Inter Bruges e Villarreal Napoli, mercoledì Roma Real Madrid e Feyenoord Como.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore la pressione atmosferica tornerà ad aumentare sul nostro territorio. Il contesto dunque sarà stabile e prevalentemente assolato con qualche nuvola di passaggio. Segnaliamo in mattinata qualche fenomeno sul Salento e sul Messinese. Le temperature massime diurne in generale non supereranno i 25 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Rapture, Rival Songs su Radio Freccia alle 7.12, buon martedì 13 ottobre 2026. Ciao.
1: Buongiorno.
0: Tutti. Siamo alla Frettobia con voi fino alle 10, come sempre sì. Anche in TV su 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, ci sono i nostri socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play che tra poco vi serve. Oh. Intanto vi serve sempre perché ci seguite in diretta, rivedete le puntate, rivedete le interviste, acquistate i gadget e il merchandising ufficiale di Radio Freccia sul nostro store con tutte le nostre belle cosine con il logo e poi si vincono premi rock and roll.
1: Tra poco.
0: Ma non vi abbiamo detto niente,
1: No.
0: Tutti i giorni a quest'ora noi parliamo degli eventi trascorsi negli anni, nel passato, attraverso l'appuntamento del Rewind. E oggi sono 79 anni per Sammy Hagar, che è grandissimo, sostituto per un certo periodo di tempo di David Lee Roth nei Van Halen, ma poi insomma ha continuato a cantare. Personaggio molto ossigenato, sempre molto abbronzato, credo. Abiti ormai stabilmente a Cabo San Lucas, quindi insomma sempre con ciavatta e camicia.
1: Infatti era il regalo che avevo preso per lui delle infradito,
0: ne ha bisogno. Oggi sono 85 anni per Mr. Paul Simon, che devo dire sia da solo che insieme a Garfunkel ha fatto delle cose meravigliose. E quindi tantissimi auguri.
1: Poi oggi recentemente ha dichiarato che lui ha scritto delle canzoni insieme a Dio.
0: Paul Simon, resta umile.
1: Moltissimo.
0: Resta umile. Oggi nel 1983 a Chicago veniva avviata la prima rete di telefonia cellulare, quindi 83, e il primo telefono cellulare costava $4,000.
1: Capito.
0: In 40 anni non è cambiato tantissimo.
1: Vedi gli ultimi quelli
0: con la verità. Nel 2016 Bob Dylan riceveva il premio Nobel alla letteratura, ma oggi nel 1978 i Queen pubblicavano un doppio singolo. Uno era Bicycle Race e l'altro era Fat Bombed Girl.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: 7:19 di martedì 13 ottobre 2026, sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Niqab. E allora andate subito su RTL 102.5 Play, la versione app o la versione web, cliccate sul banner Special in Contest, come sempre dita incrociate per voi.
5: E come sempre arriviamo al momento dedicato all'attualità, approfondiamo un argomento, ossia quello dell'università, in particolare degli universitari e del caro affitti, che ritorna a essere all'attenzione. Due cose principali: stanze singole, parliamo di Milano, costano 700 euro al mese mediamente, posti letto negli studentati almeno 1300 al mese.
4: E allora 366 663 4466 per dire la vostra, come sempre.

0: vabbè, pezzone. Kiss, Prince su Radio Freccia alle 7:23. Torniamo al nostro tema di attualità. Ogni tanto, no? Torniamo su questo argomento perché puntualmente ogni anno si ripresenta lo stesso problema.
1: Praticamente l'apice di questo iceberg è il carovita, che colpisce praticamente tutti a cascata, in particolare gli studenti, in particolare tutti quelle situazioni in cui gli studenti si trovano nel momento in cui devono affrontare l'università, ossia trovare una casa. E già è un parolone una casa, parliamo anche di posti letto. Vi abbiamo fatto l'esempio per quanto riguarda Milano, 700 euro al mese, oppure all'interno di uno studentato che arrivano fino a 1300 euro mensili. La conseguenza, e non è la prima volta che accade, è che gli studenti universitari sono tornati in piazza, ma semplicemente piantando delle tende nei campus, nelle aree verdi, nei pressi dell'università, per sottolineare che la vita è diventata impossibile. E fra i vari manifesti c'è scritto: ci compriamo l'olio o ci compriamo un libro?
0: Che poi per l'80% dei casi pagano mamma e papà, nel senso che raramente i ragazzi, no, lavorano e studiano contemporaneamente. Molti lo fanno perché le famiglie non possono sostenere la spesa e quindi contribuiscono, magari fanno 50 e 50, tanti altri sono proprio sulle spalle delle proprie famiglie d'origine che continuano a pagare canoni altissimi e continuano a pagare, oltre che le rate delle rette universitarie, i libri e quant'altro, anche il sostentamento proprio di vita al di là dello studio e al di là dell'affitto della casa. E quindi, care famiglie, parliamone insieme: quanto spendete per i vostri figli universitari fuori sede? 366-663-4466, indicando la città di appartenenza dell'ateneo che i vostri figli hanno scelto di frequentare, e quanto costa mediamente un affitto e quanto costa mediamente l'extra universitario.
1: Le bollette, i trasporti, qualsiasi cosa che non riguarda strettamente lo studio, fa tutto parte di questo calderone.
0: Vi aspettiamo intanto Twin Atlantic.

0: stiamo parlando di emergenze abitative per quanto riguarda gli studenti, con il caro affitto per gli universitari, in particolar modo l'emergenza casa è una barriera proprio per accedere agli studi, perché uno deve sforzarsi di essere ammesso a un corso e poi non può permettersi di vivere nella città che lo ospita, se parliamo unicamente di grandi città ovviamente. E allora le risposte iniziano ad arrivare attraverso delle soluzioni alternative, cioè gli appartamenti dei privati, o cresce anche la richiesta e la ricerca dello student housing, cioè delle residenze che sono organizzate per gli universitari. Infatti è stata prevista una fondazione, la Fondazione 19, che è riuscita a convertire un vecchio hotel in una struttura con camere sotto i 500 euro per chi resta fuori dagli aiuti, quelli classici previsti.
1: Ci sono tantissime possibilità, no, di convertire edifici che prima erano altro in soluzioni abitative dedicate proprio agli studenti. Mi vengono in mente anche gli ex palazzoni degli uffici che magari dopo il Covid si sono svuotati, alcuni sono stati riconvertiti in posti di lavoro condiviso con l'affitto di una postazione, di una segreteria e delle utenze comuni, potrebbero essere convertite anche in soluzioni abitative per gli studenti, perché no?
0: Alcuni vostri pareri, buongiorno.
2: Buongiorno Sfrecciati. È solo una vergogna, perché il diritto allo studio dovrebbe essere garantito a tutti, anche a chi ha più bisogno. Una famiglia con uno stipendio non può mantenere un figlio all'università, che magari avrà tutte le capacità del mondo, ma per questioni economiche purtroppo non si riesce a mandarlo. Vincenzo da Roccello, un abbraccio.
0: Grazie Vincenzo, l'appoggio dei genitori è fondamentale,
1: sì,
0: ma alcuni ascoltatori...
1: Ma non deve essere totale però,
0: esatto,
1: secondo me.
0: Alcuni
1: perché,
0: ascoltatori,
1: insomma,
0: dicevano che invece si rifà i guadagni dei nonni, che l'hanno trasmessi ai loro figli, che li trasmettono ai loro figli.
1: Sì, però i nonni e anche i genitori, se hanno raggiunto gli obiettivi, è perché hanno studiato e lavorato contemporaneamente. Diciamo che le nuove generazioni sono un po' mollicce da sto punto di vista, forse. Continuiamo a parlarne tra poco insieme. Intanto, The Warning.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
2: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
4: Radio Freccia.
5: Le 7.36, caro affitti per quanto riguarda gli studenti, e Giuseppe ci dà un quadro.
6: Hello.
7: Allora, mio figlio, Milano, Bocconi, posto letto studentato, camera in studentato, 850, più tasse universitarie superiori ai 15.000 euro, più 1.000 euro al mese all'incirca. Quando va bene,
5: esatto,
7: per tutte le altre spese.
5: Ha parlato di posto letto, non di, sì, appartamento, ecco, questa è l'idea.
6: Tutto questo sostenuto dalla famiglia,
5: sì.
6: Se ve lo potete permettere, ben venga. Se si devono fare sacrifici enormi, che li faccia anche lo studente. Un po' di sacrifici dal punto di vista economico e anche lavorativo. Continuiamo a parlarne tra poco insieme. Dire Straits, Calvin Elvis.

0: Secondo i dati del Politecnico di Milano, parliamo di anno accademico ad esempio 2022-2023, perché comunque sono dei dati che poi si fanno ogni tre anni all'incirca, i fuorisede sono stati circa 74.000, ossia una città come Asti all'incirca come popolazione. Canone medio di una singola allora, tre anni fa, 637 euro al mese, oltre ad arrivare già ai tempi 1.300 euro per una camera, che significa un posto letto e un armadio sostanzialmente, 1.300 euro al mese, o comunque la forbice tra 637 e 1.300 è sempre molto ma molto elevata.
1: Come giustamente faceva notare qualcuno, gli atenei universitari non ci sono soltanto nelle principali città italiane, ma ci sono anche molto validi in capoluoghi di provincia, per cui no, è comprensibile che magari nel curriculum dire di essere, ad aver preso la laurea in una grande università, in una grande città, può fare la differenza, ma a livello di preparazione le nostre università sono altrettanto valide nelle grandi città come nei capoluoghi di provincia. I capoluoghi di provincia costano molto meno.
0: Davis.
2: Buongiorno. Allora, io so, anzi so, lo stanno proprio facendo, un ex caserma dell'esercito a Bergamo, mm-hmm, la stanno facendo diventare uno studentato per l'università qua a Bergamo, e la stanno rifacendo tutta e diventeranno la cittadella degli studenti, una cosa del genere la vogliono far diventare. E speriamo però che i prezzi, come dite voi, si abbassino, che abbiano la possibilità di studiare e di vivere anche insieme. Davis da Bergamo.
0: Le possibilità ci sono, sì. Il principio che poi arrivare dipende da chi gestirà questa situazione e i costi che stabilirà.
1: Assolutamente, abbiamo ancora modo di parlarne insieme a voi al 366-663-4466. Sono tantissimi pareri che sono arrivati da ogni parte d'Italia, quindi tra poco ancora i vostri messaggi. Intanto Block Party.

0: Octopus Block Party su Radio Freccia 7:45. Andiamo di messaggi, va?
1: C'è Laura che sottolinea una cosa comunque importante. A me devono spiegarmi perché questi studenti vogliono andare di fronte all'università a livello abitativo. Io abito a 20 minuti da Milano, ci sono treni, mezzi di tutti i tipi che mi portano lì all'università o sul posto di lavoro, ad esempio, e chiaramente i prezzi sono molto più bassi. Questo perché tante volte si vuole essere comodi.
0: Posso
1: mettiamola
0: dire una roba?
1: Così.
0: Io abito a 4 km dal cartello Milano. 4 km dal cartello Milano, per quello che voi spendete per un posto letto, io ho un appartamento bellissimo in una bellissima zona. Chiaro? Cioè, e basterebbe un motorino, cioè quello che risparmiate con 3 mensilità di un appartamento davanti all'università. Comprate un motorino e andate a fare quello che volete, spendendo il giusto.
2: Buongiorno. Sfrecciati, questa è la solita guerra tra poveri, perché chi ha una casa e magari ha come due case e ha come unico reddito l'affitto, ha il diritto di mettere l'affitto che vuole. Il problema è sempre lo Stato, che dovrebbe mettere a disposizione degli studenti delle abitazioni, delle stanze a dei prezzi molto vantaggiosi. Il problema non può essere del privato. Io ho una casa, l'affitto al prezzo che voglio.
1: No, certo, no, ma nessuno carità, ha parlato di questo, certo. Anche perché comunque considerate che servono 2 miliardi per garantire l'università gratuita a tutti, e quindi ovviamente poi chi gestisce gli appartamenti ne fa assolutamente quello che vuole. Fabio.
3: Buongiorno Radio Freccia. Mia nipote va all'università Rimini, è un distaccamento di quella di Bologna. È abbastanza fortunato, in quanto la mattina prende il treno e torna il pomeriggio.
0: Sì,
3: è vicino a casa, è mezz'ora di treno, è molto fortunata.
1: Il concetto è questo: rendere facile la distanza, mezz'ora di treno e
0: allora,
1: ci sei.
0: Io, nata e cresciuta a Nettuno, facevo l'università a Roma, sono 60 km, il treno, signori, il treno, l'abbiamo fatto tutti, eppure siamo sopravvissuti.
1: Tutti siamo sopravvissuti.
0: Siamo proprio belli in salute. Grazie per essere stati in tanti, l'appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Rock. Le 7:52, oh popolo ritardatario del rock and roll, questo è il Rock Morning Daily di Radio Freccia. È sempre in macchina. E niente. La penso via con voi fino alle 10. Mi sono dimenticata.
2: Ogni volta succede questa storia.
1: Forza bagagli. È tardi, è tardi, è tardi, bisogna andare a lavoro. Prima bisogna portare i bimbi a scuola. Allora bimbi, aspettiamo come sempre le vostre sveglie brevi ma creative. 366-663-4466 alle 8. Facciamo così ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia. Rock and roll. Intanto ci sono i fratelli Gallagher, Oasis, questa è The Indo Times. Rock Morning.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk. Sono le 8 bimbi, sveglia!
2: Ciao Radio Freccia.
1: Ciao.
2: Sono Enea, sto andando a scuola. Sveglia!
3: Ciao Freccia,
1: ciao.
3: Ti sono Elena.
1: No, Elena.
3: Sto andando a scuola.
4: Ecco.
3: Sveglia! Sveglia! Sveglia Radio Freccia! Ti mangio le giane, ti andando qua.
5: Ciao Frecciati, siamo Mattia e Gaia.
1: Ciao,
5: oggi è il compleanno della nostra mamma. Sveglia!
6: È un sacco che non diciamo.
7: Ciao, sono Elena, sto andando a scuola.
1: Ciao.
7: Sveglia! Ciao Frecciati, sono Viola.
1: Ciao Viola.
7: Beh. Oggi entra a scuola, ma dopo domani è il mio compleanno.
1: Oh, grazie!
8: Ciao, Freccia!
1: Ciao!
4: Sì.
8: Buongiorno!
1: Buongiorno!
9: Sveglia, sveglia, sveglia!
1: Sveglia, sveglia!
8: Sto andando a scuola con la mia mamma strampalata.
9: Ciao, da Brisca e da Roma.
4: Va bene, va bene. Curati!
1: L'appuntamento con voi torna domani.

0: alle 8.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Mosca frena sulla proposta del presidente Zelensky di un cessate il fuoco di 60 giorni per poter organizzare le elezioni in Ucraina, come chiesto da Trump. Non vogliamo una tregua ma una pace duratura, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Secondo il presidente americano Trump, Putin vuole raggiungere un accordo più di quanto lo voglia Zelensky.
1: La presidente del Consiglio Meloni all'assemblea di Assolombarda è tornata a chiedere risposte strutturali e di lungo periodo contro il caro energia, annuncia che la flessibilità sui conti pubblici sarà una questione che riproporrà personalmente al Consiglio dell'Unione Europea in settimana, ma arriva anche la replica dell'Unione Europea. La Commissione ha già delineato i margini di flessibilità dei paesi.
0: E apriamo la pagina della cronaca. Un neonato abbandonato dentro un sacchetto di plastica è stato trovato in strada da un passante a Cinisello Balsamo nell'Interland milanese. Il corpo era avvolto da una coperta e il piccolo è stato portato in codice rosso all'ospedale, aveva una lieve ipotermia.
1: E un bambino di 5 anni è stato investito da un'auto a Gallarate e ora ricoverato in condizioni gravi all'ospedale di Bergamo. Anche la donna che guidava l'auto è stata ricoverata in ospedale, ma al momento non è chiara la dinamica dell'incidente.
0: È stato estratto vivo lo speleologo rimasto intrappolato dal crollo in una grotta a Urzolei in provincia di Nuoro. L'uomo, 31 anni, è rimasto bloccato per quasi 27 ore. I soccorsi sono stati delicati, lo spazio di lavoro misurava circa 1,50 m.
1: Il premio Nobel per l'economia 2026 va a due studiosi statunitensi, Robert Hall e Michael Woodford. Il riconoscimento è stato assegnato per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica.
0: Al via oggi la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Molti gli ospiti internazionali attesi, tra questi Javier Bardem, Julien Moore, a cui andranno i premi alla carriera fino al 25 ottobre, in programma 150 film.
1: A chiudere il calcio, la Serie A, l'Atalanta è tornata a vincere dopo 3 sconfitte consecutive. Battuto il Venezia 3-1, vittoria anche del Torino in casa 2-1 contro l'Udinese. E oggi torna anche la Champions League con Inter Bruges e Villarreal Napoli. Ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore la pressione atmosferica tornerà ad aumentare sul nostro territorio. Il contesto dunque sarà stabile e prevalentemente assolato, con qualche nuvola di passaggio. Segnaliamo in mattinata qualche fenomeno sul Salento e sul Messinese. Le temperature massime diurne in generale non supereranno i 25 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Six Wave, All Done, Not Snakes su Radio Freccia in questo martedì 13 ottobre 2026. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Siamo alla Fretto Via con voi fino alle 10.
1: Yes.
0: Sì, anche in TV sul?
1: Sul, quei due esattamente, sono tre numeri, il 258 e il 738.
0: Bravo.
1: Cosa credi?
0: E poi ci sono i nostri?
1: Socials.
0: E poi c'è?
1: OnlyFans?
0: Non ci siamo.
1: Quello è il mio, scusate.
0: No.
1: No.
0: Seguitelo. Scusate,
1: magari. Non vi posso dire cosa c'è in mostra.
0: Tira su
1: non è bello. Okay.
0: Soldi in più.
1: Ah, ok.
0: Adesso c'è ancora qualche bimbo.
1: Quelle parole su OnlyFans non possono essere dette.
0: Sì, buono, c'è ancora qualche bimbo.
1: Ah, non sono a scuola. Okay.
0: E poi c'è l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per ascoltare la diretta, rivedere le puntate e anche per vincere un sacco di premi.
1: Rock and roll.
0: Cliccando il banner special in contest e portarci sempre con voi anche dal punto di vista pratico, proprio attraverso il nostro merchandising ufficiale con il logo Radio Freccia.
1: Puoi solleticare gli smart speaker così almeno ci ascoltano.
0: Vai.
1: Tu puoi farlo gentilmente.
0: Va bene, allora, ehi Siri, accendi Radio Freccia, volume 100%.
1: Anche poi. Anche 80.
0: Okay. Ehi Alexa.
1: A lei, tutti proprio, tira su le tapparelle.
0: Anche. Sì, che ora.
1: Direi, caspita.
0: Vabbè, parliamo del disco di oggi. Oggi è martedì, quindi ci sono le cover. Questa volta è stato coverizzato un pezzo dei Beatles. Voglio dire, i pezzi dei Beatles nel corso degli anni ne sono stati coverizzati tantissimi.
1: Saccheggiati a volte.
0: Questo è un pezzo del 1963 che è stato pubblicato a novembre, ma era stato registrato nel mese di luglio. E sto parlando di All My Loving, che dura, come tutti i pezzi dei Beatles dei tempi, un paio di minuti, 2 minuti e 04, ma tanti anni dopo, nel 2004, è stata ricantata e riarrangiata dalla voce di Amy Winehouse.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
4: Noi siamo fantasia. Siamo a Gardaland la notte di Halloween ha tutto un altro ritmo. Il 31 ottobre balla con Alvaro Soler, Uelo, Roy Paci, Delia e tanti altri in un Halloween party con musica e DJ set fino a mezzanotte. Ti aspettiamo per fare festa da paura insieme.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Radio Freccia. Walk time.
10: Le 8 e 20 minuti, yes. Tra un po' ci sarà l'appuntamento con
11: 19,
10: la rapina.
11: Se no la gente viene a un infarto.
10: Dice che quel minuto devasta.
11: A quest'ora sì.
10: Le 8 e 19, sì. Fra un po' parleremo delle rapine ridicole, ma ci tratterremo in Italia. C'è uno strano incrocio tra Pavia e Palermo. Ecco,
11: intanto, visto che ci ascoltate un po' dappertutto, sì. Salutiamo Salvo che ci ascolta da Madrid, che è il nostro, grazie Salvo, ti vogliamo tanto bene.
10: Bravo, sì. bravo, continua così, non ti perdere l'appuntamento tra poco, così come non ti perdere tutto quello che accadrà fino alle 10 di oggi.
11: Yes, quindi tra poco tanto signori, pronti a mettere il volume a manetta, come dicono a Boston Downtown, perché ci sono i Pink Floyd.

0: 2, 1 ed è finita la traccia.
1: Ecco,
0: non dite
1: non ci dite
0: niente,
1: cose
0: è finita
1: fino
0: la traccia. Echoes Live Pompei, Part 1, Pink Floyd, su freccia alle
1: 5:47. Ma chi ve li fa ascoltare se non noi fino all'ultimo non ci dite le parolacce? Ma invece, a proposito di parolacce, ne potete dire in occasione di questa rapina ridicola, perché è arrivato esattamente quel momento lì. Grande pezzo. Allora, perché questa sigla, insomma, come molti avranno riconosciuto, anche se non è la versione originale, ma la versione remixata, era la sigla della Casa di Carta.
0: Okay.
1: Un must assoluto nelle serie TV.
0: Sì.
1: Ma perché? Perché parliamo di questo? Perché siamo a Pavia,
0: sì,
1: è avvenuta una rapina alle Poste. La persona che ha fatto questa rapina aveva la maschera di Salvatore Dalì, che è quella che si usava nella Casa di Carta quando loro, insomma, lavoravano di giorno qui, andando per musei.
0: Con il baffo all'insù.
1: Sì, con il baffo all'insù. Oh, quindi insomma lui è entrato nella posta, ovviamente ha chiesto gentilmente... Salamana!
0: Salamana! Put your hands up in the air!
1: Oh, con un fucile, perché ovviamente le cose si fanno bene, eccetera. Una rapina da manuale, perché è proprio entrato, ha rapinato, non ha fatto male a nessuno, okay, è uscito e si è portato via 7.000 euro.
0: Oh,
1: no, non male, non male. Oh.
0: Però capisci che ormai il contante proprio è...
1: Lo so, però comunque fatta questa rapina con tutto il rispetto, se n'è andato. Via, è andato a casa sua.
0: Sì?
1: A casa sua ha trovato i carabinieri.
0: Come hanno fatto?
1: Come hanno fatto? Perché l'imbecille, perché è Salvatore Dalì e non altri,
0: sì,
1: ha perso il portafoglio mentre...
0: C'erano i documenti con l'indirizzo.
1: Certo, con tutto, anche il codice fiscale, la tessera sanitaria, tutto quanto. E i carabinieri in una casa con le manette ha detto, allo. E lui ha detto, ma come avete fatto?
0: Chiudi casa, che hai da fare con noi.
1: Esatto. E i soldi dove li aveva messo? Nel tombino sotto casa.
0: Certo.

0: arrivando e io non vedo l'ora. Lì Shinedown il 2 novembre in concerto a Milano a Trasfolsa alle 8:30 di questo martedì 13 ottobre 2026. La Fretto Bia con voi fino alle 10. La rapina ridicola ambientata a Pavia aveva insomma come
1: protagonista. Protagonista, sì, questa persona che era comunque agli arresti domiciliari, quindi in fuga dagli arresti domiciliari, in fuga dalla polizia che ovviamente l'ha acchiappato. Ma lui, come abbiamo detto, c'è stato questo incrocio a Pavia Palermo perché lui era originale di Palermo.
0: Quindi data
1: tutta la situazione, ricordiamo, maschera, oltre 7.000 euro, ma ha perso il portafoglio, stava facendo. Succede, solo che ovviamente l'hanno ritracciato subito. Lui ha detto: come avete fatto? Non mi ha riconosciuto nessuno.
0: No, perché quando perdi una cosa non te ne accorgi subito, te ne accorgi quando ormai è troppo tardi.
1: Sì, in questo caso.
0: L'altro giorno, per esempio, ho creduto di aver perso, ma poi fortunatamente l'ho ritrovate, altrimenti devo tornare a casa a piedi, le chiavi della macchina. Cioè, attenzione, io ho aperto il portabagagli per inserire la spesa nel portabagagli e poi a un certo punto non trovo più le chiavi. Dico: però scusa, ma la macchina come l'ho aperta?
1: Esatto.
0: Quindi ce le ho.
1: Ma magari l'hai aperta con l'impronta, non è?
0: No,
1: semplicemente
0: mentre sistemavo la spesa mi era partita anche la chiave.
1: Okay,
0: e quindi
1: okay.
0: Andando a ravanare tra il tamburello che non porto mai e altri sacchetti di altri supermercati, sono riuscita a riesumare la chiave della macchina.
1: Ma già che hai in macchina il tamburello, quando prendi i dossi, fossi, non fa di...
0: Perché è avvolto nel tessuto con le bolle.
1: Ah, ok, nel pluriball.
0: Nel pluriball.
1: Quindi le cose, insomma, come è capitato al nostro lato, di aver perso per strada, ve ne siete resi conto dopo, quando era decisamente troppo tardi. Lui appunto era molto tardi, però istantaneo l'arresto.
0: Cioè, quella cosa che ti fa fare...
1: ma come? Pensavo di...
0: Panico. Quindi... Raccontatecelo in pochi secondi di audio.
1: Sì, certo. 30,
0: 366-663-4466.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
2: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa, Plin Plin.
1: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
2: Plin Plin.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino. Senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
7: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando.
8: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
9: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
12: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
13: Radio Freccia. Walk
14: time. 8:39, nuovamente buongiorno. Rock Morning Daily, la Fra e Tobia su Radio Freccia fino alle 10. Vi abbiamo chiesto un po' di cose perse, poi attimo di panico. E questo esempio che arriva da Marta è un esempio sotto due punti di vista.
15: Hello.
14: Lunghezza,
15: sì.
14: E contenuto.
15: Attenzione.
16: Io ho dimenticato in treno il telefono, no. E il giorno dopo quello sostitutivo.
15: No.
16: Ottimo, direi.
14: Brava Marta, Marta 10 secondi.
15: Lei ha preso uno di quei cosi che si attaccano al collo
14: e che suonano costantemente.
15: Costano quando... 4 euro i lacci per avere
14: ma poi perdi anche quello.
15: Ho capito. E voi 366 663 4466.

0: is online that never goes out. Gli Smiths su Freccia alle 8.43, di quanti 44, dai, che sta scattando adesso di questo martedì mattina. I vostri messaggi al 366-663-4466, quando avete perso o dimenticato qualcosa, la reazione è stata
1: la stessa cosa che ha fatto Elisa. Io giovedì scorso ho lasciato la mia giacca sul treno al ritorno dal lavoro, me ne sono resa conto solo venerdì mattina quando volevo tornarci al lavoro. Ma ho detto, ma l'ho persa, ma ci sono le ferrovie svizzere puntuali, adesso denuncio, loro la trovano, eccetera. Niente, sono senza giacca da una settimana.
0: Signora, spiace.
1: Signora, sono tante cioccolate le giacche, noi non conosciamo. Ho lasciato una torta di compleanno sul tram. Ah,
0: dai,
1: me ne sono accorto a fine serata, quando la festeggiata doveva spegnere le candeline. Ma non c'era niente.
0: Ops,
1: mancano le candeline.
0: Che testa abbiamo.
1: Ah, meraviglioso. Hello. Senti, Egle, senti.
2: Buongiorno, sfrecciati. Pochi secondi di panico, praticamente quasi tutti i giorni, quando vado giù ad aprire il pedonale del garage, matematicamente ci lascio le chiavi, arrivo in casa e non ne trovo più, quindi panico, e anche lì come la Fra, ma pure casa l'ho aperta,
0: certo.
2: È un periodo che le lascio lì e vado fissa nel panico. Sarà l'età, i 49 arrivano, buona giornata a tutti.
1: Sì, lei neanche è arrivata ai 49, no, quindi pensa un po'.
0: Il coglionimento è iniziato prima.
1: Un bel po'.
0: Buongiorno.
3: Caro amico con macchina keyless, parte da Napoli per tornare a casa a Reggio Calabria, e a metà strada si rende conto che ha dimenticato le chiavi della macchina a Napoli. La macchina si era accesa. Perché di fatto c'erano le chiavi abbastanza vicine, solo che poi quando è arrivato a metà strada, ecco, la macchina non è più ripartita perché per ovvi motivi non c'erano più le chiavi.
1: Certo.
3: Tutto bellissimo la tecnologia.
1: Tutto bellissimo, questo non è il suo amico, è lei, è inutile nasconderlo. Sì.
0: È quello, capito, che dice ad aprire l'ho aperta, a salire sono salito e adesso è
1: Ma hai notato una cosa in questi messaggi? Tutte donne. Volevo dirlo. Trovo un uomo
0: perché
1: che
0: noi avevamo il coraggio di raccontarle le cose. Questa è la verità, vero?
1: Sì,
0: sisters, non
1: c'avevo
0: il coraggio di raccontare le cose. Voi no, è successo a mio zio, è successo a mio nonno. 366-663-4466, vi aspettiamo. Intanto già partiti i Muse, Supermassive, Black Hole.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:52, le cose perse che vi hanno fatto spaventare, ma anche delle cose che non ti aspetti. Una volta, quando arbitravo, ho dimenticato la moneta per il sorteggio nello spogliatoio. Non è male per un arbitro. Esatto, che c'è accettoria. Mia moglie perde ogni cosa, dice Diego da Bergamo, sarà vero, non si sa. Ha perso pure il portachiavi smart che serve per non perdere le chiavi.
2: Vabbè, dai.
1: Ma a tutto c'è una soluzione, ce lo dice Angelo. Vorrei consigliarvi il santo protettore degli oggetti persi.
2: Sarebbe?
1: Si chiama Sant'Onofrio, sì? Detto anche Lupiluso. Vale la pena anche vedere una sua immagine. Beh, se Lupiluso va da sé.
2: Ecco. Sant'Onofrio.
1: Prega per noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: 9.
2: Siamo depressi.
3: Dov'è che siamo?
2: Depressa.
3: Ma cioè, te li vai proprio a scegliere nel mazzo, però. Dov'è? Depressa?
1: È una frazione del comune di Tricase, okay. Lecce, quindi siamo in Puglia. Sì. 1540 abitanti.
3: Vabbè, bel quartiere, dai.
1: Sì, allegro soprattutto. Sì.
3: Immagino anche,
1: incontro, come
3: anche,
1: stai,
3: anche dal panettiere.
1: Sì,
3: buongiorno, signore, come mai? Tiriamo a campare.
1: Come mai? Sono un po' depressa.
3: Tiriamo a campare.
1: Immagino, benvenuti a Depressa.
3: Sì.
1: Un po' così. Ma quindi,
3: sì,
1: come si chiamano gli abitanti di Depressa? Verrebbe facile, ma magari non lo è.
3: L'aspettiamo, intanto tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione subito. The Music.

0: 9 e 6 minuti, buona giornata da Mario Vai. In primo piano, Papa Leone sarà ricoverato oggi in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, forse già nel pomeriggio. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Il nodulo è stato scoperto durante un check-up di routine e non per un sintomo specifico, ha detto il direttore della sala stampa vaticana. Siamo alla politica, la presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea di Assolombarda è tornata a chiedere risposte strutturali e di lungo periodo contro il caro energia e annuncia che la flessibilità sui conti pubblici sarà una questione che riproporrà personalmente al Consiglio dell'Unione Europea in settimana, ma arriva la replica dell'Europa, la Commissione ha già delineato i margini di flessibilità dei paesi. Siamo agli esteri, notte di bombardamenti in Ucraina, a Kharkiv 3 persone sono morte e 11 sono rimaste ferite in un attacco missile russo. Intanto il premier bulgaro ha comunicato che altre 2 navi sono state colpite da droni nel Mar Nero. Una delle 2 è affondata. Resta il gelo di Mosca sulla tregua annunciata da Trump. Torniamo in Italia, parliamo di cinema. Al via oggi la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Molti gli ospiti internazionali attesi, tra questi Javier Bardem e Julianne Moore, a cui andranno i premi alla carriera. Fino al 25 ottobre in programma 150 film. Siamo alla pagina sportiva con il calcio, la Serie A, l'Atalanta è tornata a vincere dopo ben 3 sconfitte consecutive, battuto il Venezia 3-1, vittoria anche del Torino in casa 2-1 contro l'Udinese. Oggi torna anche la Champions League con Inter, Bruges e Villarreal, Napoli, mercoledì Roma, Real Madrid e Feyenoord, Como. È tutto con l'informazione, ascoltiamo adesso le previsioni del meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore la pressione atmosferica tornerà ad aumentare sul nostro territorio. Il contesto dunque sarà stabile e prevalentemente assolato con qualche nuvola di passaggio. Segnaliamo in mattinata qualche fenomeno sul Salento e sul Messinese. Le temperature massime diurne in generale non supereranno i 25 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Last Dinner Party, My Lady of Mercy, su Radio Freccia 9:12. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buon martedì 13 ottobre 2026. Ciao a tutti. Ciao. Siamo alla Fretobia con voi fino alle 10 e insomma la quarta ora come sempre molto ricca che si chiuderà con l'appuntamento con la nostra Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo.
1: Le due domande di quest'ora sono: uno, come si chiamano gli abitanti di Depressa, città che abbiamo visitato alle 9. E poi invece vi abbiamo chiesto le cose che avete perso e ve ne siete resi conto un po' troppo tardi, ma è il tempo proprio di tirare il fiato. Vogliamo parlare di quando si va a suonare prima di un concerto, ci si rende conto di aver lasciato a casa la chitarra?
0: Ah, niente, puoi fare l'air guitar.
1: Lui era proprio il primo chitarrista dell'orchestra.
0: puoi fare così cantando.
1: Una volta ho lasciato la torta del mio compleanno appoggiata sull'auto e sono partito.
0: No.
1: Fortunatamente me ne sono accorto poco dopo, sono riuscito a recuperarla integra. Oh, qui. Non male, non male, sono riuscito, dice Michele, andare a fare la spesa, a pagare, ma lasciare lì tutto il carrello pieno.
0: Bene.
1: Fortunatamente, abitando in un piccolo paese, mi hanno telefonato per andare a riprenderlo prima che arrivassi a casa, evitandomi la punizione corporale che mi avrebbe inflitto mia moglie. Penso che abbia ragione tua moglie. Cioè, non
0: che
1: c'è
0: la
1: proprio...
0: moglie le avrebbe detto una cosa dovevi fare.
1: Una cosa dovevi fare. Nella spesa, nel carrello.
0: Niente,
1: Buongiorno.
2: Ciao, Dario da Roma.
1: Ciao.
2: E una volta per una festa di compleanno avevamo preparato una torta monumentale, 5 kg di torta a 3 piani. Dico al mio collega di preparare il cartone per la torta e poi arriva il corriere che doveva portarla alla festa, lui gli dà il cartone, ma la torta era rimasta nel frigo.
1: Genio.
2: Non vi sto a dire quello che è successo in quella cucina quel giorno.
0: Ma non si è reso conto che il cartone era vuoto.
1: Era leggerissimo, 5 kg e portarli con un dito proprio.
0: Cioè, sì. Che muscoli.

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare

0: fare tanti cin cin.
1: Katia, plin plin.
2: Ah, sì, scusa. Plin plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
0: Plin plin.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Radio Freccia.
8: Le 9:19 e sappiamo, insomma, ufficialmente come si chiamano gli abitanti di Depressa.
9: Come
8: ce lo
9: chiama?
8: Dice Andrea, sì. Dice nessuno sa come si chiamano gli abitanti di Depressa, perché quando gli viene chiesto rispondono: lascia stare, non è il momento.
9: Dai, stavo scherzando. Perché poi c'è qualcuno magari si saprà.
8: E le cose, esatto,
9: avete dimenticato che a un certo punto avete perso, che a un certo punto quando vi siete accorti. 366-663-4466.
8: Concerto degli Editors. Arrivo, mi accorgo di aver dimenticato i biglietti. Panico! Ma li ho ricomprati. La fortuna è che li avevano ancora.
9: Però li ha pagati 2 volte.
8: Esatto.
9: Adesso si possono screenshottare. E quindi se perdi il telefono sono affari tuoi. Ma quanto
8: Già.
9: Dai, c'è il piano B. Ci sono i Creedence Clearwater Revival. Questa è bellissima. Si chiama Born on the Bayou.

0: vacanze.
1: No?
2: Cioè?
0: C'erano i miei amici che mi dovevamo andare in vacanza tutti insieme. I miei amici, diciamo, appuntamento in un luogo, un giorno fissato 6 mesi prima. A un certo punto squilla il telefono, i miei amici mi fanno: oh, ma dove sei? Ti stiamo aspettando. Io: a casa. Cosa volete da me?
2: Esatto, niente. Senza parole.
1: Come fai?
2: Si è dimenticato le vacanze. Succede.
1: È un rimbambito, però.
2: Sì. No, l'ha detto lei, io.
1: Sì.
3: Io invece ho perso il cellulare in centrale. Sono andata a lavorare mezz'ora più o meno dalla centrale.
2: Sì.
3: Mi sono accorta che non avevo il cellulare.
1: Sì.
3: Sono tornata in centrale. E ho trovato il cellulare.
2: Ma è centrale di polizia o è la stazione centrale?
1: No, credo la stazione centrale, credo di Milano.
2: Non la stazione carabinieri.
1: Comunque si può dire
2: che esattamente quello. Se... Sì. Matteo.
4: Io all'inizio, quando andavo a lavorare, facevo i turni al mattino, quindi dalle 6 alle 2. Sì. Arrivavo davanti alla fabbrica 6:20, 6:15, mi fermavo quei 10 minuti per riposarmi, perché ero proprio davanti all'ingresso.
2: Sì.
4: La mia macchina aveva questa bellissima cosa che potevo chiudere le portiere dall'interno,
1: okay,
4: e chiudere la macchina senza dover chiudere con la serratura.
2: Sì.
4: Cosa ho fatto? Ho chiuso le portiere dall'interno, ho chiuso la macchina, ma le chiavi erano nel quadro.
1: Ale.
4: Ho dovuto spaccare il vetro per recuperare le chiavi.
2: Bravo Matteo. Ci provocate, perché ne potremmo raccontare d'ogni, infatti.
5: Beh, ragazzi, ma il mio amico Marcello, che per andare a fare una tendata ha dimenticato la tenda.
1: Dai, dai!
5: È imbattibile.
2: Sì, devo dire di... Dai, tutti in tenda!
1: Ma voleva dormire sotto le stelle.
2: Certo, sì, al 15 dicembre, o appunto agosto.

0: Backside, Corey Taylor su Radio Freccia alle 9.29 di questo martedì mattina, e ancora i vostri oggetti persi o smarriti, e al momento è la reazione.
1: Solo oggetti o valgono anche le persone fisiche?
0: Dai, vale tutto.
2: Hello? Vogliamo parlare di quella volta che ho dimenticato l'amorosa a casa prima di andare a un matrimonio? Ciao Marco da Bergamo.
1: Single, aggiungerei adesso.
0: Però scusa, come hai fatto ad arrivare alla location e non accorgerti di essere
1: magari
0: solo in macchina?
1: Avevano preso un altro appuntamento, amore, ci vediamo lì, e poi invece le cose sono cambiate. Succede, insomma.
0: Lei magari
1: ovviamente
0: era ancora lì a fare il ferro ai capelli, sì, a fare i boccoli.
1: Non solo. Ciao ragazzi, avevo dimenticato, ed è vera come cosa, non è un luogo comune, la suocera all'autogrill.
0: Sì,
1: quando mi sono rimesso in viaggio me ne sono accorto per questo motivo, perché finalmente ero riuscito ad ascoltare una canzone che mi piaceva senza essere disturbato. Vabbè, la suocera è sempre un impegno, insomma. Marco!
3: Hello. Io sono un campione mondiale nel dimenticare le cose. Ho dimenticato le chiavi di casa in treno, perché ho dovuto anche sfondare la porta perché non sapevo più come entrare.
1: Bene.
3: Ho dimenticato da molta piccola una cartellina dei disegni grande quanto me in pullman, quindi mi sono dovuto fare tutti i disegni per poi riportarli dal professore.
1: E
3: ho dimenticato anche cosa devo dire adesso.
1: Ecco, a posto. Ah sì sì, è proprio una patologia. Sì. Questa è patologia. Sì, sì, siamo in quel momento lì dove non c'è scampo. Sì.
4: Atterro a Tokyo, vado a mangiare il sushi a pranzo.
1: Sì.
4: Dimentico lo zaino con dentro tutto e anche il passaporto. Vado in giro per Tokyo, 2 ore dopo mi rendo conto che mi mancava lo zaino, torno e, essendo in Giappone un posto super sicuro e affidabile, ovviamente ho ritrovato tutto.
0: Però
1: come fai a non accorgerti che non hai lo zaino?
0: Che ormai siamo madrelingua, come si dice, che culo in giapponese.
1: Tempo di una canzone.

0: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
1: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix. Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Radio Freccia.
8: 6, buon martedì 13 ottobre 2026. La frate Tobia e la nostra educatore, anzi il nostro educatore cinofilo, perché noi vogliamo al maschile, Erika Belotti. Buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Come stai?
9: Molto bene, a voi?
8: Molto bene.
10: Bene.
8: Senti, di cosa parliamo oggi?
9: Allora, oggi finiamo un attimino il discorso dei cani che scavano per aprire un discorso di problematiche comportamentali e come si dovrebbero risolvere, ovviamente non qua, però ne parliamo dopo.
8: E allora, se avete problemi di cani che scavano in giardino o ovunque, state con noi perché tra poco ci spiega un sacco di cose interessanti. Intanto Berlin, take my breath away.

0: qui ci vuole il sospiro d'ordinanza.
1: Basta sognare, andiamo cruda
0: realtà. Ai cani che scavano, che è meglio.
1: Vuoi mettere?
0: Alla nostra Erika Belotti, vai.
2: Allora, settimana scorsa abbiamo introdotto il discorso dei cani che scavano e abbiamo cercato di capire come si può risolvere il problema del cane che, a cui piace scavare. Quindi abbiamo detto proviamo a metterlo sotto il gioco, sotto un esercizio che è fatto insieme, sotto una collaborazione. E stavamo finendo dicendo che purtroppo ci sono cani che invece questo scavare lo prendono poi come ossessivo compulsivo o come proprio uno scarico e potrebbe diventare, come abbiamo visto anche in altre situazioni, dei problemi comportamentali. Quando un qualsiasi atteggiamento del cane diventa ossessivo o diventa comunque un problema grave che può portare non solo, come abbiamo visto l'altra volta, sulla possessività del gioco, della ciabatta, al ringhio, eccetera, in questo caso possiamo pensare che il cane scava poi vada anche a lesionarsi o farsi del male o a mandar giù quello che cerca di scavare per andare a prendere, eccetera. Ecco, quando il problema comportamentale diventa problematico, ma soprattutto una sorta di non più sicurezza per il nostro cane, dobbiamo ricordarci che per quanto io posso aiutarvi qua e raccontarvi tutte queste bellissime cose, dovete correre ai ripari e non dopo 4 anni che il cane si mangia la zampa, per esempio, ma subito, nel senso che ci sono alcuni atteggiamenti del nostro cane che sono davvero fondamentali da capire il perché li fa, da capire come lo si può fare, da capire se c'è bisogno di un aiuto da parte nostra o di altri professionisti diversi da me, come un veterinario, eccetera. E quindi dopo vediamo insieme un attimo che cosa vuol dire quando si parla di recupero comportamentale o comunque quello che riguarda aiutare un cane problematico.
1: Ok.
0: E allora state con noi perché continuiamo a parlarne tra poco insieme. Intanto ritroviamo anche Richard Ashcroft, questa è la sua Music is a Power.

0: Music is a Power, Richard Ashcroft su Radio Freccia 9:47. Siamo con Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo. Stiamo parlando di problemi comportamentali da risolvere con l'aiuto di un esperto, no? Come un educatore cinofilo.
1: Purtroppo oggi nel mondo dei social, ma penso che anche voi aprite i social e vi escono, io vi escono, i miei colleghi vi escono, persone che vi possono aiutare in tutto quello che riguarda il mondo del cane a 360 gradi. In realtà, quando parliamo di problematiche comportamentali, che non sono il cane che tira il guinzaglio, ma è il cane che ha appunto dei comportamenti ossessivi compulsivi, il cane che ha dell'aggressività verso i suoi simili, verso gli umani, verso i bambini, o comunque qualcosa che va a ledere la vita serena sia del cane stesso che del nucleo familiare. Ecco, tutte queste problematiche, per quanto ne possiamo parlare e possiamo aiutarvi a capire, a comprenderle e a riconoscerle, ok? Non possiamo e non posso neanche io da qua aiutarvi a risolverle. Se il vostro cane, quando vi dicevo anche settimana scorsa, il vostro cane scava e diventa ossessivo, che appena esce nel giardino la prima cosa che deve fare è scavare e ci passa mezz'ora, è un comportamento compulsivo, non lo metto sotto forma di gioco, non lo aiuto e non collaboro con lui a scavare, come abbiamo detto, se il cane piace ed è un'attività che si può condividere, no, corro ai ripari e vado da un professionista. Se il cane mi ringhia quando ruba la ciabatta e arriva magari anche a tirarmi la pinzata a vuoto, nel senso che pinza l'aria, ma quella pinzata era decisamente indicata a noi, non vado ad ascoltare che ti dice fagli lo scambio, giocaci, eccetera. No, vado da un professionista. Quindi ecco, era importante specificare questa cosa. E poi settimana prossima vediamo altro.
0: Va bene, allora seguitela sui social, Erika, educatore cinofilo. Ci sentiamo e vediamo martedì prossimo.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao. Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.52, prima insomma di salutarvi, già che l'argomento era le cose che avete dimenticato, per fortuna alcune ritrovate, alcune insomma.
2: Sono andata a portare il cane a fare i bisogni, ma mi sono dimenticata il cane. Era il 2020, mi ha fermato anche la polizia.
1: Certo.
2: Ma dov'è il cane?
1: Scusi, lei.
2: Me lo sono dimenticata a casa, adesso lo vado a prendere. Ciao.
1: Era il periodo del Covid, avevi questo vantaggio, potevi uscire. Ah, ma c'ho da portare fuori il cane, yeah. Ma se non lo prendi il cane.
3: Il premio rimba.
1: Con guinzaglio a vuoto, carino, come Aldo Giovanni e Gianni.
3: Torniamo domani mattina.
1: Ore 6.
3: Puntuali dalle 6, smile, stay up and welcome.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Non ci si crede, ma sono le 10 un minuto di questo martedì 13 ottobre 2026. Non ci si crede neanche che Jimmy D è con noi. Buongiorno Jimmy D.
2: Ma come? Allora, io innanzitutto buongiorno, sono sopravvissuto così alla calata, come si suol dire, della parete di fondo del mio luogo nascosto.
1: Chi ha seguito il Curve Depression ieri ha visto piano piano lo studio smontarsi, insomma, ecco. Oggi invece la situazione mi sembra migliore.
2: Ragazzi, per me è come fare, non so, giochi senza frontiere, capito? Poi adesso, oggi dopo il simpatico, come dire, racconto da parte di Tobia, mi sento un po' Lando Buzzanca.
1: Ah, molto bene. Perché cosa ti ha detto Tobia?
2: Perché sembra che ho la retina come quelli, con i capelli ingellati all'indietro.
1: Beh, un po' è vero, dai.
2: Io mi sento Lando, viva Lando.

0: Le 10:04, buongiorno da Lucrezia Bernardo. Papa Leone sarà ricoverato oggi in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, forse già nel pomeriggio. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 di ottobre. Messaggi di pronta guarigione sono arrivati in Vaticano da tutto il mondo. È in corso alla Camera l'esame del documento programmatico di finanza pubblica. Nel suo intervento in aula il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha affermato che l'uscita dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo è attesa in primavera. Confermiamo la rotta in un momento in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte, ha dichiarato Giorgetti. Intanto si è dimesso dal ruolo di segretario il leader della Lega Matteo Salvini, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Cambia anche il simbolo del partito, cancellato il riferimento a Salvini Premier. Ora la cronaca: è stato estratto vivo lo speleologo rimasto intrappolato dal crollo in una grotta di Urzulei in provincia di Nuoro. L'uomo di 31 anni è rimasto bloccato per quasi 27 ore. I soccorsi sono stati delicati, lo spazio di lavoro misurava circa 1,50 m. Lo speleologo è stato trasportato ferito in ospedale, ma non in pericolo di vita. E a Cinisello Balsamo, nell'Interland milanese, un neonato è stato abbandonato dentro un sacchetto di plastica ed è stato trovato in strada da un passante. Il corpo era avvolto da una coperta. Il piccolo è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Aveva una lieve ipotermia e ora è considerato in discrete condizioni generali di salute ed è accudito dal personale medico. In chiusura lo sport, la Serie A, l'Atalanta è tornata a vincere dopo 3 sconfitte consecutive, battuto il Venezia 3-1, vittoria anche del Torino in casa 2-1 contro l'Udinese. Questa sera torna la Champions League con Inter Bruges e Villarreal Napoli. È tutto per il momento con l'informazione, ora le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon. Di trevi meteo, perturbazioni in allontanamento dall'Italia. Nelle prossime ore qualche residuo annuvolamento sarà ancora presente all'estremo sud. Per il resto non mancheranno ampie zone di sereno anche nei prossimi giorni. Da segnalare però un po' di vento, si farà sentire soprattutto al centro-sud, vento dei quadranti settentrionali e quindi temperature non altissime. Ma per dettagli c'è trevi meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10 e 16 questo martedì 13 di ottobre, ben arrivati alle Good Vibrations, se vi siete sintonizzati in questo momento, caro zio Eddie Berni, siete su Radio Freccia, ve lo ricordo, magari avendo sbattuto la testa contro la mensola, sai, quella della cucina,
2: certo.
1: Può capitare, però...
2: Chi non, batte
1: sì,
2: la,
1: voglio
2: chi non batte la testa alla mensola.
1: Lo so. Ma voglio ricordarvi che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei NICAP. Come sempre, andate subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special and Contest e così la dea della fortuna dovrebbe arridervi in un modo o nell'altro. Se non lo fa, riprovate. Questo mi viene da dire. Quindi adesso?
2: Jefferson Airplane.

0: Quanto doveva essere bello vedere dal vivo i Jefferson Airplane. Somebody to Love alle 10:20
1: quanto rosico
0: di 13 ottobre. A proposito invece di musica dal vivo, volevi dare un paio di info, giusto Jimmy?
2: Sì, le info erano relative ai NICAP, a cui ovviamente rimando l'invito ad andare alla ricerca dei biglietti attraverso il banner Special in Contest su RTL 102.5 Play. Detto ciò, vi ricordo che Milano sarà martedì 24 novembre 2026 all'Alcatraz, sì, mentre a Firenze mercoledì 25 novembre, proprio sempre di quest'anno, al Teatro Cartiere Carrara.
0: Ok, senti Jimmy, come sempre i nostri ascoltatori sono sensibili, sono attenti e soprattutto ci tengono in qualche modo a quello che è la buona riuscita della trasmissione, quindi sì, al BB ha avuto un'idea.
3: Avrei una proposta da fare al vostro direttore, una colletta per far avere a Jimmy Lee uno studio consono del suo lavoro. Grande Jimmy Lee, sei bellissimo. Albi B.
1: Sei bellissimo.
0: È bellissimo.
2: Ciao Albi. Allora, innanzitutto venite studio, in mio soccorso.
0: Ci vuole uno studio all'altezza della tua bellezza, capisci? Questo
2: beh, certo, va bene. Allora siamo fregati a questo punto. No, più che altro, più che il nostro direttore, direi a me. A questo certo punto io vi lascio il mio IBAN diretto in modo tale che io possa fare investimenti ingenti relativi anche al luogo, perché questo varia, cambia di continuo.
0: Investimenti ingenti. Ma scusa, ingenti. Ma non possiamo fornire l'IBAN della trasmissione, proprio il tuo?
2: Il mio.
0: Ma perché, scusa, quello della trasmissione, no? Così gestiamo insieme il budget.
2: Visti gli ultimi risultati della Chaps, io...
0: Adesso scusami, sei tu che ti sei affidato a una ditta di costruzioni che non era all'altezza e ieri è crollato tutto. La Chaps aveva sistemato tutto a modino, cioè...
2: No, ho trovato che c'erano le etichette dietro che ho scritto Chaps. Fono Chaps, certo. C'era la Fono Chaps.
0: Certo, perché noi firmiamo le cose che facciamo, cioè abbiamo il coraggio delle nostre azioni, quindi...
2: Complimenti, bene. Mai senza vergogna, quando la vergogna non ha limiti, ecco voi, Chapsete!
0: Comunque, Jimmy D è passato da delle paratie attaccabili con lo scotch a una paratia unica stile Grande Fratello. Che figo!

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Radio Freccia.
7: 10:30 precise di questo martedì 13 ottobre 2026, le Good Vibrations si tingono di TV Trash perché Jimmy D si è recato nel confessionario del Grande Fratello. Questa è la verità. Vedete il pannello con l'assorbente che ha dietro, che è evidentemente una citazione. Allora, Jimmy, chi vuoi nominare?
8: Ah, siamo già alle nomination. Già scendiamo così a sto livello.
7: Quindi, dai, chi vuoi nominare?
8: Ma chi c'è più che altro?
7: Quello di saperlo tu. Io sono allora, qua, sono l'unico che puoi nominare sicuro. Poi decidi tu.
8: Ma lei non è il conduttore, mi scusi, zio Eddie Berni. Cosa faccio? Nomino il conduttore?
7: Capito, ma qua siamo arrangiati, Jimmy, adesso. Cioè, io sono
8: lei è fuori, allora. Va bene, io sono perché fuori. Se io nomino lei, non c'è nessun altro. Ci sarebbe il Doc, ma il Doc subentra in qualità di extra partecipante per diventare protagonista assoluto poi nella seconda parte. Ma
7: bando alle ciance, chi nomini?
8: Te. Io nomino lo zio Eddie Berni, la motivazione è che c'è solo lui.
7: Grazie.

0: Perché lei, signor zio Eddie Bernie, su Psycho Killer dei Talking Heads, fa un gran parlare in realtà, no? Cioè lei mi mette alla berlina, come si direbbe in termine tecnico, in questa fantomatica casa trash garage di The No Antri. Però mi scusi, cioè vogliamo dire una roba. Lei ha mai pensato a chi fa le domande dietro alla camera ai vari concorrenti?
1: Sì, certo, lo faccio sempre.
0: Allora, cioè,
1: non
0: tipo,
1: faccio altro, guarda.
0: Immagino, tipo, immagina semplicemente la risposta, cioè scusa, la domanda di chi la pone ai concorrenti, no? Che dice: chi tra i tuoi compagni pensi stia recitando un copione a favore di telecamera?
1: la risposta è tutti.
0: Tutti.
1: Ovviamente.
0: Se stasera fossi tu a dover decidere chi mandare al televoto flash per l'eliminazione diretta, sì, su quale nome cadrebbe la tua scelta e con quale motivazione? Vedi, io sono già passato su questa,
1: sì,
0: domanda.
1: E tu hai scelto me, ti ringrazio.
0: Io ho scelto te, eri l'unico, perché
1: lo so.
0: O io te.
1: Esatto, quindi insomma. Ma quindi se tu nomini me, tu vincerai il Grande Fratello, complimenti.
0: Però ricordati una cosa,
1: sì,
0: ricordatela, segnatela nel cervello questa, sì, cosa, te la devi segnare per benino.
1: Vai.
0: Salti tu, salto io.
1: Ah,
0: salti tu, salto io.
1: Oh signore,
0: okay?
1: Va bene.
0: Cioè io e te uniti, sì, nel destino.
1: Sì,
0: salti tu, salto io!
1: Allora, signore e signori, volevo comunicarvi che Jimmy D è entrato nella parte, quindi siccome lui è un grande attore, può tranquillamente partecipare al Grande Fratello VIP adesso, che è in questo periodo in onda.
0: In onda?
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: mi ricordavo.
1: Grande Fratello VIP, quindi se tu vuoi sostituire Valeria,
0: scusami,
1: Marini, secondo me è il momento giusto.
0: Io sarei un
1: bionde,
0: po' più...
1: Bionde siete bionde.
0: Sarei un po' più per ritornare, sì, su un grande classico, un evergreen che è un po' tramontato nell'ultimo tempo, ma di grande fattura da parte di Nobody, ovvero la casa del grande metallo.
1: Ah, certo, sì.
0: Io vorrei poterla rifare questa cosa, dovremmo chiedere a Nobody i diritti di questa faccenda. Detto ciò, Imagine Dragons.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Io vesto italiano.
3: Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween party con Artify, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Fammi toccare la luna ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Radio Freccia.
9: Alle 10.47 diamo spazio a una rubrica classica del Good Vibrations, ovvero quella dedicata al testo. Scegliamo una canzone alla settimana e vi raccontiamo cosa dice il testo, perché spesso si nascondono delle storie molto interessanti e molto belle. Questa è la storia di una liberazione. Stiamo parlando di Salisbury Hill, il primo singolo da solista di Peter Gabriel, uscito nel 1977, lui uscì dai Genesis nel 1975, e nonostante l'amore per la musica e l'amore per i compagni, Gabriel aveva bisogno, sentiva il bisogno di cambiare. E questa canzone nasce su questa collina a due passi dalla sua casa di Bath e diventa la metafora di quel cambiamento. Ascoltiamola e poi ne parliamo meglio.

Asbury Hill, canzone adorata da chi ama Peter Gabriel, dal vivo è normalmente una specie di epifania, insomma, la si canta e si salta tutti insieme. Primo singolo della carriera solista di Peter Gabriel, nel 1977, la canzone, come dicevo prima, racconta in qualche modo, in maniera dolcissima, un addio, un cambiamento, il bisogno di cambiamento che Peter Gabriel aveva nei confronti dei Genesis. Due anni prima era uscito The Lamb Lies Down Broadway e con quel disco l'epopea e la tournée successiva, l'epopea di Gabriel coi Genesis si era chiusa. Gabriel sapeva cosa lasciava, non sapeva cosa andava a trovare, però questa canzone prova a raccontare in qualche modo le sue sensazioni. Il testo dice più o meno così: salendo sulla collina di Salisbury potevo vedere la luce della città, soffiava il vento, il tempo si era fermato, l'aquila volò fuori dalla notte. Era qualcosa da osservare. Mi sono avvicinato e ho sentito una voce in piedi. Stirando ogni nervo, dovevo ascoltare. Non avevo scelta. Non credevo alle informazioni. Dovevo solo fidarmi dell'immaginazione. Il mio cuore fa boom, boom, boom. Figliolo, disse, prendi le tue cose. Sono venuto a portarti a casa. Ehi, torniamo a casa. Per restare in silenzio, mi sono dimesso. I miei amici penserebbero che fossi un pazzo a trasformare l'acqua in vino, le porte aperte sarebbero presto state chiuse, quindi sono andato di giorno in giorno, anche se la mia vita era in una routine, finché non ho pensato a cosa avrei detto, quale connessione dovevo tagliare. Mi sentivo parte dello scenario, sono uscito dal macchinario e il mio cuore fa boom boom boom. Prendi le tue cose, sono venuto a portarti a casa. Questo è il concetto base. E da lì parte la carriera solista di Peter Gabriel, che è rimasto in ottimi rapporti poi con gli altri Genesis, ma evidentemente era successo qualcosa di definitivo. Gabriel si sentiva imprigionato dal ruolo, dal successo, dalla storia dei Genesis e non riusciva più a essere se stesso. E dall'altra parte probabilmente anche gli altri musicisti dei Genesis hanno apprezzato la sua onestà. E questa era Salisbury Hill, canzone meravigliosa, Peter Gabriel.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people. Radio Freccia.
1: Alle 11 un minuto di questo martedì 13 ottobre 2026 festeggiamo l'avvento del dottor Mann. Buongiorno Doc.
2: L'avvento?
1: Sì, l'avvento.
3: Buongiorno, viva l'avvento Doc.
2: Ma con il calendario, quello, le finestrelle che si aprono,
1: esatto,
2: a Natale.
1: Esatto, tra i gadget che regaleremo come Good Vibration ci sarà anche il calendario del dottor Mann.
3: Bello, brandelli di vestiti.
2: No, brandelli di vestiti, cioccolatini, che brandelli di vestiti?
3: No, insomma, ma che cioccolatini, è ormai desueto.
2: Guarda, i miei vestiti li puoi trovare tutti alle bancarelle, perché li vendono a 1 euro, 2 euro, 3 euro al massimo una camicia usata.
3: Daje. Ma d'arta moda.
1: Io sto raccogliendo gli elementi. Quando aprirò il Dr. Mann Memorial Museum, sarà bello avere i tuoi pezzi e poterlo. Cioè, grazie che li lasci così a un euro, perché effettivamente è comodo.
2: Guarda, ti lascio già il mio calco mortuario, la mia faccia, quelle che
3: benissimo.
2: Si mettono.
3: Benissimo.
2: Che sarà enorme all'ingresso. E insomma tu farai una prolusione, un'orazione per dire era tanto buono, era tanto caro, sempre i migliori,
1: lo so, se ne vanno per primi, eccetera. Certo. Mi raccomando, il calco, quello della faccia,
2: che pensavi tu?
1: No, mi raccomando, tu
3: quello degli occhiali, per dire
2: malvagi

0: Alle 11.04 un nuovo aggiornamento con l'informazione. Partiamo da Papa Leone, che sarà ricoverato oggi in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, forse già nel pomeriggio. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre. Messaggi di pronta guarigione sono arrivati in Vaticano da tutto il mondo. Notte di bombardamenti in Ucraina a Kharkiv, 3 persone sono morte, 11 ferite in un attacco missilistico russo. Intanto il premier bulgaro Radev ha comunicato che altre 2 navi sono state colpite da droni nel Mar Nero, una delle 2 affondate. Resta il gelo di Mosca sulla tregua annunciata da Trump. In corso alla Camera l'esame del documento programmatico di finanza pubblica. Nel suo intervento in aula il ministro dell'economia Giorgetti ha affermato che l'uscita dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo è attesa in primavera. Confermiamo la rotta in un momento in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte, ha detto Giorgetti. È ricoverato in discrete condizioni il neonato, abbandonato ieri in un sacchetto in strada a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, avvolto in una coperta. È stato trovato da un passante, attirato dai vagiti del bambino, che era in un leggero stato di ipotermia. Al momento nessuna traccia della madre. Prosegue a oltranza la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova, presidio di fronte alla prefettura, dove una delegazione sindacale avrà stamani un colloquio con il ministro dell'interno Piantedosi. Resta la mobilitazione anche a Taranto, con blocchi stradali in particolare sulla statale 106. È morto a 34 anni l'attore americano R.J. Meat, famoso in particolare per aver interpretato Walter White Jr. nella serie Breaking Bad. Era affetto da paralisi cerebrale. La Corte d'Appello di Milano ha dichiarato la nullità del provvedimento di primo grado che per un difetto di contraddittorio ha portato alla condanna della parlamentare Ilaria Salis al pagamento del compenso mensile nei confronti di 2 ex assistiti in modo ingiustificato. Il provvedimento ritorna quindi davanti al tribunale. E in chiusura lo sport calcio, il Venezia esonera Giovanni Stroppa. Sotto la sua guida il club ha conquistato la promozione in A nella stagione scorsa. Fatale il KO di Bergamo, in pole per il subentro Zanetti e Nicola. È tutto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzondi. Trend in meteo, perturbazioni in allontanamento dall'Italia. Nelle prossime ore qualche residuo annuvolamento sarà ancora presente all'estremo sud. Per il resto non mancheranno ampie zone di sereno anche nei prossimi giorni. Da segnalare però un po' di vento, si farà sentire soprattutto al centro-sud, vento dei quadranti settentrionali, e quindi temperature non altissime. Ma per dettagli c'è Trend in meteo.

0: Radio Freccia.
1: Alle 11.13 di questo martedì 13 ottobre andiamo con la seconda ora e partiamo con Vaffancuore con Antonia Fiore. Buongiorno Antonia.
2: Vaffancuore Eddie, vaffancuore,
3: vaffancuore
2: a tutti voi.
3: Vaffancuore a te.
1: Che meraviglia, guarda. È tutto meraviglioso. Di cosa parliamo oggi, Anto?
2: Allora, oggi parliamo attrazione mentale versus attrazione fisica, cioè parla benissimo ma il mio corpo non ha ricevuto la notifica. Ecco, quindi la domanda che vorrei fare è questa. Vi è mai piaciuta una persona tantissimo a parole, quindi a livello mentale, ma il corpo proprio non rispondeva?
1: Dottor Mann, cosa dice?
3: Che è il tema di tutte le app di incontri dei social, parla e poi dopo di incontri e pedepè.

0: Il tema dei temi qui a Vaffanculo con la nostra Antonia, perché? Perché l'attrazione mentale versus la chimica della pelle, insomma, è un derby che alla fine perde sempre quello che c'ha più capoccia, e soprattutto, come dicevamo, se c'è poi l'inizio di un incontro attraverso un'app di quelle dedicate. Antonia, che ci dici? Illuminaci.
1: Allora, è una sofferenza abbastanza moderna, nel senso che, ecco, magari incontri una persona che ti fa ridere, ti capisce, ti manda il buongiorno con una punteggiatura impeccabile, quindi tu magari ti innamori, ecco, del suo sistema limbico, però poi quando si avvicina il corpo ha tipo la reazione della chiamata del commercialista, ecco, quindi quando succede questa cosa...
2: Poveri commercialisti, guarda, sì.
1: In realtà, cioè, nel senso, chi è contento quando mi chiama? Io non sono contenta quando mi chiama il commercialista, è sempre una rottura
2: di palle. Magari esistono dei commercialisti sexy, cioè,
0: e con la punteggiatura giusta anche.
1: Con la punteggiatura giusta soprattutto, no. Comunque, il corpo arriva prima della ragione. Quindi cosa succede? Basta uno sguardo, un sorriso, ma anche il modo di pronunciare le parole, il linguaggio non verbale, eccetera, che ci può far scattare quella scintilla. Però poi a livello mentale purtroppo non succede niente. Oppure abbiamo in mente l'idea della persona perfetta per noi e poi quella che ci attrae di più non è assolutamente come avevamo previsto, e anche lì è un problema, ecco. Poi dopo vediamo un po' cosa dice la scienza, perché sì, ci sono teorie molto molto simpatiche che ci spiegano perché succede, perché succedono queste cose.
2: Ma secondo te chi vince, il corpo o la mente?
1: Allora, esperienza personale, il corpo prima, però poi se l'altra persona non ti prende mentalmente, sono cavoli.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Radio Freccia.
4: 11:28 qui alle Good Vibrations, siamo immersi nelle questioni legate appunto alla lotta tra il corpo e la mente per quanto riguarda l'attrazione, solo ed unicamente grazie alla nostra adorata Antone Fiore.
5: Allora, Gaia scrive al 366-663-4466, sì. A me è capitato invece che prima di conoscerlo gli ormoni fossero molto latitanti. Dopo aver conosciuto la sua testa, gli ormoni...
6: Beh, magari gli ormoni erano latitanti da decenni e quindi questo ha contribuito, diciamo. E dicevo, vabbè, dai, questo basta il convento.
5: Ma no, beh, ma magari invece ci sono delle teste così affascinanti che diventano sexy, sì, nel loro essere, come dire, capaci di raccontare, capaci di capire. Insomma, cioè, ci sono persone...
4: E lì si attivano tutte le cellule di Langerhans, che è una cosa...
7: Guarda, come diceva Totò, la carne urla, così praticamente, no? Gli ormoni di chi è prima?
6: Gaia.
7: Di Gaia in questo caso.
6: Sono atrofizzati, quindi.
5: Come fanno i tuoi ormoni, Jimmy?

0: Ecco, Jim Morrison era uno che funzionava sia di testa che, come dire, di corpo, ecco, perché comunque era molto sexy, ma era anche uno straordinario poeta, eccetera, eccetera. E non
1: detta
0: fate
1: così, effettivamente, Eddie.
0: Vabbè,
1: funzionava di corpo.
2: Funzionava di corpo.
1: Vabbè.
0: Che fatica essere uomini, come cantava Sergio Endrigo.
1: L'autogol è un attimo, eh.
3: Ma io consiglio alle donne di lasciare una chance a questi poveri uomini, perché non c'è sempre colpo di fulmine, la chimica a volte arriva dopo. E a me è successo così, appunto, con mio marito, e devo dire che se oltre alla chimica, appunto, poi rimane anche qualcosa di meglio, cioè la testa è meglio, e allora poi le cose durano davvero.
0: Anto?
2: Allora, ecco, questa è la domanda delle domande, quindi con il tempo arriverà o non arriverà questa benedetta attrazione? Allora, ci viene in aiuto uno psicologo polacco-americano, si chiama Zajonc, Robert Zajonc, che lui ha studiato la teoria della mera esposizione, ossia più vediamo una persona, quindi più sviluppiamo familiarità con quella persona e quindi conoscere magari le sue qualità positive, diciamo, col passare del tempo può aumentare l'attrazione, ma attenzione, perché affetto e stima non sono la stessa cosa, ok? Quindi, cioè, non significano necessariamente desiderio sessuale, ecco. Quindi la domanda, diciamo, la domanda onesta che ci dovremmo fare è questa: cioè, quello che sta crescendo in te è desiderio oppure è abitudine con un bel nome spiaccicato sopra, ecco. Quindi bisogna essere sinceri sia con noi stessi e sia poi con la persona che abbiamo di fronte. Però ecco, questa teoria la mettono in pratica tante persone, ossia io la chiamo, l'ho rinominata teoria dello sfinimento, ossia mi faccio trovare sempre davanti alle balle fino a che non desisti e mi dai una chance.
0: Si chiama stalking anche.
2: Esatto, anche.

0: Radio Freccia.
1: Alle 11.41 con buona pace di Zion, che è lo psic che vuole teorizzare la differenza tra attrazione sessuale e attrazione mentale. Noi siamo per gli esperimenti. Allora qualcuno ci scrive: io sto frequentando una donna che è sposata da 11 anni, ma da 9 anni non fa più l'amore con suo marito. Di comune accordo entrambi hanno relazioni extraconiugali per la parte fisica, ma continuano a restare insieme per la forte attrazione mentale che hanno. Forse il muto, aggiungo io. Antonia.
2: Esattamente quello. Adesso si dice così, ok. Il mutuo si è trasformato in attrazione mentale.
3: Ma gli impegni, voglio dire, ragazzi, sono cose che cementano le relazioni, anche quelle.
4: Certo, assolutamente sì.
3: O separano o uniscono.
2: Comunque, ecco, per chiudere, datevi un tempo, quindi un tempo preciso, non infinito. Uscite con la persona, attestate, cioè non testate a livello
3: attestate.
2: Attestate. Vedete se la sua vicinanza non vi provoca brividi di disgusto a livello corporeo, quindi ascoltate tanto il corpo, però se così non fosse, insomma, ognuno a casa sua, non vi prendete in giro, soprattutto che, ecco, se no vi trovate poi dopo 10 anni di matrimonio così.
4: Col mutuo. Grazie Antonia, vaffancuore!
2: Vaffancuore a voi!
5: On a magic ride drove a sleek machine.

0: La meraviglia assoluta di Jungleland, Bruce Springsteen, tanto per ricordarci quello di cui parlavamo prima, cioè che alla fine il corpo vince spesso prima sulla mente, parlando di attrazioni, poi dopo tutto si ricompone, e Springsteen è uno che insomma col corpo 3 ore e mezzo, 4 ore di concerto,
1: certo,
0: più dei testi bellissimi, più una musica sontuosa, è chiaro che poi acchiappava alla fine, insomma, mentre invece altri di noi sono costretti ad arrendersi alle notazioni di, come si chiamava, lo psicanalista prima di Antonio, non mi ricordo più adesso,
2: lo so,
3: Straufler,
2: Dana,
1: Tomaszewski,
0: facciamo così. Che poi lo dico a voi due, tanto per chiudere l'ora in allegria, no? Insomma, quante volte a voi due, non voglio chiedere degli sfrecciati, è capitato di sentirvi rivolgere la seguente frase: non voglio rovinare questa bella amicizia.
3: Io, è stato il mio primo amore a far così, guarda.
1: A me mai, sai?
0: Ma sei sordo probabilmente.
1: Sì, forse sì.
0: Andare dall'odorino.
1: Non ho mai avuto una bella amicizia.
3: Dovresti farti quelle belle terapie con la cera nell'orecchio.
0: No, ma guarda, Jim, io capisco perché ti dica così. Lui, come diceva prima Antonio, lui parla bene, pronuncia le cose in un modo inoppugnabile.
1: Ma pianta.
0: C'ha una punteggiatura verbale che si vedono anche i puntini che scorrono.
3: Inscalfibile.
0: Cioè c'è le nuvolette, quelle dei fumetti, no? Il punto esclamativo, sì, eccetera, eccetera.
1: Sì.
0: È chiaro che le donne cadano in deliquio,
1: certo,
0: quando parla Eddie. Insomma, non a
1: guarda,
0: caso.
1: Io ho lo stesso successo di Billy Corgan.
0: Sì, una volta quando
3: vabbè, è arrivato Kojak, vabbè.
1: Ragazzi, cioè, devo citare qualcuno con cui identificarmi, no? Quindi Billy Corgan, sì, secondo me funziona, ecco.
0: Come Billy Corgan siete un po' la stessa persona.
1: Esatto, diciamo, due gocce d'acqua, pensa che bello, che bell'esempio mi sono preso.
0: Soprattutto nel video che sta per arrivare, che per chi dovesse vederlo in radiovisione è uguale, è un Eddie Bernie, insomma, Corgan è lo stuntman di Eddie.

0: stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 12 un minuto di questo martedì 13 ottobre 2026, di bene giovedì è il Dottor Mann per una terza spumeggiante ora di radio insieme. E il Dottor Mann farà la parte della spuma.
2: Ecco, che costava tipo 50 lire al bicchiere.
1: Esatto, tu preferivi quella scura o quella chiara?
2: Ma sono cose del 1974, quella scura.
1: Quella scura, ok. Jimmy invece?
3: La spuma, spuma.
2: Sì, che sembra un'altra cosa.
3: Io ho sempre amato la cedrata.
1: La cedrata.
2: Anche l'orzata volendo.
1: Ah, l'orzata sì. No, dai. L'orzata.
3: No, è meglio la cedrata. Io ho sempre adorato la cedrata, mi piaceva un sacco. Sì. Mi ricorda mio nonno, mia nonna, ecco, mi ricordano quelle che.
1: Doc, tu
3: che
1: sei
3: felici.
1: Uno storico del rock, cosa bevevano i Ramones?
2: I Ramones la frizzina. L'acqua minerale con le cartine.
1: Non l'idrolitina, la frizzina.
2: Frizzina, due cartine, rossa e blu, insomma. E veniva, l'idrolitina era solo la cartina e poi se muovevi troppo la bottiglia attappata diventava un'arma impropria.
1: Sì. E lasciamo, e non proseguiamo su questi discorsi.
3: Frizzi pazzi.
2: Che rumori.

0: 12.03, un nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Freccia. Tutto pronto per il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli. L'operazione per rimuovere un nodulo al polmone potrebbe già essere nel pomeriggio annullata. Tutte le udienze fino al 20 ottobre. Siamo rimasti colpiti dalla serenità del Santo Padre, ha detto il segretario di Stato Parolin. E poi la manovra che potrebbe perdere l'ipotesi di un taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50.000 a 60.000 euro di reddito. L'idea sarebbe invece quella di utilizzare le risorse per aiutare sul fronte sanitario gli anziani e i fragili, oltre che per sostenere i salari dei giovani, indicazioni che sarebbero emerse in un confronto della maggioranza al Ministero dell'Economia. Intanto oggi il governo conferma nel documento programmatico di finanza pubblica la scelta per il consolidamento dei conti per rispettare i target fissati dalla nuova governance europea. Notte di bombardamenti in Ucraina, a Kharkiv 3 persone sono morte, 11 sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo. Intanto il premier bulgaro Radev ha comunicato che altre 2 navi sono state colpite da droni nel Mar Nero, una delle 2 è affondata. Resta il gelo di Mosca sulla tregua annunciata da Trump. Annullato il provvedimento di condanna per Ilaria Salis, l'eurodeputata ha accolto con soddisfazione la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha riconosciuto la nullità della sentenza di primo grado. Il tribunale l'aveva condannata a versare il compenso mensile a 2 ex collaboratori, a loro dire licenziati senza giusta causa. Prosegue a oltranza la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, Genova presidio di fronte alla prefettura, dove una delegazione sindacale avrà stamani un colloquio con il ministro dell'interno Piantedosi. Ed in chiusura il calcio, con il Venezia che ufficializza l'esonero dell'allenatore Giovanni Stroppa. Fatale il KO di ieri sera a Bergamo, il 6° consecutivo. In pole per prendere il posto di Stroppa ci sono Paolo Zanetti e Davide Nicola. È tutto per il momento, adesso ci sono le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trendy Meteo. Perturbazioni in allontanamento dall'Italia. Nelle prossime ore qualche residuo annuvolamento sarà ancora presente all'estremo sud. Per il resto non mancheranno ampie zone di sereno anche nei prossimi giorni. Da segnalare però un po' di vento, si farà sentire soprattutto al centro-sud, vento dei quadranti settentrionali e quindi temperature non altissime. Ma per dettagli c'è Trendy Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12:13, le Good Vibrations, e finalmente in tanta putretine mondiale, in tanto schifo che
2: in tanta cosa?
1: Putretine.
3: Ok.
1: Abbiamo finalmente la notizia che aspettavamo da tanto tempo.
3: Ovvero?
1: Leonardo DiCaprio è stato fotografato sulla spiaggia, c'ha la panza.
2: Vabbè, figo.
1: La cofana, la dead bod, come si dice, quella che, insomma, 51 anni peraltro, lui continua ad andare con le modelle,
2: certo,
1: c'aveva il limite fino a 25, poi dopo diventano vecchie, adesso
2: uomo de panza, uomo de sostanza.
1: Ecco, però su questo io vorrei poi interrogarvi a voi due, perché so che siete molto versati sul, cioè la pancetta del VIP, quello che fino all'altro ieri era gli ormoni, le ragazze, eccetera. Adesso che Leonardo DiCaprio c'ha la panza, questo ci conforta o ci deprime? Perché il tempo passa per tutti contemporaneamente.
3: Ci conforta, dai.
2: Ma certo, è l'effetto Bruce Willis, è l'effetto Kojak.
1: Ma che effetto Kojak? Che c'entra Kojak?
2: Sì, perché con la pelata, Yul Brynner, con la pelata, cioè, sei fico anche grazie a loro.
1: Ma questo lo sappiamo.
2: Sei più accettato, è come la buzza, ce la Leo, ce la posso avere anch'io.
1: Hai fatto una gaffe. Esatto. Perché qui ci sono due pelati in
2: non è una gaffe.
1: No. E la pelata è
2: perché io sono pelato quanto voi, e questa è una parrucca, ma ve la faccio vedere.
1: C'ha una moquette in testa, questo è la cosa triste, però a chiappi, devo dire, cioè le pirillone sono.
2: C'ho il mio pubblico, tu dirai, sì, sì. Ma anche tu hai il tuo, non ti credere.
1: Ma, sì, ma è quello delle tasse che
2: tu e quel bel panzerotto.
1: Io non ce l'ho il panzerotto, senti cosa sto.

0: Lullaby The Cure alle 12:18. Beh, anche tu prima sei uscito un po' invasato, non ti ho detto niente. Dai,
1: è una ninna nanna e tu che la gente sia giustamente addormentata.
0: No, è meglio che non si addormenti, perché insomma c'è un po' un rischio, visto che noi siamo ascoltati nelle auto in tutta Italia.
1: È vero, ma insomma i bambini a casa, piccoli.
0: Allora, stiamo parlando di panze e insomma Leo DiCaprio mi garantisci che ha una panza ragguardevole.
1: C'è la foto e quindi adesso arriverà anche per lui quel momento.
2: Scusa Doc, ma è una di quelle panze che vanno verso il basso o sono di quelle tonde un po' gonfie semplicemente che puntano l'orizzonte?
1: È la cofana, una volta lì c'era la tartaruga, adesso c'è diventato il guscio proprio. Sì.
0: Però come dire, noi che prendiamo in giro Lenny Kravitz da tempo immemore, finalmente abbiamo un VIP all'altezza di Lenny Kravitz, anzi superiore, che prende una strada diversa.
1: Ma guarda, a me è molto simpatico Leonardo DiCaprio, però è arrivato anche per lui il momento in cui le fidanzate, no? Lui si prendeva sempre dell'età un mezzo rispetto a sé, 25 a 50.
0: Erano tutte in garanzia.
1: Tutte in garanzia. Adesso Vittoria Ceretti per fortuna ha 28 anni, non è che gliela tiriamo, ma arriverà il momento in cui lui si sentirà dire: caro, sì, però ho capito che tra noi la differenza d'età può essere un problema, pidipim e patapam.
2: Ma l'importante è che assicuri il viaggio sullo yacht, sull'aereo privato,
1: lascia
2: la festa,
1: fare, che poi dopo una volta che
2: vogliono quello, ste ragazze.
1: Ma che è sto sessismo?
2: Ma non è sessismo, è un fatto, è un fatto. Io non ce l'ho con le ragazze, infatti io non penso che siano delle sfigate, cioè,
1: amavano,
2: ci avranno quei gusti lì, te devo dire.
1: Amano tutti DiCaprio perché è un bel ragazzo, simpatico, grandissimo attore. Oh,
0: esatto. Ah, ecco. Quanto grandissimo attore, secondo me, tutta. Lui in 15 giorni la panza se la fa scendere.
1: Vabbè, ma non è il problema nostro, non è la panza di DiCaprio, il problema nostro è ci sentiamo stracciati.
0: Io sono 6 mesi che cerco di far scendere la panza e non riesco. DiCaprio ci riesce in 15 giorni.
2: La mia
0: giorni,
2: sale,
0: capisci?
2: Per dire, la mia sale. Io adesso mi ritrovo l'ombelico nel naso.
0: Perché tu ti nutri di lievito, è per quello.
2: Bravo.
1: Roba da pazzi, cioè, ma io non diamo.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
2: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
3: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore. Grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Radio Freccia.
6: 12:27, siamo sempre dentro le Good Vibrations nel trio Tenerezza, col trio Tenerezza.
7: Sì.
6: Perché questi qua è il trio Tenerezza, c'è niente del tenderness, questo siamo noi. Siamo noi.
8: Artigieniche. Vabbè, comunque.
6: Lo so, ma d'altronde possiamo stimolare questo ed altro. Senti, ma c'è qualche messaggio?
7: Arriva, eccolo.
9: E basta con questa classificazione dei belli e dei brutti. Se sei un bravo attore sei bravo, sia che sei bello sia che sei brutto. Se sei bello e poi reciti come Rex, è un cavolo e tutt'uno, secondo me.
8: Rex,
9: no, mi sbaglio?
8: Il cane è bravo, però
7: Rex, bravissimo era Rex.
6: Rex è bravo, è un esempio. Anche Rin Tin Tin era bravo, era forte lui. Aveva questi primissimi piani.
8: Ma
6: valido.
8: Sì, ma Lilli e il vagabondo.
7: Lilli e il vagabondo.
6: Anche se io gradivo molto di più Furia.
8: Vabbè, ciao.

0: It's not good, cantano i Depeche Mode, ma non è vero, perché noi abbiamo degli ascoltatori che sono straordinari e ci pongono degli episodi nuovi sempre di questa serie che stiamo seguendo da tempo io e Jimmy, che ha a che fare con un supereroe. Doc, vorrei che tu ascoltassi e mi dessi, come dire, una tua opinione dotta e circostanziata.
1: Era un pomeriggio come tanti a Goro e Jimmy D. Power, una volta anche lui attore, dimostrò ancora di avere degli assi nella manica. Socma essere o socma non essere, questo è il dilemma. L'importante è non usare la panna nei tortellini. Sempre così, tortellini. Ma basta, ma cambia un po' dieta. Fate due tre nette al pesto. E Robin, tortellini, non rompere, non fare il patacca.
2: Devo commentare?
0: Ma secondo me ci sono degli elementi su cui possiamo lavorare.
2: Allora, questo in piattaforma non fa più dello 0,5% di audience. Manca
3: ma sei durissimo però, con tutto soldi, il monnezzaio che c'è in giro, dai.
2: Se tu paghi vuoi vedere il prodotto, qui non c'è né attrazione sessuale, né attrazione mentale, né sapio sessualità. Né action, né war crime, né.
3: No, ma questo è solo uno
2: MMA,
3: spaccato.
2: Ma è uno spaccato tuo della testa, che dentro c'è la segatura.
3: Ma no, non è mia sta cosa. Questi sono i nostri sceneggiatori.
2: Perché tu hai indotto i tuoi autori, i tuoi screenwriters.
3: Io.
2: A fare questo tipo di sceneggiatura che non vale una cippa. Ma bisogna fare qualcosa di molto più strutturato. Poi bisogna mettere la bellezza.
0: Ma tu cosa ne pensi della panna sui tortellini, Doc?
2: È tutto il male possibile.
0: Oh, beh, allora vedi.
3: Allora vedi, se non puoi che essere d'accordo con me.
2: Ma che c'entra? Quello è lo sponsor, quella è un'altra cosa.
3: No, non è lo sponsor, è la sceneggiatura, tutta gira intorno a questa storia. A questa specie di mostro che cerca di arrivare a coprire i sapori. E spacciandosi per una buona crema di formaggio, cosa che non è in realtà.
2: Resta una schifezza.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Radio Freccia.
8: Alle 12.43, alle 12.43 sono costretto a tirare le orecchie a Jimmy perché c'è un nostro ascoltatore che fa un appello a Jimmy che coinvolge il dottor Mann. Ascoltiamo.
9: Frecciati, buongiorno, scusate l'intervento a gamba tesa. Jimmy, volevo solo, cioè, dai, anche tu un po' di tatto, di cortesia. Sei durissimo al doc, non veniva detto dall'87, cioè non mi sembra il caso di infierire così, insomma, però vabbè, vedi tu. Un abbraccio.
10: Comunque qualunque cosa tu abbia detto, Jimmy, io sono d'accordo con l'ascoltatore.
11: Ma dai, ma non mi dire.
10: Sì, no, veramente sei un ingrato,
8: Comunque abbiamo un po' perso di vista la pancetta, perché alla fine poi siamo partiti dalla pancetta di Leonardo DiCaprio e quindi è un po' un peccato che poi non si ragioni intorno a quella scelta di Leonardo DiCaprio. Ho visto la foto e sono grato a Leonardo, assolutamente, perché finalmente possa andare in spiaggia senza problemi. Sì, l'adipe lo condivido con Leonardo, sì.
11: Adesso io torno indietro nel tempo a beccare quello che nell'86, 82, quello che era, insomma, se l'è presa col doc, voglio vedere.
10: No, se l'è presa con te, che sei fidanzato. Parla per te. Oddio, sembriamo Gilmore e Waters.
8: Esatto, infatti. Io faccio la pecora.
10: Ecco, meno male, va. Pensavo mezzo.
11: Eccola, il piumino.

0: Pink Floyd, Sheep alle 12.53 in chiusura per quanto riguarda la terza ora delle Good Vibrations con Eddie Bernie, Jimmy D e il Dr. Mann, e abbiamo anche un ascoltatore che ci dà una via d'uscita.
1: Beh ragazzi, buongiorno. Per quanto riguarda i problemi estetici, ci sono soluzioni di ogni genere, ve lo dice un esperto del settore. Per voi tre ad esempio consiglierei una bella panciera per snellire la vostra silhouette.
0: Sì.
1: Un paio di reggi calzini per dare un tocco stilistico al vostro outfit e soprattutto una bella parrucca che ecco darebbe un tocco gratitissimo al vostro diciamo aspetto esteriore. Arrivederci, contattatemi se avete bisogno.
0: So, messa così mi sembra che assomiglieremmo all'ammiraglia della Balduina.
2: Che l'ammiraglia della Balduina sarebbe una signora, una sex worker.
0: Sì, giusto? Esatto, esatto, ecco, esatto. Okay. Popolarmente nota come l'ammiraglia della Balduina.
2: Ma tu come fai a conoscere l'ammiraglia della Balduina stando a 600 chilometri?
0: Perché guardavo la televisione negli anni 80. Ah, era un personaggio, non mi ricordo fatto da chi, comunque c'era l'ammiraglia, mi sa dalla Simona Marchini, guarda.
2: Non era esattamente questo, però insomma io capisco che tu sia molto interessato. Ecco i programmi che vanno per la maggiore, Jimmy, no? Il tortellino Capanna e la tua serie.
3: Hai ragione, hai ragione.
2: Quelli che guarda Eddie, perché Eddie è il termometro popolare della radio e della televisione.
3: Sono
2: è
3: d'accordo.
2: Una figura fondamentale, direi icastica.
3: Ok. E quindi, incasso con umiltà,
2: incassa con umiltà e rassegnazione e degnazione, perché
3: e degnazione.
0: Guarda, fermo, era Simona Marchini, sì, sì, sì. 1979 faceva Iside Martufoni, detta l'ammiraglia della Balduina.
2: Sì, però insomma Eddie, come fai tu ad aver mantenuto in quel cervello, i neuroni sappiamo che in tutti, no? Mezzo miliardo al giorno se ne vanno di neuroni, tu hai mantenuto quello che parlava di Iside Martufoni.
0: Esatto.
2: La cosa è quantomeno singolare, ma noi ti vogliamo bene anche per questo, insomma.
0: E io apprezzo l'arte. E quindi a un certo momento ricordo questa performance di Simona Marchini.
2: Bravissima.
0: E conseguentemente io ricordo lei e ricordo questa. Ah, mi ha sempre fatto molto ridere l'ammiraglia della Balduina. Questo
2: sì, perché invece se era l'ammiraglia della Martesana tu.
0: Faceva ridere uguale, però la Balduina a me fa più ridere. Che te devo dire? Oh, cioè.
3: Sì, la mandrillona di Porto Recanati, no?
0: Sì, tantissimo. Beh,
2: certo. Veramente è un personaggio inquietante. Però
3: la gradisca?
0: La gradisca, ragazzi. Spazio la gradisca, via, assolutamente.
2: Ma come finiamo sta
3: Messner, Ortega, Coletta, Jorgensen, Danforth.
0: Va bene, con Supremacy dei Muse chiudiamo la terza ora delle Good Vibration, lasciamo il testimone al Dottor Mann e io e Jimmy torniamo più o meno alle 10.
3: Westmore,
0: ecco, sì.
3: Bronson.
0: Sì?
2: Chiudi il microfono.
0: C'è Antonella.
2: Guarda, c'è Arten. Un cursore. Ciao.
3: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 13 e quasi un minuto, la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro dottor Mano e voi cari sfrecciati chiamati a commentare le notizie della stretta attualità. 366-663-4466, vocali per favore entro i 40 secondi con il vostro nome o con un vostro nome di riferimento in calce, e poi gli iscritti che verranno, alcuni di loro anche mandati in sovraimpressione nella nostra radiovisione. Allora, oggi parliamo della presunta o reale guerra ibrida che la Russia sta muovendo già ora, ibrida ripeto, nei confronti dell'Europa e dei paesi della NATO. Si susseguono gli allarmi. Tutto questo ci convince oppure è un modo per terrorizzare a fronte delle spese militari continentali? Dite la vostra.

0: 13:04 minuti su Radio Freccia. Buongiorno da Valentina Iannicelli. Il Papa ha lasciato in questi minuti il Vaticano per recarsi al Policlinico Gemelli di Roma. L'operazione per rimuovere un nodulo al polmone potrebbe essere già nel pomeriggio. Annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Siamo rimasti colpiti dalla serenità del Santo Padre, ha detto il segretario di Stato Vaticano Parolin. Un possibile avvistamento di droni ha disturbato il traffico aereo all'aeroporto di Norimberga. Già la notte scorsa lo rende noto la Bild, dopo aver dato notizia dell'intervento della polizia che questa mattina ha isolato lo scalo aereo della città tedesca. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, tre piloti hanno segnalato in momenti diversi l'uno dall'altro un oggetto che avevano visto durante la fase di decollo e di atterraggio. Potrebbe trattarsi per l'appunto di un drone. Torniamo in Italia. La manovra discussa oggi in aula alla Camera potrebbe perdere la riduzione dal 43 al 33% dell'IRPEF per utilizzare invece le risorse a sostegno degli anziani sul fronte sanitario, oltre che per sostenere i salari dei giovani. Questo governo non ha creato nuovo debito, lo ha ereditato, ha dichiarato il ministro dell'economia Giorgetti al Senato. Annullato il provvedimento di condanna per Ilaria Salis, l'eurodeputata ha accolto con soddisfazione la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha riconosciuto la nullità della sentenza di primo grado. Il tribunale l'aveva condannata a versare il compenso mensile a due ex collaboratori, a loro dire licenziati senza giusta causa. La Commissione europea ha dato il via libera all'Italia per accedere ai fondi del programma SAFE per i prestiti nella difesa per un valore superiore agli 8 miliardi di euro, lo ha affermato un portavoce della Commissione. Calcio, il Venezia ha esonerato l'allenatore Giovanni Stroppa, che paga le 6 sconfitte subite dalla squadra nelle ultime 6 giornate. In polla a prendere il suo posto Paolo Zanetti e Davide Nicola. È tutto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trendy Meteo. Perturbazioni in allontanamento dall'Italia. Nelle prossime ore qualche residuo annuvolamento sarà ancora presente all'estremo sud. Per il resto non mancheranno ampie zone di sereno anche nei prossimi giorni. Da segnalare però un po' di vento, si farà sentire soprattutto al centro-sud, vento dei quadranti settentrionali e quindi temperature non altissime. Ma per dettagli c'è Trendy Meteo.

13 e 10. Allora, per cominciare il nostro, come dire, ragionamento sulla vera o presunta guerra ibrida che la Russia starebbe già muovendo verso l'Europa, partiamo dalla notizia dell'ultima ora che vede un atterraggio proveniente, stiamo parlando dell'aeroporto di Norimberga, Germania, aereo proveniente da Corfù, scortato da Eurofighter in atterraggio. Era atteso questo aereo civile per le 12:15 di oggi, proveniente dall'isola greca, atterrato poi in sicurezza, questo lo diciamo, nello scalo della città bavarese. L'aeroporto rimane tuttavia chiuso per il momento per una emergenza che non è stata ancora specificata, non è stata chiarita. Come abbiamo sentito prima nel notiziario, durante la notte scorsa più piloti avevano avvistato degli oggetti che potevano essere dei droni che evidentemente disturbano il traffico aereo, non è consentita il loro stazionamento, le loro manovre sopra una installazione aeroportuale di qualunque genere. E, insomma, non sarebbe la prima azione di disturbo, però si moltiplicano anche gli allarmi. L'ultimo di questa mattina viene dal ministro degli esteri polacco, il quale dice: dobbiamo stare molto pronti perché gli attacchi ibridi dei russi saranno letali, morirà qualcuno, e quindi noi della NATO dobbiamo prepararci. Sappiamo che nel frattempo noi della NATO, significa anche però noi dell'Europa, perché dopo l'accordo tra Putin e Trump sul gasolio, l'Europa stessa dice: se dobbiamo difendere l'Ucraina dovremo farlo noi per i prossimi 2 anni. Allora, NATO, 1.500 miliardi all'anno di spese, l'Italia contribuisce con, nel 2025, con 45,3 miliardi di euro. Quindi, traducendo tutto questo, sono allarmi giustificati per le spese militari che affrontiamo o sono ballon d'essai, come si dice?

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
2: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Radio Freccia. Walk time.
6: 13 e 18 sfrecciati, vi dico subito che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei NICAP. Quindi andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest per ottenere i preziosi tagliandi. Intanto noi qui stiamo parlando della concretezza o meno di una guerra ibrida russa e qualcuno scrive, Giovanni da Belluno, al 366-6634-466, ma quale guerra ibrida russa? Tutte balle per continuare a mandare soldi e armi in Ucraina alla Russia e a Putin non frega proprio niente dell'Europa. E voi, come la pensate?

0: alla Germania e non vedo perché dovrebbe essere lì per riprendersela indietro. Ciao Patrizio.
1: Grazie Patrizio. 43,5 miliardi spesi dall'Italia in favore della NATO nel 2025. È un problema o no la presunta guerra ibrida russa?
2: Secondo me il fatto di continuare a negare che la Russia abbia un interesse nei confronti dell'Europa, di fronte proprio all'evidenza, anche il fatto che siano stati distrutti da Cassandra russi e improvvisamente sia crollata tutta l'influenza nei social di pseudo utenti di estrema destra, basta, cioè, lo sappiamo, la Russia, in particolare in realtà Putin e chi gli sta dietro, vedono l'Europa come una specie di colonia. E prima o poi il loro obiettivo è quello di far diventare l'Europa una colonia russa, come hanno fatto d'altronde con tutto il resto. È un impero colonizzatore. Perché lo neghiamo?
1: E voi come la pensate? Intanto arriva il mio regalo musicale anche per oggi.

0: Era il mio regalo rock di oggi, Stop Dragging My Heart Around, un vecchio successo di Stevie Nicks, cantante allora dei Fleetwood Mac, con Tom Petty gli Heartbreakers, quindi un connubio, un'alchimia, un combinato disposto di forze iconiche nella storia del pop e del rock americano, e non solo, stiamo parlando credo degli anni 90 o giù di lì. Tom Petty scomparso troppo presto, ma grande figura, grande pontiere tra il pop e il rock d'oltreoceano, e Stevie Nicks, voce che ancora oggi è sulla breccia. 13:32, noi parliamo del rischio eventuale, ipotetico, di una guerra ibrida con la Russia. Per alcuni di voi è terrorismo mediatico, al fine di mantenere alta l'attenzione e la giustificazione delle spese militari NATO. Continua però, insomma, la notizia che vi ho letto in apertura, cioè la chiusura dell'aeroporto di Norimberga, con un aereo civile proveniente da Corfù scortato da Eurofighter in atterraggio in sicurezza. Altri diversi aerei, questo è l'aggiornamento, altri diversi aerei che sarebbero dovuti atterrare a Norimberga sono stati dirottati verso Francoforte, Memmingen, Stoccarda, Monaco, e le forze speciali tedesche sarebbero impegnati nell'operazione all'aeroporto. È uno di quei segnali di cui dobbiamo tener conto, oppure no, oppure è tutta polvere alzata per far credere che veramente siamo sotto attacco e in misura concreta davvero la Russia vuole muovere guerra all'Europa, come sostiene qualcuno di voi?
1: Ma io molto semplicemente chiedo una cosa per un amico, domanda semplice: ma quelli che dicono che la Russia è un impero colonizzatore che vuole colonizzare l'Europa, anzi già la vede così, sono poi gli stessi che appoggiano l'America? Ha ha ha ha ha, grasse risate.

0: Radio Freccia.
1: 13:37, dobbiamo preoccuparci o no di questa cosiddetta guerra ibrida che la Russia vorrebbe muovere all'Europa?
2: Buongiorno Sfrecciati. Io credo che sia palese che la Russia sta attuando una guerra ibrida, anche perché ne ha la tecnologia, l'ha fatta anche prima della guerra in Ucraina, anche se in misura minore, anche perché è un modo per rompere, diciamo, le balle all'Europa, che la sta soverchiando di sanzioni, giustamente. Quindi niente, se poi l'Europa ne approfitta per attingere soldi, ma anche un altro paio di fatto, ma che la Russia stia attuando una guerra ibrida, è anche questo un dato di fatto. Federico.

0: Ciao Sfrecciati. Ciao. Comunque è veramente incredibile. Cioè, l'America prima ha scatenato il conflitto con l'Ucraina, allestendo basi in una zona cuscinetto dove da decenni c'era un accordo. Poi ci ha costretti a sanzionarla, a comprare tutto da lei per i cattivi russi, e adesso ce l'ha messa allegramente in quel posto, andando lei a comprare le cose dalla Russia. Cioè, è fantastico tutto questo, è veramente meraviglioso.
1: È anche agghiacciante, caro mio, e concordo con te. E dopodiché la mossa di Trump di fare l'accordo sul gasolio con i russi, sparigliare in questo modo e lasciare l'Europa senza una decisione praticabile da fare con la NATO, o insomma evitando anche questo tipo di terrorismo mediatico della guerra ibrida russa, è qualcosa che indebolisce di fatto l'Europa e la mette di fronte alla responsabilità: o difendiamo l'Ucraina con le armi, e questo sarebbe disastroso per i prossimi anni a livello di bilancio, oppure vediamo che cosa vuole Putin da noi. Sara da Torino scrive: secondo me l'ennesimo atto di terrorismo mediatico, appunto, a cui tristemente ci stiamo abituando da ormai 6 anni. Non sanno più come spargere tensione e paura, farci vivere nell'angoscia. Basta sentire altre fonti, ovviamente ignorate o messe a tacere, per capire che stiamo vivendo una lunga farsa. Basta guardare come di anno in anno sono stati proposti e imposti motivi per cui avere paura di tutto. Francesco invece scrive: l'atteggiamento dei guerrafondai nei confronti della Russia sta raggiungendo livelli di ridicolaggine che dovrebbero far vergognare anche chi li divulga. Non parliamo di chi crede a queste infami e subdole manovre di controllo atte solo a incutere terrore, rubarci soldi, libertà e futuro. Stefano da Benevento dice: ma davvero stiamo parlando di una probabile invasione da parte di una nazione che da 5 anni è in guerra contro un'altra con meno della metà delle risorse per contendersi una striscia di terra? Con quali forze ci assalirebbe?

13:45, allora siete totalmente divisi, cari sfrecciati, sull'eventualità di una guerra ibrida russa che possa trasformarsi in conflitto vero e proprio alla luce di notizie che arrivano e non ne diamo conto, per esempio quella delle dichiarazioni del ministro degli esteri polacco oggi, che ha detto che il prossimo intervento di guerra ibrida russo sarà letale, ci saranno dei morti e la NATO dovrà porsi il problema se e come rispondere. Adesso la chiusura dell'aeroporto di Norimberga e non sappiamo bene esattamente che cosa sia successo al di là del sorvolo di alcuni droni, polverone mediatico oppure concretezza. Qualcuno di voi, Pietro, dice: al solito siamo riempiti di fuffa e propaganda, ragioniamo, a chi fa comodo colonizzare? Alla Russia, che ha risorse che la rendono indipendente, o l'Europa che non ha risorse? La Russia ha gas, petrolio, terre rare, diamanti, oro, rame, eccetera, l'Europa no. Abbiamo visto, no, quanto siamo fragili dal punto di vista energetico dopo il Nord Stream e la guerra in Iran? Vedete o no quanto costa in termini pratici? Sarà più logico che interessano all'Europa le risorse russe o no? Se seguiamo i soldi e gli interessi, chi ci guadagna, a chi conviene, si domanda Pietro. Noi ripetiamo, tutto vero, e il problema è che noi alla Russia abbiamo applicato sanzioni per la guerra in Ucraina e Trump ha fatto l'accordo per il gasolio e ci ha sorpassati come al solito. Sulla destra, Davide da Trapani: io non so chi ha torto o ragione, so per certo che le guerre sono una cosa brutta per tutti, però so che dal 1991, da quando la Russia si è divisa, non ha aumentato i suoi confini di un centimetro, quindi non so se siete di potere o dominazione. Mettere basi NATO sotto il naso di Putin non credo che sia una mossa intelligente. Qualcun altro, Andrea: la prima domanda da porsi è a chi dà fastidio l'Europa, e la risposta è sia agli Stati Uniti che alla Russia. Qualcun altro dice: la Russia vuole invadere l'Europa, ma per piacere, finora ieri eravamo i migliori clienti del gas, noi se per disgrazia si uccidesse un americano, distanzia una base europea, rischierebbe il conflitto con l'America.

0: Radio Freccia.
1: 13:52, allora leggo alcuni dei tantissimi messaggi che sono arrivati, vi ringrazio anche quelli che continuano a parlare così tanto per dire le cose soltanto provocatorie, ma ci sta, insomma la radio è di tutti. Stefano, ma che guerra ibrida, adesso la Russia è il male assoluto, ma ci siete stati, ci avete vissuto, e non dico che l'Ucraina sia diversa, è la pochezza degli attuali politici a rovinare tutto, ma chi si ricorda degli anni 90, la caduta del muro, il primo McDonald's a Mosca dell'80, il Music Peace Festival a Mosca, io c'ero, l'area di fratellanza e globalizzazione in senso positivo era incredibile, poi i soldi e gli interessi hanno rovinato tutto. Secondo me, Stefano, non si deve confondere la popolazione russa, ucraina, israeliana, eccetera, con i leader che in questo momento stanno come dire, portando alla rovina questi paesi, Putin, Netanyahu e compagnia. Qualcun altro dice: penso che dopo la caduta del muro di Berlino sia creata una zona cuscinetto, ma ovviamente la NATO continua ad avanzare verso la Russia e dagli uno e dagli due ecco scoppiare la guerra, bastava lasciare le cose come prima, ma invece c'è sempre ingordigia e poi accade quello che accade. Molti parlano di false flag cosiddette, cioè di chi sono questi droni, non c'è nessun tipo di evidenza, almeno ai nostri occhi, almeno per quello che ci viene raccontato dei droni, dei russi, degli attacchi hacker alle infrastrutture informatiche che gestiscono poi trasporti e quant'altro, banche in ogni paese. Si è parlato di razzi che possono minacciare le coste mediterranee dell'Italia, della Francia, della Spagna, eccetera eccetera. Resta che il problema è che noi spendiamo un sacco di soldi e lo vedremo anche nella manovra, insomma, comunque qualcosa è stato spostato, dice la Premier, dalla difesa all'energia, perché questo è una priorità incontestabile. Poi vedremo, insomma, ripeto, l'Italia lo scorso anno ha elargito 43,5 miliardi di euro come d'accordo alla NATO. Vedremo, grazie, buona giornata a tutti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: 3:02 in punto, it's 2:00 ed ero un attimo persa nell'ascolto dei Led Zeppelin dell'ora precedente. Ogni tanto la voce di Robert Plant mi evoca cose che non riesco a gestire bene, come se fossero storie che arrivano da vite passate, di epoche lontane che sento addosso tantissimo mie. Mi è capitato delle volte di andare nei posti e dire io qua ci sono stata ma in un'altra epoca, ma lì probabilmente è solo l'hangover del giorno dopo, dove ti senti un po' la testa che gira e dici cosa sto dicendo, sto delirando. Hello rockers and welcome. Così, oggi è iniziato così perché è martedì, perché lo sappiamo, il martedì non va sottovalutato, il martedì è il nuovo lunedì, Tuesday is the new Monday, un po' come Orange is the new Black, e io quindi decido di iniziare un po' con l'improvvisazione, che va sempre bene. Ho imparato che improvvisare mi ha aiutato in un sacco di situazioni dove mi ero incasinata da sola e sono riuscita a fingere, a buttarmi, a interpretare dei ruoli, tutto grazie alla radio. Non che questo faccia di me una che dice un sacco di palle, ma una che improvvisa, sono due cose molto diverse. Benvenuti da ora fino alle 17 in queste 3 ore che vanno sotto il nome di Electric Ladyland e che apriamo con un classicone dei Kasabian, quelli che furono, quelli con l'altra formazione, non quelli di oggi che hanno tutt'altra storia e tutt'altra direzione. Questa è Clapfoot. Enjoy!

Abbiamo aperto le nostre tre ore insieme sulle note dei Kasabian con Clubfoot. Io mi presento, per chi non mi conoscesse, sono Cecil B, quella che sta con voi fino alle 17, comodamente appoggiata a una macchina parcheggiata fuori da un bar. Bellissima scena, quella che credo di aver vissuto un milione di volte. Ma sì, nessuno sposterà la macchina proprio ora che appoggio il mio drink sopra il tettuccio e io stessa mi appoggio per magari accendermi una sigaretta. 5 minuti dopo, scusa, devo spostare la macchina. Veramente questa cosa mi sarà successa tutte le volte che ho fatto questo gesto e comunque continuo a ripeterlo. E quando le persone lo fanno sulla mia di macchina non mi arrabbio mai, perché chi di appoggio ferisce, di appoggio perisce.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14 e 12 minuti, sempre con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. Abbiamo appena ascoltato Mr. Charm dei Rolling Stones dalla nostra Top 20, nuova Top 20, non diciamo un nuovo singolo in assoluto perché era contenuto nell'ultimo disco degli Stones che è uscito quest'estate. Vado a memoria? 10 luglio? Può essere? Adesso lo guardo, perché lo dico sempre e poi me ne pento, perché dico, magari dico il 10 di luglio e poi sto sbagliando giorno più, giorno meno, ma con loro di solito non sbaglio. Foreign Tongues, 10 luglio. Sì,

Limp Bizkit con My Generation, 14 e 16 minuti sempre qui in Electric Ladyland con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alla fine del cuore pulsante di questo inizio di settimana assieme. L'altra sera, cos'era, inizio mese, sono andata a vedere i Softs dal vivo che suonavano all'Arcibellezza di Milano e ho incrociato un'ascoltatrice di Freccia super carina che a un certo punto mi guarda e fa: ma perché passano sempre i Limp Bizkit durante il tuo programma? Io l'ho guardato e ho detto: no, lo so, ci sono alcune cose nella vita che non ti puoi spiegare, le prendi come vengono, ok? Le ventate positive, i venti a favore e i venti contrari, ok? Un po' come se io fossi Ulisse all'interno dell'Odissea di Nolan. Scherzo. A me non è piaciuto.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. E il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
3: Radio Freccia.
4: Sono le 14:24 minuti con la vostra Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo martedì 13 di ottobre. Spero stiate bene, spero che sia un buon inizio di settimana. Come sempre vi ricordo che ci potete seguire anche in radiovisione. Che cosa significa? Significa che vi offriamo un'esperienza multisensoriale, come quando vi capita di andare al cinema 4D che hai tutta la visione tridimensionale e poi ti trema la seggiola dove sei seduta perché passa un dinosauro. Credo che sia l'unica esperienza che ho avuto di un cinema 4D essere all'interno dell'Acquario di Genova. Magari sì, magari no. Detto ciò, non so perché ho questo ricordo evocativo dentro l'Acquario di Genova. I canali sono i seguenti: 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Ci sono i Roxette.

Sleeping in my car, Roxette, alle 14:29. Questa frase mi ricorda tantissimo. Io e Dade che cerchiamo di andare in Sardegna in una spiaggia super trafficata, Dade, mio fratello, dormendo in macchina, venendo accerchiati da dei cinghiali a un certo punto, bellissimo. E poi mi viene in mente l'introduzione del pezzo, insomma, dei Daft Punk dedicato a Moroder, dove a un certo punto lui all'inizio, prima di dire "My name is Giovanni Giorgio but everybody calls me Giorgio", racconta che dormiva in macchina. "I would sleep in my car because in Germany at that time there were already discotheques". Sono tutto a memoria. Vabbè, detto questo, piccolo reminder, 6 novembre, quindi fra meno di un mese, Placebo tornano in Italia, suonano ad Assago e qui What is Worth.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 14:36 minuti, sempre con la vostra Cecilia, microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo inizio di settimana assieme. Lo so che è stato ieri, ma il lunedì non lo contiamo, è un giorno fantasma. Ogni volta che parlo del giorno fantasma mi ricordo di una puntata bellissima che avevamo fatto per Viny Love. E i fu siccome Viny Love, dove siccome la puntata cadde il 29 di febbraio, ok, perché l'anno era bisestile, ci rendemmo conto che si trattava del giorno fantasma dell'anno e decidemmo di fare tutta una scaletta dedicata alle tracce fantasma dei dischi. Alcune un po' più lunghe, alcune che erano veri e propri brani, altre che erano semplicemente gli scherzi evocativi messi internamente a... alla band, un po' come la questione di Karma Police e Radiohead. Me ne ricordo una benissimo, che era all'interno di Dirt, degli Alice in Chains, dove di passaggio tra un brano e l'altro, non ricordo la posizione nel disco, però solo in vinile questa cosa, se non sbaglio, si poteva sentire, c'era uno sfottò ai Black Sabbath. Invece che Iron Man veniva detta un'altra cosa, che era tipo Iron Gland, però... andrei oltre, ma l'avevamo fatto sentire, ma a parte questa goliardia degli Alice in Chains, il resto era stato veramente super super bello, stimolante. Avevamo fatto un sacco di ricerca, portato un sacco di vinili. Potete rivedere le puntate di Viny Love nel caso aveste mai voglia di farlo, andando sul sito radiofreccia.it e cercando appunto Viny Love. È tutto caricato dalla prima fino all'ultima puntata. Ci sono gli Who, Love Rain or Me.

Ed erano gli Who con Love Rain or Me. Mi piace che ci stiamo per muovere da una sonorità gigantesca, cinematografica, ascoltare questa canzone quando sei in macchina e fuori piove, visto che il testo si apre così. Only love can make it rain. Vabbè, l'abbiamo appena ascoltata, c'è bisogno di ricantarla. È veramente devastante, cioè ti eleva. E prendi questa frase fortissima, no? Cioè, l'amore regna su di me, regna su tutto, tutto vince, tutto distrugge. E poi, pam, ritorni coi piedi per terra. Perché? Perché arriva Peter Doherty. E lui ti dice, sai che c'è? Io ce la metto anche tutta, eh? Io ci provo a essere la versione migliore di me, ma riesco sempre e comunque a mandare tutto in culo. L'ho censurato male, vabbè, avete capito quello che stavo dicendo. E passare da una certezza come quella dell'amore a una come Fuck Forever non è da tutti.

0: Radio Freccia.
1: 14 e 50 minuti. Vi capita mai di rimanere incastrati tantissimo in una canzone, tanto da temere quasi un momento di perdita di lucidità, perché siete proprio lì, appiccicati tra il testo e una melodia che magari non associate per forza a un momento o a qualcosa, ma semplicemente perché quella canzone ha deciso di prendersi dello spazio nei vostri pensieri? Io ho giorni in cui sento nella mia testa rimbombare un brano degli Arctic Monkeys, il brano di chiusura del loro secondo album, Fairy Tours Nightmare, ovvero 505, perché credo che ci sia un momento di revival nei confronti degli Arctic Monkeys, non che io ne abbia particolarmente bisogno, perché ciclicamente mi scopro ossessionata dalla loro musica da quando ho iniziato ad ascoltarli, da quando comprai alla Fnac di Milano, quando ancora la Fnac esisteva, il CD di Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, solo perché mi incuriosiva la copertina di quest'uomo fotografato in bianco e nero mentre fumava una sigaretta, ed è da lì che poi la cosa non è mai più finita. Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, 23 gennaio del 2006, vado a memoria. Oggi non lo so perché sto buttando fuori le date, manco fosse una gara, manco fosse una delle verifiche di storia che facevi tra le scuole medie e l'inizio delle superiori, dove dovevi mettere la data esatta, altrimenti ti scalavano un punto e riuscivi a prendere dei bellissimi tra il 4 e il 5, che probabilmente ho collezionato anche all'interno della mia carriera. Però credo che in questo momento la generazione Z, che è grande veicolo di momenti di revival e di nuova vita di artisti, di brani, come è successo, voglio dire, anni fa con Dreams dei Fleetwood Mac, in tempi più recenti anche grazie a Stranger Things abbiamo visto rinascere l'interesse nei confronti di un artista come Kate Bush per Running Up That Hill, e poi la lista è veramente lunghissima. C'è anche questa canzone, perché un sacco di creator stanno dicendo che una delle frasi più romantiche di sempre è proprio inserita all'interno di questo brano, quando a un certo punto la canzone si apre e Alex Turner urla non mi metto a urlare io, but I crumble completely when you cry, cioè io mi sbriciolo completamente quando ti sento piangere, ma è il modo in cui lui la canta, l'intensità che c'è, no, all'interno delle sue parole, della sua interpretazione, che adesso mi riecheggia proprio nella testa. But I crumble completely when you cry, in loop da 3 giorni. Se ne esce prima o poi?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 3 in punto. It's 3 o'clock.
2: Che cosa? Che vedo che non hai la spugna sul microfono.
1: No, tranquillo.
2: Mi serve?
1: Non mi serve la spugna. Puoi andare. Ricordatemi nella vita di non parlare mai più con nessuno. Che detto così sembra che io debba veramente troncare in maniera brutta tutti i miei rapporti interpersonali, però nessuno è il soprannome di Matteo Campese, di Matte, che adesso io non chiamo più Matte perché non siamo più amici ma siamo solo colleghi, quindi io chiamerò il mio collega Matteo Campese. Benvenuti, seconda ora insieme di Electric Ladyland. Apriamo subito con una delle mie canzoni preferite, degli Smashing Pumpkins.

ci sono due momenti perfetti all'interno. No, questa canzone è meravigliosa tutta dall'inizio. Diciamo tre momenti perfetti per me. L'inizio. C'è una canzone che si apre con la voce di Billy Corgan che fa "The world is a vampire". Perfetto. Poi seconda parte perfetta. "Despite all my rage, I'm still just surviving a cage". Cioè, nonostante tutta la mia rabbia, sono ancora un topo in gabbia, che suona bene anche in italiano, cioè ci stiamo a livello di metrica. E poi la fine. "And I still believe that I cannot be saved". Cioè questa rabbia assurda, soprattutto giovanile, soprattutto in quel periodo, che ti fa sentire che nonostante tutto tu non possa essere salvato. Sicuramente non una canzone densa di positività e di speranza verso il futuro, ma comunque che racconta benissimo una sensazione che tutti almeno una volta nella vita abbiamo provato. Sam Fender ora.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15:13 minuti. Sempre con la vostra Cécile. C'è chi mi dice: oh, Cécile, la FNAC. Sono del 90 e andavo lì vicino al liceo artistico. Parliamo di Milano, quindi andavi, cos'era, dietro Piazza Vetra, lì via Torino, comunque quella zona lì. Spesso prima di avviarmi a casa, tornare in Brianza, ci passavo un'oretta, una mezz'ora. Quando avevo qualche soldo, prendevo le cose che per giorni mi ispiravano ed è lì che ho preso i miei primi DVD di Scrubs. Che bello! Il vinile dei Damned e altro ancora. Wow, i DVD di Scrubs, stupendo. Ora non c'è più, danni, ma rimane uno di quei ricordi delle prime spese adolescenziali, solo di libri sfogliati che in paese non potevo trovare, libri con foto bellissime come punk. Anch'io ho dei ricordi di libri assurdi, ve ne parlo dopo i Jet.

Retorico? Può darsi, però Nick Chester, la voce dei Jet, rimane uno dei frontman e delle voci più incredibili per me attualmente presenti in un panorama internazionale. Oltretutto uno dei primi artisti che ho intervistato nella mia carriera, i primi furono gli Editors, per rompere il ghiaccio con Serenità, e poi Nick Chester, quindi core memories anche legate un po' a questo periodo dove sia io che Freccia e molti dei miei colleghi insomma spengono le prime 10 candeline di carriera e di esistenza tutti assieme. Allora, tornando alla FNAC, io ho questo ricordo che mi colpì tantissimo, perché all'ultimo piano c'erano i libri. Le prime parti erano tutte dedicate alla musica, potevi ascoltarti i dischi, ma vi ricordate quei totem dove mettevi sull'album e ti mettevi le cuffie e decidevi se puoi comprarlo? Trovai una versione di Harry Potter tradotto in latino e mi chiesi, ma oggettivamente chi è che comprerebbe mai Harry Potter tradotto in latino? Lo usi più che altro per una questione di studio e di esercizio, non proprio per passione.

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: 15 e 26 minuti. Abbiamo sbloccato un momento di ricordo. Nessuno mi ha dato una spiegazione del fatto che effettivamente venisse tradotto in latino Harry Potter e alla Fnac lo vendessero. Per me era pensato per le scuole. Oppure se sei proprio un appassionato di genere, cioè che ti piace proprio sfogliare i libri e leggerti Harry Potter se la camera dei segreti. Harry Potter, sì, certo. Sembra. No, vabbè, non dirò chi, mia madre, che non fa distinzione fra la band e il giornale Rolling Stone. C'è sempre la S alla fine in entrambi, così vai sul sicuro. Dai, sto scherzando. Tanto so chi in giro oggi non mi sta ascoltando, quindi posso anche fare una battuta su mia mamma. E dicevo, a meno che non vi piaccia, insomma, poggiare letture impegnate mentre siete sotto l'ombrellone per essere un po' misteriosi e affascinanti e un po' performativi alla Jacob Elordi.

Lenny Kravitz con Again alle 15:30 minuti, sempre con la vostra Sassid B, con voi fino alle 17. Buon martedì, buon 13 ottobre. Siamo già nella seconda ora di Electric Lady. Come vola questo tempo? La settimana scorsa mi è sembrata infinita. C'è stato anche un incredibile susseguirsi di rotture di scatole che mi hanno permesso di sentire il tempo, no? Denso, lento. Invece questa mi sembra passare un po' più veloce, non so dalle vostre parti, ma Milano si è anche riaccesa una speranza di autunno che però sa un po' di primavera. Dipende da che parte, no? Guardi la mezza stagione, vuoi sperare che poi non porti all'inverno ma all'estate, e questo sta tirando su il mio morale in maniera incredibile.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: 15 e 38 minuti, sempre con la vostra Cecil B. In questo momento a Marcord, dove abbiamo rievocato la FNAC. Tutto era nato da cosa? Non lo so. C'era un discorso che filava e poi ci siamo persi nei meandri di questi posti giganteschi ed incredibili dove ci passavi le ore spulciando fra libri, CD, ogni tanto magari ti capitava di vedere anche qualche artista che si esibiva dal vivo. Ricordo di aver scoperto, per dire tra le altre cose, un artista francese di cui acquistai un CD che mi portavo sempre nella mia Fiat Punto, vecchissima dei miei, che avevo ancora il lettore CD, non le cassette ma il CD, che era Christine and the Queens, e il suo primo album lo trovai straordinario, meraviglioso, e fu grazie proprio alle nuove proposte della FNAC che entrò nelle mie orecchie.

Depeche Mode con I Feel Love dalle 15:42 minuti qui all'interno di Electric Ladyland. Allora, è arrivato un messaggio che dice: ma solo a me i Lip ricordano i Verdena, Stilgar da Modena? Sì, penso di sì. No, dai, sto scherzando, nel senso, a me non li ricordano. Oh, magari c'è chi trova dei punti in comune, però i Lip li trovo super interessanti. I testi parlano di esperienze molto dark, molto personali, spesso legate alla vita del frontman della band. Però quella cosa di Verdena, cioè solo i Verdena per sempre, quella roba di riuscire a parlare direttamente con quel varco privo di luce che si pone sempre dietro al tuo cuore, dentro cui non riesci a guardare proprio tutti i giorni, solo i Verdena.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15:50 minuti e stiamo per chiudere in questo momento la nostra seconda ora insieme di Electric Lady. Oggi non ci sarà il nostro Gigi Riccardo, quindi niente TGigi, però in suo onore chiudiamo questa seconda ora con una delle canzoni credo più amate all'interno della discografia di una band di cui anche in tempi molto recenti si è parlato parecchio, ovvero gli Oasis, che tornano a luglio in Italia dopo una lunga assenza, ma soprattutto che insomma riprenderà la seconda parte di questo loro tour della reunion che ha riconquistato i cuori di tutti. Don't Look Back in Anger, il documentario lo ha dimostrato, proprio di un potere intergenerazionale dei loro brani, di riuscire ad arrivare anche a persone che quando loro uscivano con album come What's the Story, Morning Glory, magari erano appena nati, ma che poi hanno reso i suddetti album parte della loro vita. Ed è proprio da What's the Story, Morning Glory che tiriamo fuori questa opera incredibile, uno dei più grandi appunto successi nella storia della produzione musicale dei Big O. Noel disse che nel momento in cui Champagne Supernova è stata scritta, gli Oasis l'hanno sempre suonata, cioè non c'è stata una sera da quando questa canzone ha preso forma in cui loro non l'abbiano portata sul palco, è sempre all'interno di una scaletta di un concerto degli Oasis, quindi sappiamo che a Roma sicuramente ci sarà. È un brano pieno di mistero, ognuno può dare il significato che vuole perché il testo è molto psichedelico, anche Noel lo ha ammesso, parla un po' di quella sensazione di quando si è giovani, di riguardare alle cose in cui hai creduto e renderti conto che molte cose cambiano. How many special people change? Quante persone speciali cambiano? Quante cose magari ti deludono e a un certo punto ti ritrovi a viaggiare con la mente. Ognuno decide di dare il significato che vuole a questo brano, perché dura 7 minuti e 20, perché ci sono momenti altissimi e momenti più bassi. Se siete in un momento di esaltazione rispetto alla vita, troverete in questo viaggio sicuramente le luci di uno spazio infinito che si perde davanti ai vostri occhi. Se siete in una fase un po' più particolare, vi renderete conto che sì, molte persone ci deludono e lo fanno in maniera orribile. E lo fanno anche quando diventi grande. Ed è lì che impari ad andare avanti e a ritrovarti a tua volta con quello spazio infinito davanti agli occhi. Ladies and gentlemen, in chiusura di questa seconda ora di Electric Ladyland, ci sono gli Oasis, Champagne Supernova.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18.45 ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people. Radio Freccia.
1: Sono le 4:01. Hello Rockers, welcome. Inizia in questo momento la nostra terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland, dopo esserci un po' così immersi in una gradita psichedelia degli anni 90 con Champagne Supernova degli Oasis, che chiudeva appunto l'ora precedente. Ancora fino alle 17 con me, che sono la vostra Cecile, nel bene e nel male, ma soprattutto nel bere e nel mare, anche se il mare sembra un ricordo lontano per noi che viviamo in luoghi distanti da una distesa infinita di acqua salata meravigliosa che rende la vita migliore, anche perché basta un po' di sole e già la vita è migliore. Ma se c'è un po' di sole e il mare, personalmente per un paio di giorni credo di aver risolto i problemi. Poi ritornano, ma per due giorni invincibile.

ai Bush con Swallowed. Cosa vi devo dire, grande fan di questa fase dei Bush, che poi anche l'ultimo disco l'ho apprezzato tantissimo e trovo che Kevin Rosdale poi abbia una capacità di raccontarsi sempre molto preciso, però questi brani dal respiro grunge che ricordano un po' tutti quegli immagini e quell'immaginario degli anni 90, di quel tipo di anni 90, per me è insuperabile. Vabbè, sono un po' di parte, oggi sono molto contenta della programmazione musicale, lo posso dire. Un abbraccio a Sautofau, un abbraccio che arriva direttamente dallo studio. Allora, fra poco, dalla nostra Top 20, sempre il secondo singolo estratto dal nuovo album dei Greta Van Fleet. Ora, il brano che segnò il loro ritorno. Il loro ritorno che ormai è passato di tempo, cari amici miei, visto che l'album uscì nell'aprile del 2023. Oggi vado sempre a memoria. La sparo? 14 aprile del 2023? O se l'ho azzeccata? 72 Seasons. Il loro eterno tour che li sta portando in giro per il mondo da 3 anni. Bene così, Lux Eterna!

0: Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Era giusta la data comunque, il 14 aprile del 2023, ma me lo ricordo perché tre giorni dopo l'album uscì di venerdì, lunedì, io e Gigi volammo ad Amsterdam per intervistarli in Metallica, quando incontrammo James Hetfield che usciva dal bagno. Una delle cose più belle della vita. Papa Het, meraviglioso.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 16 e 15 minuti in questo momento preciso. Mi ero un attimo persa con l'orario, perché ogni tanto con i numeri faccio fatica. La matematica non sarà mai il mio mestiere. Invece sapete qual è il mio mestiere? Quello di ricordarvi che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Kneecap, che sappiamo a novembre suoneranno due date in Italia, Milano e Firenze. Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 105 Play e cliccate sul banner Special and Contest, così da scoprire come partecipare e far sì che questa volta siate voi fortunati, perché ricevere i biglietti di un concerto in regalo è sempre bello. È anche bello ricevere una canzone in regalo scritta da Bruce Springsteen, che diventa uno dei più grandi successi della tua carriera perché è una canzone stupenda, anche quello, eh.

Vabbè, è una storia meravigliosa quella di Because the Night, appunto una canzone che il boss donò a Patti Smith e che sembra essere veramente cucita in maniera perfetta su di lei, quasi come se le parole fossero nate dal suo di cuore, non da quelle dell'amico e collega Matteo Campese, l'amico e collega Bruce Springsteen, che la porta nei suoi live, almeno l'ultima volta che l'ho visto, l'anno scorso, e poi sempre nel 2023, a luglio del 2023 a Monza, la inseriva, ma so che spesso insomma fa parte dei cavalli di battaglia del live di Springsteen, che però, cioè, nonostante il brano sia nato dalla sua penna, ormai sembra solo una canzone di Patti Smith, non so come dire, cioè talmente iconica, talmente potente, talmente perfetta sulla voce di Patti Smith, che poi sentirne la versione anche della persona che l'ha scritta sembra comunque un qualcosa di bello, ma che gli somiglia meglio all'originale. In questo caso invece cover ben riuscita.

0: Gardaland, la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi, l'appuntamento è con i venerdì da paura.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
3: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: Sono le 16:27 minuti. Niente, l'abbiamo menzionato Bruce Springsteen ed è arrivato all'interno della nostra programmazione con una parte della sua carriera decisamente diversa. Facciamo un salto agli inizi degli anni 2000, dove il boss sente di dover scrivere un brano per gli Stati Uniti, per le persone che, insomma, avevano dovuto reagire e rialzarsi dopo il dolore e lo strazio degli attentati dell'11 settembre del 2001 a New York. Quindi brano che esce l'anno dopo e che è una dedica d'amore al suo paese e alla sua capacità.

uno di quei casi in cui insomma il boss ci vuole ricordare che arriva dagli Stati Uniti dalle strisce una bald eagle che vola sopra la nostra democrazia. Questa era The Rising, 16:33. Siamo anche oggi, anche a quest'ora, in radiovisione, i nostri due canali che sono il 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky nel caso abbiate Sky, rigorosamente in alta definizione. Cosa trovate? I video delle canzoni che più amate. Ovviamente potete farlo mentre siete sul divano o mentre correte sul tapis roulant, insomma io penso che in casa uno abbia solo queste due opzioni, anche mentre siete smart. E poi ci sono anche appunto video presi da grandi live, festival che hanno fatto la storia. Potete buttare un occhio all'interno dei nostri studi e vedere le nostre brutte facce. 258 del digitale, 738 di Sky. Arriva Skin, questo è Purple.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:40 minuti. Siamo d'accordo che i biscotti della fortuna che trovate nei ristoranti orientali o che magari ogni tanto qualche amico è in macchina e vi dice: ah, l'ho preso ieri, aprilo. Sono comunque una piccola gioia nel momento in cui vi si propone davanti qualcosa di positivo. Io oggi ho aperto un biscotto della fortuna e mi dice in italiano: date sfogo alla vostra fantasia. L'ho trovato un bel momento, non troppo pesante, non troppo profondo, però insomma un momento di incitamento verso appunto le proprie idee e la fantasia e il divertimento. Poi la traduzione in inglese però era live your dreams. E mi sono ritrovato un po' lost in translation. Quale delle due versioni devo sentire più mia? Cioè, devo vivere i miei sogni o devo dare sfogo alla mia fantasia? Perché sono state tradotte diversamente? È perché, come sempre, anche nel bene devi fare una scelta.

I'm for fighting Superman, it's not easy. 16 e 44 minuti, sempre qui in Electric Ladyland, sempre con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. Siamo praticamente arrivati in chiusura di questo martedì 13 di ottobre. Vi ricordo che per averci con voi, ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare l'app di RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Freccia e per ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. C'è chi mi ha scritto: ciao Cecil, io mi affido sempre alla parte italiana del bigliettino che trovi all'interno del biscotto della fortuna, perché nel ristorante vicino a casa mia l'altra parte è sempre scritta in tedesco. Io non parlo tedesco e quindi mi affido solo a ciò che capisco. Buon punto, ti ringrazio. Forse dovrei ricorrere anch'io a questa sorta di automatica esclusione per ispirarmi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 16:52 minuti. C'è chi dice come la Roby. Ciao Cecil, i miei biglietti che trovo nei biscotti della fortuna li conservo nella custodia del telefono e sono: 1. Il più forte tra i deboli è colui che non dimentica la sua debolezza. 2. Non sei nato per agire come gli altri vogliono che tu agisca. E poi mi ha detto cosa ne pensi. Penso che sia bello, soprattutto se queste due citazioni ti danno un punto di partenza. Cioè, poi ovviamente ciò che tu puoi fare di una frase che trovi, io per dire ho il calendario quello filosofico che strappi i biglietti tutti i giorni e in base alla giornata ti viene fuori una citazione importante, dai tu il significato che vuoi. Come nell'ora precedente abbiamo chiuso un po' con questo cerchio che ci porta ai saluti di un soleggiato martedì 13 di ottobre. Cioè, quando ascolti Champagne Supernova, siccome Noel Gallagher ti dice l'ho scritta in preda probabilmente a stati di alterazione, una canzone psichedelica che io stesso traduco in base allo stato d'animo in cui sono, allora tu fanne un po' quello che vuoi, cioè vedici quello che vuoi nel testo, nelle immagini e in tutto ciò che ti evoca l'ascolto di Champagne Supernova. Lo puoi fare anche poi con semplicemente un bigliettino che trovi dentro un biscotto della fortuna che dice, come nel mio caso, date sfogo alla vostra fantasia. Ho pensato di dover fare un corso di ceramica, ho detto forse lo devo fare, anche perché devo farne due con due mie amiche diverse e quindi può essere una buona opzione. Live your dreams, vivi i tuoi sogni, lo sento più come un peso, una spada di Damocle, di qualcuno che ti dice ce li hai i tuoi sogni, beh allora vivili. È come quando la gente dice c'è l'ansia, beh smettila di averla, non riesci a dormire, beh dormi. Come vivi i tuoi sogni? Cioè inseguili? Cerca di raggiungerli, visualizzali, però viverli è già lo step successivo, cioè vuol dire che io sono già dentro al mio sogno. Quindi niente, lo trovo più complesso per una povera mente come la mia. E con questa supercazzola conclusiva delle nostre 3 ore insieme, io vi ringrazio, vi saluto e do appuntamento a domani, come sempre, a partire dalle 14 qui sulle frequenze di Radio Freccia. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Cecil B. E da lunedì al giovedì mi trovate dalle 14 fino alle 17 per l'appunto sulle indomite frequenze di Radio Freccia. Questo show si chiama Electric Ladyland perché? Perché pensiamo spesso a Jimi Hendrix e perché secondo me rientro in entrambe le definizioni, quella di Lady e quella di Land. No, quella di Electric! Anche se terra ci sta, perché io un po' come la pianura padana. E su questo vi saluto, perché sono pianta, capito? La pianura padana. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Dalle 17 qualche istante, terra di nessuno. Hit me.
2: Oggi è il 13 ottobre. Anthropic bloccherà gli utenti che maltrattano ripetutamente le sue intelligenze artificiali. Gli italiani sono tra i primi in Europa per consumo quotidiano di alcol. Un volo Roma Perth è stato cancellato per un'infestazione di cimici dei letti.
3: Is there anybody alive out there?
1: And we're back! Si comincia anche oggi, benvenuti e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo martedì 13 di ottobre 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pierati, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero è il 366-663-4466. SMS, WhatsApp, messaggi vocali, quello che vi pare, quello che ci avete, condividete. In regia Fabione Macumba Romano, ladies and gentlemen.
4: Ciao cari.
1: In redazione c'è Diana Consolazio. Con gli Anthrax che partono sotto. È tutto giusto.
5: Have you got the time?

0: Allora, gli irochesi sono un insieme di persone, una confederazione di popoli nativi del Nord America, zona Grandi Laghi. Non i laghi quelli là della Milano Meda, quelli proprio grandi grandi, quelli sopra là, quelli con le cascate del Niagara, quella zona lì. Società matrilineare, potere alle donne. Ok, quindi nell'epoca di sviluppo di questa civiltà, quando ci si sposava, era lo sposo a trasferirsi nella casa della sposa e non viceversa. Le donne anziane il potere politico di nominare e persino deporre i capi del consiglio. Tu capisci che con questo background di grinta viene fuori un cantante che c'ha la grinta. Se dall'altra parte del suo lignaggio ci metti anche le origini italiane, allora in qualche modo di grinta ce n'hai parecchia. Perché è il compleanno di Joey Belladonna, il cantante degli Anthrax. Ho scoperto, tra l'altro, ma purtroppo non ho fatto in tempo a chiederglielo all'epoca, quando quest'estate abbiamo beccato gli Anthrax a Ferrara, Scott Ian, il chitarrista, quello con uno dei pizzetti più tentatori del mondo del rock, perché ti viene ad andare lì e prenderglielo così, a tirarlo così, perché proprio c'ha proprio... è come un'impugnatura, è incredibile, è proprio, beh, ti fa venir voglia. È molto appassionato di vini, ed essendo in Italia, voglio dire, avremmo potuto fare delle chiacchiere, non del vino finlandese, Fabione, quello non sarebbe stato efficace. Comunque, Joey Belladonna, tanti auguri, bella lì, grazie, ciao. Cover di Joe Jackson, che è un altro grande artista da riscoprire. God the Time, in apertura del nostro appuntamento insieme, buon pomeriggio amici, buon pomeriggio. Ah. Ciao, buon pomeriggio. Diana, mi fai venire in mente una cosa. Allora, visto che prima dicevamo del gusto di andare a bere le birrette per bisogno o per piacere, ieri sera, prima di andare a fare la lezione di tennis, perché se non la faccio poi dopo sono come la roba della palestra, siccome l'ho pagata almeno così sono sicuro e vado e tutto, allora prima di fare quello ho pensato bene comunque di bere una birretta, che mi sembra la mi sembra la preparazione atletica migliore. L'ho detto al mio maestro di tennis, Paolo, che saluto, ciao Paolo, molto simpatico, che fa anche il nutrizionista, e mi ha detto, sorridendo, come a dire, vabbè, però dai, mica lo potrai fare tutte le volte. Paolo, ci vediamo a giugno e vediamo un po' com'è. Comunque, mi ha detto, guarda che la birra sono sali minerali.
1: Giusto.
0: Capisci? E io ho detto, Paolo, ma tu mi inviti a nozze così, tu capisci che... diventa il ricostituto. Comunque posso dire, io non sono laureato all'Università della Strada come tutti noi, credo, qui dentro, però avete mai provato a fare, quando fate, tu vai in palestra, Fabione? Tu fai palestra ogni tanto, fai cose? Ogni tanto, sì. Adesso non voglio dire, ma tu hai provato la birretta prima?
1: No.
0: No, allora, però... una, non voglio fare quello che... No. Una, ti giuro, ma è tutto alimento, È piena di sali, cioè una, perché sennò poi fai schifo. Male, vomiti, non è il caso. No, una, ti giuro, ma ti sembra proprio...
2: Tutti i nutrizionisti, infatti.
0: No, probabilmente no. Effettivamente, se stiamo proprio a guardare bene. Ma io sotto... Allora, adesso, amici nutrizionisti all'ascolto, siamo d'accordo? Ma io ripeto, deve essere una. Una così, d'appoggio, perché ti slega anche un po'. Ti slega il movimento. Guarda che adesso voglio addirittura sbilanciarmi. Secondo me, se tu bevi una birrettina prima, è chiaro che non devi fare l'Iron Man prima. Se fai una cosetta, no? Il nostro ritmo è, ti fai anche meno male. Cioè, va. No, aspetta, non parlo dell'effetto della birra. Parlo dei muscoli. Perché? Tu perché ti fai male, Fabione, quando vai a fare? Perché non sei caldo abbastanza, perché il muscolo non mi è oliato. Mentre tu, con questo stratagemma meraviglioso che hai inventato, questo santuomo che ha inventato la birra, chiunque egli sia, sempre nei nostri cuori, ti permette proprio di avere una come si dice, un mio scioglitore, non so come si dice, quello dei muscoli, che ti scioglie un po' i muscoli, no? Che quindi non te li fa tenere, capito? Tutti grintosi, perché tra l'altro per quello ti fai male.
3: Tu ti stai prendendo tutte le responsabilità.
0: Io ho detto una birretta.
3: Sei un nuovo guru dello sport.
0: Amici, diciamo, quando avete bisogno... Allora, ti ringrazio anche per la domanda, Fabione. Posso annunciare così che oggi alle 17:59 uscirà il primo DVD del mio corso di fitness. Rilassati.
3: A base di birra.
0: A base di... No, ma c'era quella roba lì, no? Vero? Sì. Quella roba del... C'era uno yoga, yoga birrette e tipo... Non solo birrette.
3: Ma io dove cazzo ho vissuto fino
1: a... Ma infatti, andiamo subito a cercarlo.
0: Sì, c'era questa tendenza. Era una notizia di un po' di tempo fa. Birrette e devi anche tipo urlare cose brutte. Cioè proprio per buttare fuori tutto, più birrette. Che voglio dire, non è altro che una giornata normale che possiamo dire viviamo. Almeno in questo studio noi tre. Tutto questo perché volevamo parlare di intelligenza artificiale. Bravi. Bravi, bravi, bravi. Quanto siamo, Fabione, di ritardo?
2: Io Andrei.
0: Quanto siamo? Ah, 12 minuti, già 12 minuti. Bene, molto bene. Cosa facciamo? Mettiamo un disco, eh? Mettiamo. È un attimo. Io comunque vi ricordo: sali minerali. Senti che effetto fa? Senti pelle, il cantante degli Ice. Vuoi dirmi che lui, prima del concerto, che comunque è esercizio, la birretta lo se la fa? E guarda che fiore.

0: raga, vi volevo rassicurare. Visto che arriviamo dagli Strokes, con Lonely in the Future, noi non siamo lonely in the future, non siamo da soli. Mi ha scritto il capo. Il capo, come ci stava ascoltando, ha scritto: la birra contiene potassio, è salutare. Messaggio a capo. Ed è pure dissetante.
1: E quindi?
0: E quindi io gli ho risposto, mi sono sentito indo- cosa? Col ditino.
1: No, dico, e quindi?
0: Ah, e qui, ah beh, ma certo, ma lui lo sa che se ha bisogno noi, no, voglio dire, una mano gliela diamo sempre a svuotare i fusti. Gli ho risposto così: guidaci verso l'eternità con queste grandi parole di saggezza.
1: No, volevo dire, visto che fa così tanto bene,
0: ma fa bene,
1: potremmo chiedere,
0: potremmo
1: capo,
0: chiedere
1: se ci mette un frighetto,
0: ma magari
1: un frighetto,
0: ma credo che sai che gli
1: fa di potassio
0: pieno, poi di potassio, perché prendere quelle lì che si sciolgono solubili, quelle lì solubili non, adesso vai, sanno sempre, poi c'hanno quel, il fondino, no, ti lascia sempre buon, per carità, amici che fate queste cose qui, noi ci mancherebbe altro. Però nel senso, noi siamo un po' più per la cucina naturale, mettiamola così. E poi guarda qua, Fabio, tu dove lo metteresti? Qua o lì? Qua?
1: Ma qua. In bella vista lì.
0: Dobbiamo mettere vista.
1: Magari anche un piccolo banco con due spine.
0: Beh, certo. E a sto punto balli popolari. Poi,
1: ragazzi, stare qui e lavorare è faticoso.
0: È faticoso, siamo qui.
1: Un po' di potassio.
0: Assolutamente. Anche tu sei d'accordo su qua? Sai che anch'io lo metterei qua? Qua, che guardando chi guarda in radiovisione è qua alla mia destra, in questo caso, per chi sta guardando. Sì, ce lo vedo qua. Perché anche dall'altra parte della porta tu entri e fai quella. Ma che ambiente! Guarda com'è, cucina abitabile. Allora, sono arrivati una buona scarangata di messaggi. Diana, com'è possibile che sono selezionati, sono tanti quelli che sono arrivati ancora di più? Perché noi trattiamo argomenti che toccano la.
2: Vai!
0: Vado?
2: Vai.
0: Ma ce n'è uno che lo chiama? No, dobbiamo farcelo noi? Perché tu ti fai mai questa domanda, Diana? Che arrivano tanti messaggi.
3: Ma dove?

0: Bella lì per i double swing. Io sapevo la storia della birretta post. Conosco gente però che ne ha sviluppata una apposta, scrive Gaia. Sono di Verona e hanno fatto la DQ, spero di averla letta correttamente, Action Beer, la Orange. Pochi gradi, arricchita di maltodestrine che aiutano a recuperare. Vabbè, io ho fatto 20 anni di pausa pranzo con la birra, alla fine è come se bevessi un panino. Bravissimo.
1: Comunque, caro nessuno, parlare di sport e attività fisica sopra la colonna sonora del valzer della neve di Fantozzi è proprio tanta roba, è proprio da grande professionista quale sei.
0: Bravo. No, ma qui dobbiamo condividerti. Innanzitutto ti ringraziamo per averlo notato e dobbiamo condividere e girare i ringraziamenti a Fabione Macumba che ha selezionato, perché penso ci siano poche persone che conoscono Fantozzi come Fabione.
2: Sì, io lo uso per dormire.
0: Lo so. Mi fa sempre ridere sta roba qua che tu. Perché giusto? Perché abbiamo fatto tutta una disamina.
2: Anche
0: una
2: ieri
0: volta.
2: Sera lo usavo. Anche...
0: Ma li metti poi di sera in sera lo cambi?
2: Cioè no, è sempre quello.
0: Sempre l'uno?
2: O l'uno o il due, dipende. Dopo un po' che se metto l'uno devo mettere. Sì, se no.
0: Sai che mi fa sempre ridere sta roba. Quanti sono i Fantozzi in totale? Non mi ricordo più. 5.
2: Se non sbaglio sono 4-5. Sì, ma quelli diciamo Fantozzi. Poi dopo c'è Super Fantozzi.
0: Sì, sì, no, dico lo standard, diciamo, quello originale. 4-5.
2: 3 sicuro.
0: Sì, sì, ma secondo me anche qualcuno in più. Comunque molto elegante, mi fa sempre ridere questa cosa qui. Un giorno faremo un Frankenstein Genius con Fantozzi per vedere chi ti sfida e chi ti batte su Fantozzi.
3: Io per non saperne leggere né scrivere, devo andare a lavorare. Vabbè, mi sono bevuto una birretta, ho seguito il tuo consiglio.
0: No, no, ma
3: dai. Ciao, tutti gli sfrecciati, una serata da Angelo.
0: Allora, momento, non iniziamo a degenerare. Io dico, se devi fare esercizio fisico così, alla nostra, un po' pensionati mancati o pensionati prossimi, prima è... ma una deve essere. Cioè una... basta, quella roba lì. Da 33, scrivono. Ma 33 perché già subito si è là. No, così, proprio d'assalto, così, via, andate.
4: Buonasera, sfrecciati. Buonasera. Anzi, buon pomeriggio.
0: Grazie.
4: L'ultima volta che ho visto B.B. King sul palco a Pistoia, si è bevuto 2 pinte di birra. Secondo me fa bene anche all'artrite delle mani. Suonava da Dio. Saluto a tutti, Bove.
0: Quello sicuramente, su B.B. King non avevamo dubbi, anche Eddie Vedder non beve le birrette, ma come dire, si idrata.
5: Infatti, la Guinness non era il pasto degli operai?
0: Buon punto. Motivo ci sarà anche questo, voglio dire, no? Vai.
6: Ti dirò, io ho una mia palestra aperta 24 ore. E una volta, proprio per fini scientifici, sono andato bello ciucco, tipo 2:30, 3 di notte. E ti dirò, avevo una forza sovrumana e non mi è pesato per nulla.
0: Vabbè. Cheat, avevo una forza sovrumana. Allora, ragazzi, io ho fatto 2 volte l'eroica in bicicletta. La prima volta ho bevuto il vino, avevo le gambe pesantissime. La seconda volta ho bevuto solo birra e sono volato. Davide da Napoli. Adesso facciamoci delle domande.
7: Ciao nessuno, ciao, da ciao. Zamiero. Non so come, ma... Davide. Che me...
0: Ma lui...
7: Venuto...
0: Ma questo... Come è messo?
8: Si prepara alla palestra.
7: Voglia di andare in palestra. Alla salute. Ciao. Molto bene.
0: Sai che mi ricorda un po' lui? Zed di Scuola di Polizia.
9: Ciao nessuno, dai. Sono Robby da Reggio. Dai, confermo che la birra prima di un'attività aerobica può essere letta come reintegratore. Noi lo chiamiamo il birrosio. Però oltre a quello volevo dirti che per l'attività anaerobica con i pesi è più consigliabile il super alcolico. Un bicchierino di grappa, qualcosa del genere, vedrai la carica. Ciao.
0: No, al momento. Io mi dissocio da questo perché se no finiamo più. Dove andiamo? Un dito, braccio e tutto il bar. No, una cosa alla volta, eh. Pianino, sali minerali.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
2: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
4: Ah sì, scusa. Plin Plin.
1: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
6: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
8: Radio Freccia, libera come noi.
9: Stop.

0: Uè, giovani, ma non è una novità quella che state dicendo, ci sono anche le maltodestrine nella birra. È vero che bersi una birretta prima della palestra può anche andare bene.
1: Capito?
0: C'è l'alcol, che non è esattamente una cosa sana.
1: Giusto, giusto.
0: Però
1: giusto.
0: Non è una novità.
1: Capito?
0: Avete capito?
1: Abbiamo capito, ma certo che abbiamo capito. Abbiamo capito. È solo, guarda, l'unica persona che ti manca da convincere, caro amico ascoltatore, è Fabione. Perché adesso ve lo te l'ho detto. È nella sua fase il mio corpo è un tempio. È solo quella. Ma da, guarda, dagli un attimino, dagli il tempo che adesso c'è la stagione quella del caminetto, spezzatino e vino da meditazione e lo guarda, lo vedo, vedrai, lo vedi scendere dai camini al 25 di dicembre. Te lo dico. Te lo dico. A proposito di cose belle che fan cantar, notizie dal mondo degli animali. Oggi è martedì e quindi sapete che abbiamo un appuntamento con il nostro Licio Colò. A proposito di appuntamenti, scusate, mi sono dimenticato. Ieri non abbiamo sentito Fabio Tavelli, quindi scusateci per se avevate l'appuntamento, ma ci sono stati dei piccoli imprevisti, per cui lo recuperiamo tra qualche giorno. Quindi state tranquilli, facciamo tutti i commenti. Tornando a noi, notizie dal mondo degli animali, un canto nello specifico, il canto dei lemuri, assomiglia al canto dei tenori. Mi sembra già che abbiamo dei margini per lanciarci nel mondo della fauna, nel mondo selvaggio, se vogliamo, dell'unico uomo selvaggio che va, cioè Attilio! Una sigla amata anche dai lemuri.

0: Ciao Attilio!
1: Buonasera Nobody!
0: Buonasera Attilione, ti sento sempre più carico in questo uomo selvaggio che va. È un gusto, guarda, incredibile. È un gusto. Un gusto.
1: No, ma perché sai, sono andato adesso al bar Tartaruga a farmi una birra, visto l'argomento. Allora.
0: Attilio, bravo, a questo proposito. Ma sai che noi, quando siamo venuti a trovarti l'anno scorso, volevamo passare al bar Tartaruga, ma non l'abbiamo fatto. A questo punto, a te era rimasto il dubbio, a me sì. Ma lì le birrette ce le hanno al bar Tartaruga?
1: Ce le hanno.
0: Il raduno di maggio si prospetta già colorito.
1: Il nessuno raduno
0: lo facciamo, stiamo lavorando per voi amici all'ascolto nel frattempo, solo che Attilio ancora non lo sa, sappiatelo, quindi
1: non lo so se voglio sapere, lasciami ignaro,
0: te lo diciamo in corsa, non ti preoccupare. Allora Attilio, a proposito di canto, sento che hai l'ugola come dire un po' offesa, hai preso freddo?
1: Purtroppo i mali di stagione, bisogna fare il corso di aggiornamento per l'influenza, il raffreddore, allora non è una malattia, non sono caduto malato, è un corso di aggiornamento per il raffreddore di quest'anno, così sono a posto.
0: Non è che te l'ha passato, non so, Gianna la cinghiala o sei stato troppo abbracciato a un procione, un qualcosa, no? Non è successo?
1: No, nulla di tutto questo.
0: Ok.
1: No. No.
0: Allora, dovete sapere che a proposito di questi lemuri, Attilio, che ormai chiaramente in preda a un delirio della personalità, prima mi ha mandato dei video che dice: siccome parliamo di lemuri, ecco quando sono andato a vederli, gli indri, cantare in Madagascar. Queste sono chiaramente le porte del salotto di Attilio che cigolano.
1: Non è vero.
0: Allora, adesso Attilio, mi devi spiegare con questi... così come fa uno a dire questo è chiaramente il canto di un tenore. Adesso mi devi spiegare, scusami.
1: Ma perché tu non conosci la lirica.
0: No.
1: Loro riescono a cambiare il tono e soprattutto l'acuto eventualmente del loro canto, chiamiamolo così perché quello è fondamentalmente, facendo dei movimenti sia di gola che di bocca che ricordano moltissimo quelli dei cantanti tenori, che anche lirici. Quindi riescono, lo facciamo anche noi, d'altra parte non è che non siamo così tanto diversi, d'altra parte appunto fanno loro come i nostri cantanti lirici.
0: Sì, no, aspetta, scusa Attilio, ma quando noi facciamo? Nel senso, adesso io non voglio sapere le tue abitudini private, però un po' anche sì a questo punto. Mi sento... Quando è che tu fai? Così?
1: Ma no, del tipo, chiami il cinghiale, Gianna! Allora capisci che aumenta poi il tono automaticamente. E poi gli mandi allora capisci di essere stato sentito.
0: Giusto. Scusa, qual è dei tuoi protetti l'animale che devi chiamare più volte perché proprio non ti si fila, è là per i fatti suoi?
1: Penso che sia proprio il cinghiale, perché quando si addormenta ha un sonno pesantissimo. Ma la roba veramente da esplodere le cannonate e non accorgersene. I cinghiali hanno un sonno pesantissimo.
0: Ma anche perché la Gianna c'ha i suoi anni, posso dire.
1: La Gianna c'ha 1000 anni.
0: Non le rompere i coglioni alla Gianna, è lì una volta che si fa una pennica anche tu che arrivi. Capisci? Dai. Scusami, tornando ai lemuri un secondo, questo canto che evidentemente ricorda, dici lui, delle nostre abitudini quotidiane, ma perché non urlano come tutti gli altri animali che hanno bisogno di parlare e di comunicare? Perché hanno sviluppato tutto questo, secondo te?
1: Sono animali fortemente sociali di gruppo e vivono in gruppi separati, uno qui, uno lì, nelle foreste del centro del Madagascar.
0: Okay.
1: Quindi mentre si parlano fra di loro, in base a quello che sentono di ritorno, comunicano qualche altra cosa. Cioè possono cercare tanto una compagna e dire oh guarda che bello che sono, così come sentire gli altri che dicono qua ci sto io, allora ti dicono se vieni qua ti faccio un mazzo così.
0: Certo.
1: Quindi sono diversi tipi di comunicazione in base a quello che si vuole comunicare, ecco perché può cambiare la tonalità del grido.
0: Ah, quindi è proprio un vocabolario il loro, una sorta di chiave.
1: Praticamente sì. Tra l'altro lo studio è stato fatto da una persona che conosco, si chiama Filippo Carugati, ed è fantastico, e ha fatto degli studi anche alle nostre scimmie qua al parco, tra le altre cose.
0: Cioè, ha messo le mani sulla scimmia Matteo, mi stai dicendo?
1: No, ha fatto i macachi del Giappone.
0: Ma dove sono i macachi del Giappone? Dov'è che sono i macachi del Giappone? Scusa, non me li ricordo. Dov'è che sono?
1: di fianco a Luca e Matteo.
0: Ah, giusto, effettivamente. Errore mio. C'hai ragione anche tu. Mi ricordi di che specie sono Luca e Matteo, le due scimmiette?
1: Sono cevi dai cornetti, tipo quella della notte al museo, un'altra specie, leggermente più piccola e un po' diversa.
0: Certo. Il lemure in genere è più grande, è più piccolo di un cebo?
1: Dipende. Ci sono il micro lemure, il micro cebo, un lemurino è proprio piccolissimo, ricorda, è più piccolo di uno scoiattolo, quindi è molto più piccolo di Luca e Matteo. Okay. Gli imbri, invece, quelli di cui stiamo parlando, che sono bellissimi, con questo grido quasi spiritato, okay, e sono i più grandi attualmente esistenti. Prima ce n'era un'altra specie, poi è arrivato l'uomo e ops, si è estinto.
0: Strane
1: coincidenze, sai com'è, no?
0: Questo è strano.
1: Attualmente l'imbro è il più grosso, ce ne sono due o tre specie, mi sembra, adesso classificate, del più grande.
0: Oh, ok, scusa, stavo ripensando ancora all'amarezza di dire poi è arrivato l'uomo e ops, c'hai proprio una roba vera, mamma mia, cosa siamo riusciti veramente anche a distruggere. Senti,
1: usa il gerundio a te, cosa stiamo riuscendo,
0: hai proprio ragione.
1: Vabbè.
0: Senti Attilione, la mia mattinata è stata, ha avuto come picco quello di fare una visita di certificato, proprio quello neanche agonistico, quello che ti mettono addosso i codi e dicono senta, se ne vada per favore, che abbiamo bisogno solo dei suoi soldi, del suo tempo, grazie, arrivederci. Proprio questa. La tua mattinata invece com'è andata?
1: Dopo il giro, siccome parte dicendo libero, mi sono riposato. Dopo il giro bisonti, ieri abbiamo pulito l'ippopotamo, oggi ho finito di pulire il lama e adesso sono qua che sono davanti a Rufus, come senti.
0: Ah, Rufus, il leone bianco, il Rufus.
1: Sì, adesso gli ho appena finito di mettere l'acqua, ti saluta. Ciao Rufus. Ecco, come affabile come sempre, mi allontano se non si capisce più niente.
0: Sai che babba, me lo ricordo ancora quando siamo venuti lì, tu te lo ricordi? Mamma mia, raga.
1: Meraviglioso, Lupo, sono un esemplare maestoso.
0: È una cosa di una bellezza rara e nel momento in cui si è mosso, dopo averci perpetuamente guardato con odio, io ho sentito proprio il freddo in cuollo da qua e fino in fondo ai talloni, un animale di una bellezza e di una potenza davvero impressionante.
1: Incute più paura della tigre, perché la nostra, essendo fondamentalmente una specie africana, è sempre stato nel menù del leone. Fondamentalmente, dal punto di vista biologico è così.
0: Sì, perché c'è proprio il menù degustazione, capito? Quello che pagano il fisso e poi si fanno quello che vogliono. Ale,
1: esatto.
0: Guarda, avrei tante domande da farti anche sul fatto, non so, sul pulire i lama, che cosa comporta, se ci sei andato con la maschera da scherma oppure no, sarebbe molto bello, Tirio, ma se no facciamo la notte. Dai, scusami, velocemente, pulire i lama è più complicato di pulire gli ippopotami? No.
1: I lama si spostano facilmente, gli ippopotami ci vuole un pochettino più attenzione, un pochettino più cura, sono leggermente più pesanti.
0: Sono leggermente
1: più grandi.
0: Vabbè, ma tu mica li hai spostati a mano gli ippopotami, mica li hai spinti,
1: ma
0: no?
1: Certo, li ho presi, no, li ho presi in braccio. Li ho
0: ma cosa, ma che andata a pedala, ma se no, ma io sto anche qua ad ascoltarti, ma senti un po'. Senti come ride. Attilio, è sempre bello, grazie soprattutto di esserci anche complice questo raffreddorone, questi corsi di aggiornamento di raffreddore di stagione. Ti vogliamo molto bene.
1: Sempre un piacere mio. Saluti a tutti. Ciao.
0: Ciao.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Radio Freccia. Libera come noi.

0: È una scommessa un po' rischiosa, ma io la faccio lo stesso. Un dollaro contro un fagiolo che qualcuno ha pensato a questa. Hai beccato il film, eh? Già? Tu l'hai beccato? Bravo! Vai con Cuban Pete.
1: They call me Cuban Pete. I'm the king of
0: the rumba beat.
1: When I play the maracas I go chichibon, chichibon. Yes sir, I'm...
0: Vuoi sapere un segreto? Sai che io ogni tanto a casa mi metto Cuban Pete perché mi dà allegria. È un po' che non lo faccio. Però difficilmente c'è una canzone che mi mette più presa bene di questa. Prima invece c'era Late in the Evening di Paul Simon, perché oggi è il suo compleanno e siccome è un gigante della canzone mondiale è giusto celebrarlo con una canzone che ne dimostra, se vuoi, l'unicità. In un disco che non era ancora Graceland, che sarebbe arrivato 4-5 anni dopo, già c'era l'esplorazione del mondo della world music, già c'era la voglia di prendere quel ritmo africano, quella tribalità della musica, quindi condivisione, quindi percussioni, quindi botta sotto di cassa, di rullante, se vuoi, e anche di marimba, no? Per arrivare a quella roba ancestrale da comunicare, che non ha bisogno di vocabolario né cose, ma che arriva a tutti, che però, diciamo che come disco, non è che ha avuto lo stesso grande successo di Graceland. Era una sorta di prova generale, se vogliamo, con una band stellare. Il disco si chiamava One Trick Pony e all'interno soltanto un singolone è diventato gigantesco ed era appunto questa Late in the Evening. Siamo arrivati in chiusura, è stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie a Fabione Macumba Romano in regia, a Diana Consolazio in redazione. Step con Rebbe Yel vi porta alle 21, la migliore delle serate. And don't forget your life.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 18, signore e signori, comincia la prima ora di Reveglielle con Step qui al microfono. Saremo assieme fino alle 21. Siete costretti? No, se volete potete cambiare, potete spegnere, quello no, assolutamente, altrimenti Libera come noi non avrebbe più senso come client della radio. Ma comunque per forza, questo non si può cambiare il conduttore, questo no. Step qui al microfono, siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Cominciamo in bellezza? Direi di sì. Ci sono i Pink Floyd, The Wall era l'album, Another Brick in the Wall, canzone che ha fatto il giro del mondo. È stata proposta in ogni salsa possibile questa canzone. C'è un motivo? Sì, perché è figa, ragazzi. Another Brick in the Wall, Pink Floyd. Ed è questa solo l'apertura, eh? Vai!

0: Another Brick in the Wall, i Pink Floyd, questa era solo l'apertura, ragazzi. Nell'86 c'è chi ha voluto fare la versione italianissima, nel senso proprio tradotta e cantata così. Prego, prego, bro.
1: Maestro, lascia i in pace.
0: Vedete come perde il senso? Cioè, come è brutta, ragazzi, storia. Ci sono delle canzoni che nascono in una lingua e sono destinate a essere cantate solo ed esclusivamente in quella lingua, non c'è storia, ma di questo ne abbiamo parlato poi spesse volte. Carla Boni era in questo caso, ragazzi. Foo Fighters.

0: Radio Freccia.
1: Le 18 e 15 minuti di questa prima ora di Rebel Yell. Sentite.
2: Caro Ste.
1: Basta. Un messaggio chiaro, conciso, bello, pulito. Se lo risentiamo, vai.
2: Caro Ste.
1: E basta. Oh, questi sono i messaggi belli. Caro Step, e basta. Grande amico mio, mi piace questo messaggio che è appena arrivato. Comunque, a proposito di canzoni rifatte, eccetera, non parliamo di cover oggi, ve lo dico, basta, se no poi diventa. Sentite.
3: Gira, gira in la piazzetta. Ehi, strica, cacciati in costa al muro.
1: Allora, mi sembra. Non sono sicurissimo, è un accento, cioè sicuramente un dialetto del nord, però poco ma sicuro. Non capisco se è milanese o veneto, mi sembra però veneto, non dire, ma come fai a non capire se l'uno o l'altro? Mi sembra
3: gira,
1: veneto.
3: Gira in
1: la piazzetta, dai.
3: Strica, cacciati in costa al muro.
1: Ah, secondo me è veneto, però non vorrei sbagliare, ragazzi, aiutatemi. Close to me, è il momento dei Cure.

0: Close Me Cure, quando siamo ancora nella prima metà della prima ora di del primo step, ragazzi. Prego.
1: Direi che potrebbe anche essere basso ferrarese, perché mia suocera ne ha parlato molto molto simile a questa.
0: Tua suocera, immagino anche il timbro di voce sia così, no?
2: Gira, gira in la piazzetta.
0: Ragazzi, l'ho riconosciuta, è mia suocera, perfetto. Allora no, io devo dire che molti stanno dicendo, quindi zona Mantova, Modena, quindi diciamo più che altro l'Emilia fondamentalmente. Qualcuno ci sembra bolognese o limitrofo, è un altro discorso. Qualcuno dice Veneto, probabilmente trevigiano.
3: Ma l'è mica il piemontese? Ciao, Fabio da Torino.
0: Comunque lo capite che a volte diventa complicato, ora mettetevi nei miei panni e capite perché in effetti ho fatto fatica a riconoscere l'accento e ovviamente poi il dialetto. È il momento dei Biffi Clyro e Kasabian subito dopo.

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Hai parcheggiato al primo colpo.
3: No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
4: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
5: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Radio Freccia.
8: Devo dire che la pubblicità, maschi veri. Le 18:27 minuti, ragazzi, questa prima ora mi ha fatto morire da ridere. Comunque, no, stavamo cercando di capire una cosa, ma un accento, un dialetto, ma prima di arrivare a questo torniamo un attimo indietro nel tempo, torniamo alla fine degli anni 90, in realtà 97/98, per l'esattezza 97 esce l'album di cui sto parlando. Non ho ancora detto il nome, però c'è all'interno di questo album, c'è sia la canzone che ascolteremo che allo stesso tempo un'altra canzone famosissima, Nobody's Wife, contenuta in quell'album. Ma la canzone che stiamo per ascoltare è quella che dà il titolo all'album, Together Alone. La cosa importante da ricordare, perché ho detto 98? Perché Pippo Baudo, ragazzi, presentava Sanremo e chiese ad Anouk di andare come super ospite a Sanremo, perché era scoppiato il boom proprio su Anouk, era ovunque, quell'album ha fatto scalpore. Cos'è successo? Ve lo dico fra poco.

Together Alone, Anouk. Che cosa stavamo dicendo prima? Che nel 98 viene chiesto ad Anouk di partecipare a Sanremo come super ospite. Lei rifiuta. Lei rifiuta il palco più importante, il palcoscenico più importante d'Italia, per un motivo. Perché non è adatto a lei quel palco. Lei fa rock, è ruvida, è grezza, ma nel senso però non ovviamente offensivo al termine. Però accetta la presenza al Festival Bar del 1998. Quindi ragazzi, Piazzola sul Brenta, si esibisce, spacca tutto, non nel senso figurato, insomma, spacca tutto. E ancora si ricorda quella prestazione lì, ragazzi.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin.
1: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: 18 e 42 minuti di questa prima ora di Rabeliel con Step qui al microfono e ancora si combatte su che quale fosse l'accento di prima. Però qualcuno mi aveva fatto una domanda su Anouk, dice fantastica Anouk, ma ero troppo piccolo per ricordarmela al Festival Bar 1998, in quel periodo per l'appunto. Cosa aveva portato? Nobody's Wife, ragazzi. Quell'edizione fu vinta da Vasco Rossi, comunque, però lei portò Nobody's Wife, che come dicevo prima è contenuta nel primo album, che è l'album di debutto, che appunto aveva il nome della canzone che abbiamo ascoltato, Together Alone, e ma portò appunto quella canzone lì. Fenomeno, indiscusso, comunque, a grande esibizione. Ma adesso è arrivato il momento dei Police. Message in a Bottle.

0: E continua così per un altro minuto e mezzo, almeno. Message navato, i Police. Prego, dica, dica.
1: Per completezza di informazioni, però direi che nel frattempo Anouk ha avuto poi 3 matrimoni,
0: sì,
1: con
0: sì,
1: vari figli,
0: sì,
1: svariati. Sì. Quindi la vita.
0: Non va di
1: swipe, essere cattiva.
0: Certo. Però beh, allora, è stata coerente da, per quanto riguarda Sanremo. Poi non va di swipe, ecco, diciamo che su quello abbiamo chiuso forse un occhietto, ecco così, diciamo così soltanto. Beh ragazzi, vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play in maniera tale da seguirci ovunque voi siate, anche se magari vi state sposando in questo momento, ascoltate quello che vi dicono con un orecchio o l'altro auricolare via Coradio Freccia, ragazzi.

0: Radio Freccia.
1: 18:54 minuti, siamo giunti in chiusura della prima ora di Rebelliere. Prego, prego, prego. Dica.
2: Ciao Step. E come diceva sempre mio zio sordomuto.
1: Devo dire che tuo zio non le mandava a dire, in effetti.
3: L'album di Anouk con Nobody's Wife fu uno dei primi acquisti che feci in CD, non in vinile, ma in CD. E ancora ce l'ho, ogni tanto lo riascolto.
1: Sì.
3: Mi piace parecchio. Al BB.
1: Sì, devo dire che in effetti.
4: È la coerenza di ZZ Top che rifiutarono l'offerta di Gillette di rasarsi su un palco.
1: È vero, di rasarsi la barba, ma loro erano quello d'altronde ed erano tanti soldi in ballo, ragazzi. Tanti soldi in ballo. È il momento degli Aerosmith. What it takes.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people. Con Grana Padano.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Radio Freccia. Walk time.
2: Le 19, un minuto di questa seconda ora di Ravegliele con Step qui al microfono. E aspetta che qua arrivano dei messaggi che sono imbarazzanti, a dir poco imbarazzanti. Prego, prego, si parla di quella.
3: Vogliamo parlare di coerenza, non dimentichiamo di quella di Mirko dei Beehive, che non ha mai abbandonato il gruppo e non ha mai tradito Licia con Marica. Quella sì che è coerenza e serietà.
2: Sempre mantenuto il ciuffo rosso. Comunque, ragazzi, e comincia la seconda ora, pertanto vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, ovviamente anche il numero di telefono per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Stavo guardando un attimo in camera, perché stavo notando che sto diventando un po' Mirko dei Beehive, ma non con i capelli rossi, con i capelli bianchi davanti. Questa cosa qua non... Bah, faccio fatica un po' ad accettarla, chissà. E Van Halen, ragazzi, apriamo questa seconda ora così.

0: Van Halen in apertura di questa seconda ora di Rebagliel. E questo messaggio è per intenditori, prego.
1: Step, senti, Step, ma Ain't Talking About Alone non è uguale a Joe Boy di Kenny il Guerriero? Parliamone, ciao.
0: Ora, chi ha visto Kenny il Guerriero avrà già capito a quale si riferisce. Era la sigla iniziale di più avanti, insomma, è diventata la sigla iniziale di Kenny il Guerriero. Ed era questa.

Allora, ci sta velocizzata alla stragrande, poi dopo cambia, ovviamente parte, c'è il parlato, che è tutta un'altra cosa. Erano i Tomcat, ragazzi, era un gruppo giapponese.

0: Radio Freccia.
1: Le 19:13 minuti di questa seconda ora di Rebelliele, è arrivato il momento di ricordare una cosa che ormai, insomma, ricordiamo spesso, ma è una cosa bella, pertanto ben venga. Parliamo di Lenny Kravitz. No, scherzo, grazie. Scusate, mi sono deficiente, lo so, eccetera. Allora, vi devo ricordare che Radio Freccia vi regala... Non si fa andare avanti così, non si può... Serio. Allora, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Kneecap. Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special Contest. Vi ricordo che i concerti dei Kneecap saranno in Italia il 24 novembre all'Alcatraz di Milano e il 25 novembre a Firenze. Detto questo, Jamiroquai.

0: Virtual Insanity, Jamiroquai. Allora, ho intenzione di far registrare questo messaggio che è arrivato per poterlo poi riutilizzare quando, così, ogni tanto. Tipo, si parla di Jamiroquai e via Deborah.
1: Raga, ma si sente di Napoli!
0: Basta, solo questo. Cioè, io me lo terrei così sto messaggio. Ripeto, ascoltiamo Mick Jagger, l'ultima dei Rolling Stones. Vai.
1: Raga, ma si sente di Napoli.
0: Cioè, potrebbe essere utilizzato in tante situazioni questo messaggio. Qua mi piace, mi piace. Comunque, ovviamente non si offendesse napoletani, che non c'entra niente il discorso, ma non c'entrava in nulla neanche questo messaggio. E questa è la cosa bella, che si faceva riferimento all'accento di prima, al dialetto di prima, che credo di aver capito alla fine sia del modenese.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 19:27 minuti, siamo giunti alla metà praticamente di questa seconda ora di Rabeglielle. Io volevo salutare Davide da Mantova. Chiedere ciao Step, oggi al lavoro ho avuto una giornata meravigliosa. 5 colleghi in finta malattia e quello che mi doveva portare è rimasto. Che lui mi doveva portare è rimasto a piedi con la macchina. Solo la musica mi può salvare. È vero, ci sono canzoni di Bob Marley che parlano proprio di tutte le cose che possono accadere durante una giornata, ma alla fine, amico mio, don't worry, be happy, no? La giornata ormai volge quasi al termine. The Boxer, Paul Simon, Art Garfunkel.

0: The Boxer, Paul Simon, Art Garfunkel. Chissà di dov'era Art Garfunkel?
1: Raga, ma si sente di Napoli!
0: Ho detto, un messaggio che si può utilizzare. Comunque è statunitense, di New York, di origini rumene, per esempio.
2: Ciao, Step. Se vai a vedere, è metà di tutto il programma, non solo della seconda ora.
0: Hai ragione, un'ora e mezza.
2: Poi mi metti Paul Simon e Garfunkel. Invece di scendere a prendere mio figlio a calcio, lo aspetto in macchina. Sì, lo aspetto in macchina. Buona serata a tutti.
0: Aspettavi Lenny Kravitz. Caro Giuseppe dal Salento, aspettavi Lenny Kravitz, lo so, io vi capisco. Giuseppe, di dove sarà esattamente?
1: Raga, ma si sente di Napoli!
0: Ecco perché utilizziamo. Wow, Zig Zag, i Rammstein. I Rammstein, di dove saranno? Vabbè.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: 19:43 minuti di questa seconda ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Prima ascoltiamo. Prego, prego, poi dopo.
9: Ma come, di dove sono i Rams? Si sente palese, sono giamaicani.
8: Avrei detto di San Cesareo. Guarda, avrei detto di San Cesareo. Però non sono molto sicuro. Per il resto, Across the Universe, stiamo parlando dei Beatles, stiamo parlando del 69, stiamo parlando di una canzone che in realtà nel 2008 è stata, come possiamo dire, lanciata, trasmessa sicuramente. Vabbè, sì, è stata trasmessa dalla NASA verso lo spazio profondo, orientando praticamente il segnale verso la stella polare. Loro l'hanno sparata lì nell'universo, Across the Universe, per l'appunto, i Beatles.

0: una grandissima voce di John Lennon qui, eh.
1: Raga, ma si sente di Napoli!
0: ormai va così, ragazzi. Quest'oggi va così. Infatti, ringrazio ancora Deborah, che è Deborah Akolak, per questo messaggio che ha mandato prima. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play in maniera tale da poterci ascoltare ovunque voi siate, in ogni momento. L'app è gratuita per cellulare e tablet, e lì potete trovare anche le repliche. Qualcuno all'inizio della, poi l'ho perso il messaggio, ma all'inizio aveva chiesto quando va in onda la rubrica sulle cover. In realtà andate in onda giovedì scorso, trovate la replica sull'app RTL 102.5 Play.

0: Radio Freccia.
1: Le 19:55 minuti, siamo in chiusura di questa seconda ora di Rabeglielli con Step qui al microfono. È arrivato questo messaggio, ragazzi, che potrebbe essere tranquillamente la risposta a un video che circolava tempo fa. Prego.
2: Cati, se stai ascoltando, sto tornando a casa, ho preso i cappelletti e arrivo.
1: Ecco, ciao. Non so se vi ricordate quel video.
3: Le fettine di vitello non ti vanno bene?
1: Le fettine di vitello non ti vanno bene? Ecco, io in questa dolcissima, tranquillissima signora in mezzo alla strada che parlava al telefono con il nostro amico, probabilmente. Lui è andato a prendere i cappelletti. Ma perché le fettine di vitello non ti vanno bene? Ragazzi, chiudiamo con The Boys of Summer, versione originale di Don Haley. L'altra volta abbiamo ascoltato gli Ataris, invece in questo caso stiamo parlando però del 1984. Ripeto, questa è la versione originale. Chiudiamo così questa seconda ora, in attesa poi di aprire la terza ultima ora di Rabeglielli. Ti vanno bene le fettine di vitello?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 20, sì, una chiusura anche questa memorabile con le fettine di vitello, chiusura della seconda ora. Ma adesso, quello è passato, adesso ragazzi è tutto nuovo, con la terza ora di Rebel Yell a inizio, terza e ultima ora di Rebel Yell a inizio, step qui al microfono, cominciamo benissimo. È una di quelle canzoni che difficilmente trovi qualcuno a cui non piace davvero questa canzone. Ma prima vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. In apertura di questa terza ora, Born in the USA, Bruce Springsteen, una delle canzoni più fraintese della storia della musica, perché molti la utilizzano come inno americano. Pensate quanti politici sono cascati in questo errore. E c'è proprio un errore banale, poi, se ci pensate, per chi conosce bene la lingua.

Born in the USA. Il boss Bruce Springsteen. Ragazzi, questa è una canzone di critica sociale, politica, fa riferimento alla guerra in Vietnam, ma tanti politici non l'hanno capito. E ripeto, è un po' come Mille giorni di te, di me, di Baglioni, sentirla un matrimonio. E che uno dice, cazzo, sei italiano, dovresti ascoltare le parole e capiresti che pur essendo una ballad, pur essendo lenta, bella, non parla di certamente, non è adatta a quel momento lì. Ecco, la stessa cosa è per Born in the USA, che ogni tanto utilizzano per le varie cose, manifestazioni politiche che fanno. E ragazzi, ripeto, la traduzione parla chiaro. Vi leggo una parte, sono andato proprio a leggere la traduzione. Mi sono infilato in un piccolo guaio nella mia città, così mi hanno messo un fucile in mano, mi hanno spedito in una terra straniera per andare a uccidere l'uomo giallo. Poi c'è tutto il ritornello, Born in USA, tornato a casa alla raffineria, il tizio dell'assunzione mi ha detto, figliolo, se dipendesse da me, e va avanti, perché quello era il trattamento, poi in questo caso fa riflettere sul trattamento riservato ai veterani del Vietnam, che decisamente non era positivo. Quindi è una canzone che è una critica, ragazzi.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 12 minuti di questa seconda ora di Rebegliel. Prego, dica.
2: Buonasera, sprezzati. Allora, sentire parlare di capelletti, di fettine, di vitello. Sto andando a casa del mio tesoro che ha scongelato la tagliata di pollo che, permettetemi, è di una tristitudine che metà basta, quindi stasera la soluzioneremo in qualche modo. Quindi pensavo di farci un qualcosa con le uova sode, un po' di capperi, la stracciatella, ovviamente il formaggio, no?
1: Gelato. Cara Roberta, io sono una persona troppo maliziosa per poter rispondere a tali messaggi, perché a me l'unica cosa che mi viene da proporti è sono gli gnocchi.
3: E tu gli gnocchi come li fai?
1: Ecco, e basta, chiuderei qua. Unchain My Heart, Joe Cocker. 'Cause you don't care.

0: Unchained My Heart, Joe Cocker. Stiamo parlando del 1987, però raga, posso dire, questo messaggio mi fa ridere.
1: Dopo aver sentito questa perla di Thomas Milian nel film Delitto sull'autostrada, quando lui parla con la cassiera del cinema ad Orvieto, per essere precisi, posso asserire senza...
2: E come li devo da fa' sti gnocchi?
1: Ombra di dubbio che tu sei il numero uno. Ma frecciati, Max Milano.
0: Allora, io sono soltanto uno che pensa che alcuni anzi, forse buona parte dei film, ragazzi, film va vista almeno una volta, va conosciuta, perché tanti film della diciamo all'italiana, della comicità italiana degli anni 70, 80, eccetera, ci hanno regalato veramente delle perle esiste di tutto, c'è la merda più merda, ok, che ad oggi sarebbe una cosa da far vergognare la qualunque, però all'epoca era un qualcosa eccezionale e hanno regalato delle perle che a tutt'oggi nella propria volgarità tante volte si utilizzano, come quelle. Top, ragazzi, top.

0: A Gardaland la notte di Halloween ha tutto un altro ritmo. Il 31 ottobre balla con Alvaro Soler, Uelo, Roy Paci, Delia e tanti altri in un Halloween party con musica e DJ set fino a mezzanotte. Ti aspettiamo per fare festa da paura insieme.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: Le 20 e 27 minuti di questa terza ora di Rebegliel. Ho letto questo messaggio di Antonio che voglio abbracciare. Ragazzi, dice: giornata passata a San Giovanni Rotondo con il bambino e dobbiamo tornare venerdì perché non è andata bene. Abbraccio decisamente, conosco benissimo sia il paese che l'ospedale, visto che ci sono nato lì. Sta col cervello con le tue C, penso sia cazzate, quindi grazie mille, domani si lavora, svegli alle 5:30. E cosa non farebbe un padre, amico mio? Io ti abbraccio veramente tanto. Tra l'altro anch'io ho passato un bel po' di tempo lì e poi a Roma proprio alla nascita, quindi abbraccio. Amico mio, abbraccio. Spero veramente che abbia passato questo il momento di Rebegliel, quantomeno sono riuscito a strapparti un sorriso. Quindi parlo di me a plurale, ormai siamo a sti livelli. Ci sono i Queen, ragazzi.

I Queen, ragazzi, è una canzone scritta da John Deacon, e dove però il video, l'idea di vestirsi, travestirsi, insomma, che c'è nel video, fu una proposta dell'allora fidanzata di Roger Taylor, che poi diventò moglie, poi alla fine è stata la prima moglie di Roger Taylor. Sono separati, cioè sono divorziati, ragazzi. Però al di là di questo discorso qua di travestirsi da donna fu accolta. Ricordo benissimo questa idea qui. Infatti, subito vollero fare la cosa. Mi ricordo durante un'intervista.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Radio Freccia.
7: Alle 20 e 40 minuti ci avviciniamo alla chiusura di questa terza, ultima ora di Rebeglielle, e devo dire che tra gnocchi, vitello e eccetera eccetera, questa giornata, beh, rimarrà nella storia.
8: Grandiosa serata a te e a tutti gli sfrecciati. Un abbraccio grandissimo dalla Valtellina Faustina.
7: Ciao Faustina.
8: Tanti bacini a Nicole, ciao.
7: D'abbraccio Faustina, d'abbraccio bella mia, d'abbraccio. E anzi, facciamo così, non solo d'abbraccio, ti volevo dedicare una canzone. E proprio per il titolo te la voglio dedicare. E lei è Alanis Morissette, la canzone è Thank You.

0: Thank you, Alanis Morissette. Qui vi ricordo, se non l'avete già fatto, come al solito, ragazzi, c'è l'app RTL 102.5 Play, un'app gratuita. Ma uno direbbe, ma se non l'ho fatto fino adesso, perché devo farlo proprio oggi? Perché lì trovate un sacco di cose belle, foto di noi nudi, gratis, ovviamente gratuite. Poi trovate tutti i nostri programmi, questa è pubblicità proprio fasulla, farlocca, questa roba da denuncia. Da lì trovate anche i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie, ma ragazzi, cosa importante, le repliche, ragazzi, le repliche. Se vi steste chiedendo di dove sia magari Alanis Morissette, ecco qua.
1: Raga, ma si sente di Napoli?
0: Esatto.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20:54 minuti, siamo arrivati in chiusura di questa terza ora di Reveglielle. Facciamo. Oh, secondo me bene, però ragazzi, quando c'è Jerry Lee Lewis, sapete, no? Tutte le storie più che altro sulla sua vita privata, e poi se magari non le sapete, un giorno faremo un focus proprio su Jerry Lee Lewis. Però nonostante quello c'è una canzone che è famosissima, Great Balls on Fire, e qui ragazzi, qui bisognerebbe parlare anche di vari film, di tante cose, perché è una canzone che ha fatto il giro del mondo, decisamente. Ascoltiamo, chiudiamo così. E per le prossime 3 ore, vi ricordo, sarete in compagnia di Cassidy. Noi ci vediamo domani. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 21 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Sidi, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire, per quanto riguarda gli audio che devono rimanere entro i 30 secondi, altrimenti non ci stanno nelle nostre basi. Ho detto tutto, pronti per concludere la settimana insieme in realtà, perché come vi dicevo, domani e dopodomani troverete Titania, quindi ci sarà un weekend lungo.

0: Offspring
1: su Radio Freccia. Le porte del pub sono aperte, come state, come va questo martedì, come è cominciata la settimana, come sta andando? Sì?
2: Ciao KSD, una bella serata a te e a tutti gli sfrecciati, ciao!
1: Entusiasmo, bello sentire un po' di entusiasmo, anche perché a quest'ora, beh, magari qualcuno si sta anche svegliando a quest'ora perché magari fa un turno di notte, quindi potrebbe essere pimpante, qualcun altro invece ha finito di lavorare, un po' più stanco, qualcun altro finalmente si sta rilassando. In tutto ciò saluto Ciocca con i suoi clienti, che praticamente lavora sempre.

0: Radio Freccia.
1: Le 21:14 su Radio Freccia 366-6344-66. Per i vostri messaggi, condivisioni, quello che vi passa per la testa, sapete che siete liberi di dire quello che volete, chiaramente sempre nel rispetto, lo diciamo, ma in realtà non c'è neanche bisogno di dirlo, perché quando capita che c'è qualcuno che manca di rispetto, lo facciamo fuori subito, tranquillamente, quindi non c'è problema. Quindi chi rimane, ovvero la maggior parte, perché per la maggior parte fortunatamente c'è tanta educazione e rispetto ed è bello ogni sera condividere qualcosa insieme, potete tranquillamente mandare tutti i messaggi che volete. Saluto Roberto da Domodossola.

0: Please forgive me. Bryan Adams, su Radio Freccia. Can't stop
1: loving. 366-6344-66. Sì?
2: Il regista di questa canzone di Bryan Adams, scusa, o meglio, il regista di questo video, deve essere un grande amante degli animali, dei cani. Adoro questo video. Ciao Cassidy.
1: Vero, un bellissimo video. Arriva un messaggio da Antonella che dice: ciao carissima, l'educazione ripaga sempre, non scrivo quasi mai, ma sono sempre in ascolto dalle 6:30 del mattino fino a tarda serata. Sto aspettando la mia dolce metà che esce da nuoto. Un abbraccio a tutti gli sfrecciati. Grazie mille, ci sei tantissime ore su Radio Freccia. Io posso dirti grazie e benvenuta all'ultima luna, come tutte le sere.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
2: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
3: Da 25 anni con ING. Puoi!
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: Radio Freccia.
11: Le 21.29 su Radio Freccia. Prima stavo dicendo che nella normalità tutti gli sfrecciati sono sempre molto rispettosi, e se arriva qualcuno che sicuramente non fa parte degli sfrecciati, non è molto educato, nel caso lo facciamo fuori. E Bosco dice:
12: buonasera Cassidy, ma perché ormai siamo diventati come un culo noi, no? Gli stronzi li espelliamo, e anche molto velocemente.
11: Come?
12: E comunque buonasera, buon martedì, buona ultima sera in nostra compagnia, grazie per esserci, e che dire, un saluto e un abbraccio da Bosco, buona puntata Cassidy.
11: Grazie a te Bosco, e come non essere d'accordo tra l'altro con quello che hai detto, però essere diventati da un culo no,

The Doors. Radio Freccia. Elena, dopo il messaggio di Bosco, dice l'ultimo dei romantici con questa fine metafora. Effettivamente, ma lo sappiamo che è così. Poi Ste scrive: Cassidy, 3 ore, un tema. Al liceo utilizzavo la prima per pensare ai fatti miei. Gli altri già scrivevano. Io guardavo le finestre, alla seconda ora, per non dare nell'occhio, buttavo giù delle cose improponibili, alla terza ricopiavo bene tutto per consegnare. Questo è quello che faceva Ste a scuola, pensando un po' a queste 3 ore con una tematica. Quasi quasi ne parliamo. Saluto intanto la nostra Faustina.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Radio Freccia. Walk time.
6: Le 21.42 su Radio Freccia, sì.
7: Buonasera Cassidy, buonasera a tutti i clienti del pub e un saluto a Ciocchi e i suoi clienti che adesso mi hanno curiosito, io prima o poi devo andare a trovarlo. Voglio essere lì la sera e sentire alla radio che saluti Ciocchi e i suoi clienti e essere anche un cliente in quel momento. Ciao da Mauro.
6: Penso che ti accoglierà a braccia aperte come ha accolto anche noi quando siamo passati per il suo bar. In tutto ciò stavo dicendo che potrebbe essere l'ispirazione della serata, quella della scuola, visto che prima è arrivato un messaggio da Ste. Che studenti siete stati? Avete dei bei ricordi della scuola oppure no? Magari li avete entrambi, magari c'è una differenza tra, non lo so, ricordi delle elementari, delle medie, delle superiori, qualcuno anche dell'università, magari c'è stato un periodo dove avete dei bei ricordi e invece in altre situazioni no, dipende da tante cose, dipende da chi ci si trova a scuola, gli insegnanti, non solo.

Boys Don't Cry, The Cure. Radio Freccia. Magari una frase che qualcuno, qualche insegnante ha detto anche a scuola, anche perché vi ricordo, c'era invece una ragazza alle medie che per provare a scampare alle interrogazioni piangeva a comando, che per noi era una cosa molto irritante perché avevamo capito che era fatto proprio apposta. E devo dire però che non ha mai funzionato con gli insegnanti, quindi non so perché poi non ha gettato la spugna e ha continuato a recitare questa parte. Vabbè, comunque vi ricordo di scaricare l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast dei nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Che studenti siete stati e che ricordi avete, positivi o negativi, entrambi quali? You blocked the door to the tomb. Well, I hope you let me out soon. These ropes were subtle and neat. You said it's OCD. I remember the silly cartoons. The smell of summer afternoons. The lost cause of

0: Radio Freccia.
1: Le 21:53 su Radio Freccia finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Al 366-7344-66 stanno arrivando i vostri messaggi, i vostri ricordi per quanto riguarda il periodo scolastico. Che studenti siete stati? Avete dei bei ricordi oppure non troppo positivi? Magari li avete positivi, non lo so, forse per le elementari, magari per le medie ancora, magari le superiori già qualcosa cambia, insomma, perché cambia anche un po' la fascia di età, si affrontano dei problemi diversi, bisogna avere la fortuna di incontrare compagni che magari ci possono piacere, degli insegnanti anche lì, è veramente una questione di fortuna, ne avevamo già parlato a riguardo. Sono arrivati due messaggi un po' lunghi, quindi avendo le basi un po' corte dovrò aspettare la fine delle prossime ore, intanto riusciamo a mettere questo, sì?
2: Ciao Cassidy, non ce la farò mai in 30 secondi, ma ci provo. Terza media 1986, io e il mio amico Gabri, tutti e due metallaracci sfegatati, era uscito Power Slave e Live After Death degli Iron, chiedemmo alla professoressa di inglese se conosceva Samuel Taylor Coleridge, perché in The Rhyme of the Ancient Mariner c'è il brano centrale, quello parlato, è tratto da un qualcosa di... Professoressa, ma conosce il Coleridge? È uno dei maggiori esponenti della letteratura inglese del Settecento. Dice, bene, studieremo il Coleridge, e quindi maledizioni da tutti gli altri compagni di classe, mi puoi immaginare. Però poi, studiando anche il testo che era appunto nella canzone, però la soddisfazione grande fu di ascoltare nell'ora di musica, portammo il vinile, che tuttora ho, ascoltavamo The Rhyme of the Ancient Mariner in terza media nel 1986, fantastico.
1: È bello quando gli insegnanti usano la musica per poter far lezione, io mi ricordo una mia insegnante ha usato i Metallica,

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18.45 ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people. Radio Freccia.
1: 22 su Radio Freccia e comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me che è Sidi, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi scritti passano anche in radiovisione, ci sono i vostri audio per raccontare i tempi della scuola, che studenti siete stati, avete dei bei ricordi scolastici oppure no, o magari un misto, dipende molto magari da com'è andata nelle varie fasce di età la differenza tra elementari, medie e superiori. Devo dire, io mi sono trovata molto bene alle medie. Alle medie sì, ma elementari, superiori, non in particolar modo.

The Prodigy. Radio Freccia. Stavo pensando che un tema di qualche tempo fa è stato: fareste mai un ritrovo con i compagni di classe? Devo dire che mi aspettavo tutti no convinti, invece in quella serata sono arrivati tanti messaggi con: io l'ho appena fatta, io la rifarei volentieri, noi la facciamo ogni anno. Quindi ho detto, allora sono io che forse non sono stata appunto fortunata con i compagni di classe e quindi me lo evito volentieri il ritrovo di classe. Infatti quando è saltata fuori la proposta io ho gentilmente declinato l'invito, perché ho detto, ma insomma non c'era tutta questa voglia di vedersi all'epoca, figuriamoci adesso. Quindi devo dire, qualcuno era d'accordo con me, però per la maggior parte invece volentieri questo ritrovo di classe vuol dire che hanno avuto una bella esperienza passata scolastica.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.14 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Che studenti siete stati? Avete dei bei ricordi per quanto riguarda la scuola oppure no? Arriva questo messaggio che dice: non sei la sola, Cassidy, per quanto riguarda le rimpatriate o comunque non l'essermi trovata benissimo in tutte le scuole. Anche a me una sola persona mi è mancata molto, poi mi ricordo quando mi sono sentita ferita senza la volontà di chiarire. E poi è, insomma, un periodo di costruzione quello. Ci sono appunto varie fasce d'età tra elementari, medie e superiori e così via. E chiaramente ci sono cose che rimangono impresse, che magari non sono andate esattamente come avremmo voluto. Ci sono delle cose che magari toccano la sensibilità e rimangono magari anche nel tempo.

0: 266 per i vostri messaggi, le vostre esperienze scolastiche.
1: Ciao sfrecciati, io invece ricordo delle medie che la nostra maestra di italiano ci fece fare la recita di Peter Pan e da lì mi innamorai del teatro. Poi dopo anni la nostra classe si era ritrovata perché la maestra delle medie di italiano era mancata, allora gli abbiamo fatto un omaggio e questa è il più bel ricordo, uno dei più bei ricordi che ho della scuola.
0: Anch'io ho un bellissimo ricordo simile delle medie, solo che noi abbiamo fatto Sogno di una notte di mezza estate. È molto bello, di Shakespeare. Certo, per come potevamo farlo noi, che insomma, che eravamo degli attori, però è stata una bellissima esperienza.

0: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Le 22.29 su Radio Freccia. Sentiamo un altro ricordo, sì.
6: Ciao Casey.
5: Ciao.
6: Nonostante i miei... E dei bei ricordi di scuola, dopo 30 anni salti al diploma non ho mai fatto nessuna rimpatriata con compagni di qualsiasi scuola di ordine grado, ma l'unica rimpatriata che faccio negli ultimi 20 anni sono dei ragazzi con cui ho fatto servizio di leva, tutto qua. È un po' triste, però è così. Ciao Mirko, la provincia ancora.
5: No, non è triste, si vede che la necessità di ritrovarsi, il bello di ritrovarsi era con altre persone, non coi compagni di classe.

Io avevo il professore di matematica che mi abitava vicino a casa e ogni lezione mi interrogava per dispetto, perché eravate dei vicini di casa fastidiosi, secondo lui, altrimenti non si spiega perché.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.38 su Radio Freccia, che poi Lelli mi hai sbloccato un ricordo, visto che dicevi che il tuo insegnante delle medie di matematica ti interrogava sempre per dispetto perché eri la sua vicina di casa, e io stavo pensando che magari gli stavi anche simpatica, perché io mi sono resa conto che alle medie l'insegnante di italiano aveva due persone che erano le preferite, ero io e un'altra persona. Interrogava sempre noi e si capiva che eravamo i suoi preferiti, perché diceva no, tutti i complimenti, però poi interrogati eravamo sempre noi, e io dicevo non è possibile, e meno male, se stavamo antipatici allora a quel punto non ci interrogava, perché voglio dire, gli altri non li guardava mai.

Pepper Jam. Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. 366-6344-66. Che studenti siete stati? Avete dei bei ricordi scolastici oppure per niente? Federica dice: io mi ricordo le elementari in cui ho dovuto fare 5 anni in due per via di due incompetenti, che non so cosa sia successo. E anche questo ricordo delle elementari non è positivo. Quello di Chris, che dice: io ho un ricordo negativo delle scuole elementari perché il maestro menava i ceffoni. Purtroppo ai tempi capitava spesso.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.55 su Radio Freccia finisce la seconda ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno, al 366-6344-66. Stanno arrivando i vostri messaggi e condivisioni per quanto riguarda i ricordi lontani, più o meno, ma immagino un po' per tutti lontani. Che studenti siete stati? Avete dei bei ricordi oppure no? Intanto è arrivata questa condivisione.
2: Ciao KSD, Brera Lavarese. Cambio generazionale in corso, sto andando a prendere direzione Milano il mio adolescemo, che è andato a vedere il concerto di tale macello, rapper di non so cosa. E niente, quello che facevo io con mio padre quando veniva a prendermi i concerti di Milano, quando non c'era il telefono, per la prima volta sto andando a farlo io. Non so se sono più emozionato io per sta cosa o mio figlio che è andato al suo primo concerto. Vabbè, cambio generazionale, piccoli crescono.
1: Bella questa condivisione. Tornando all'argomento, sì.
3: Io ho un ricordo meraviglioso delle superiori, nonostante sia stato bocciato in seconda con quattro materie a settembre, dopo tutta l'estate passata a studiare. E ammetto che quella bocciatura col tempo l'ho sempre vissuta in maniera molto positiva. Mi ha proprio trasformato da bamboccio che ero a ragazzo e poi consecutivamente uomo. E poi ho avuto anche la fortuna di ritrovare una classe meravigliosa e con i quali, perché poi ero liceo linguistico, ero circondato da donne, e sono tuttora in bellissimi rapporti. Vabbè. E quella bocciatura lì è stata davvero la mia benedizione. Un saluto Giulio da Modena.
1: Bello che sia andata così, prendere questa lezione di vita per poi dire è stata una gran fortuna. Bene che le cose possono anche andare dal verso giusto nonostante qualcosa.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23 su Radio Freccia. Comincia la terza ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì. Ci sono i vostri vocali per tornare indietro ai tempi della scuola. Che studenti siete stati? Avete dei bei ricordi oppure no? Walter ha sicuramente dei bellissimi ricordi perché ha incontrato all'università sua moglie nel 1994, quindi ha incontrato qualcuno che poi è diventato importante per il resto dei suoi giorni, che detto così è brutta, nel senso buono.

Amazing, Aerosmith, Radio Freccia. (366) 6344 66. Per chi conosce Costanzo sa che la sua situazione è abbastanza complicata sul piano fisico, e lui dice: spesso ci lamentiamo, anche giustamente, del mondo d'oggi. Quando ero alle elementari era normale, non è una battuta, che non partecipassi alla recita di Natale, media e superiore, esonerato dall'ora di educazione fisica perché consentiva nel giocare a calcio o pallavolo. A questo si aggiungeva una scuola professionale scelta per ripiego. Devo aggiungere altro? No, Costanzo, hai reso purtroppo l'idea.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.14 su Radio Freccia, che studenti siete stati? Avete dei bei ricordi oppure no dei tempi scolastici? Marta dice: io non andrei a una riunione di scuola nemmeno pagata oro, non conservo bei ricordi in nessun grado di istituzione e adesso insegno. E forse proprio perché non è stata una bella esperienza, forse è stato da sprono a dire: però io voglio una scuola diversa e magari posso realmente farlo facendo l'insegnante e andando assolutamente controcorrente rispetto a quello che erano i miei insegnanti. Beh, potrebbe essere, magari è così, bisognerebbe chiedere ai tuoi alunni.

0: R.E.M.
1: Radio Freccia. E sentiamo un'altra esperienza, sì.
2: Ciao Cassidy.
1: Ciao.
2: E, io ero una studentessa che rideva molto e di cognome faccio Carbone. E un giorno il mio professore aveva la R moscia, io stavo ridendo quindi ero proprio rossa in viso, mi guarda e mi dice: Carbone, tu bruci! Quindi ero così.
1: Rimangono impresse quelle frasi di alcuni professori, mi ha ricordato anche il mio insegnante di italiano delle superiori, anche lui aveva R moscia e un giorno ci ha urlato dietro dicendo: voi farete tutti l'accalappiacani, andrete a fare l'accalappiacani.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:25 su Radio Freccia. Stanno arrivando vari messaggi e esperienze di vita, sì.
2: Ciao Cassidy, Simone. Allora ti racconto questa. Io ho ritrovato il mio vecchio vocabolario di latino di quando andavo al liceo e sull'ultima pagina c'è scritto: a 40 anni ricorderai come gli anni più belli della tua vita, quelli che in realtà sono stati i peggiori. No. Quindi a 16 anni già saggio e decadente. E mi sa che ci avevo ragione.
1: Effettivamente sì, cioè nel senso non sì che per forza tutti ricordiamo gli anni peggiori come gli anni migliori, ma effettivamente sì, eri già avanti con un pensiero così.

0: I love you, Scorpions. Radio Freccia.
1: Ciao KSD.
2: Ciao.
1: Io ho invece degli ottimi ricordi di tutti i periodi scolastici. Sono sempre stata brava a scuola, sempre studiavo volentieri. Bellissimi ricordi del liceo, gli anni del liceo scientifico con le mie amiche, a farci un bel mazzo, però si stava bene. In confronto ho avuto un po' più difficoltà all'università.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.41 su Radio Freccia, ognuno ha avuto la propria esperienza scolastica, chi positiva, chi negativa. Arriva questo messaggio da Sara da Torino che dice: ciao Cassie, ti ricordo gli anni delle elementari pessimi, con una maestra che mi diceva apertamente che ero una bambina sbagliata, troppo maschiaccio, di conseguenza alle medie mi portai complessi di inferiorità, timidezza quasi patologica, così come i primi 3 anni delle superiori. E ricordo che mi dicevano: goditi questi anni, che sono gli anni più belli. Dentro di me dicevo: bella fregatura la vita, allora, se questi sono gli anni più belli. Dai 17 ai 18 la vita è migliorata, per fortuna ho ricordi decisamente più belli, ma comunque le rimpatriate proprio no, non le cerco e se ci fossero le eviterei. E questo è un altro punto di vista. Purtroppo ci sono insegnanti che non dovrebbero assolutamente fare il mestiere che fanno, quello c'è sempre stato.

Vi ricordo un'ultima volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Ste dice: la scuola era bellissima, mi riposavo, mi piaceva ascoltare i professori, lo zaino, il diario, i quaderni, i colori, comprare tutto prima dell'anno scolastico era un sogno. Effettivamente quella era la parte più divertente, almeno pensandoci, all'elementare era così bello comprare il diario, i quaderni, poi quando si cominciava ad usarli passava quella magia che stai descrivendo.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.55 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna per questa settimana, perché lo dicevo che concludiamo la settimana in anticipo. Domani e dopodomani troverete Titania collegato poi al weekend, quindi weekend lungo in sua compagnia. Noi ci ritroveremo lunedì. Intanto stiamo concludendo anche l'argomento insieme per quanto riguarda i ricordi scolastici, sì?
2: Buonasera Sfrecciati e buonasera Cassidy. Allora, i miei ricordi di scuola, l'unico ricordo che mantengo negativo peraltro, il mio quarto anno di liceo. A scuola non ero uno studente perfetto, anzi diciamo che tutti gli anni venivo rimandato per qualche motivo. Il quarto anno invece, che avevo tutte materie sufficienti, avevo quasi sufficiente in inglese, mi rimandarono in inglese e la professoressa mi disse: guarda, ti rimandiamo in inglese perché sennò tu quest'estate non studi. Ricordo che quell'estate dovetti leggermi tutto Sentimental Journey Through France and Italy di Geoffrey Chaucer. Scusate, avrei passato l'estate molto meglio.
1: E poi,
3: ciao Sfrecciati, io un bel ricordo della scuola e sinceramente sia gli insegnanti che i compagni, poi c'era sempre quello che magari insomma non era proprio simpatico, però alla fine quello che conta è che ho avuto la fortuna di imparare tanto, dalle elementari appunto alle medie, sempre avuto insegnanti con la voglia di fare l'insegnante, quindi anche se c'era qualcuno tanto un po' cialtrone, poi quelli bravi hanno fatto la differenza, e questo è importante. Non è il voto, ma capire che tu fai, se no è inutile andare a scuola. Va bene, ciao a tutti.
1: E chiudiamo qui, devo scusarmi se non riesco a mettere in onda tutti, vi do appuntamento come dicevo a lunedì e vi auguro un buon weekend per quando sarà un buon fine di questa settimana. A lunedì, good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18.45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo.